0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Give me that.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio leggervi nella mente. Vedo una persona importante nella vostra vita. Qualcuno con cui avete avuto un rapporto complicato, sento una lettera, una M oppure una A. C'è qualcosa che avreste voluto dirle ma che non siete mai riusciti a dire fino in fondo. Ci ho preso? Probabilmente con qualcuno sì, e io non ho alcun potere paranormale. O almeno, non ancora. Vediamo che succede continuando a non dormire tutte le notti. Oggi parliamo di lettura della mente. O meglio, parliamo di ciò che viene spacciato come lettura della mente e che in realtà si chiama cold reading. Letteralmente, lettura a freddo. Un insieme di tecniche che permettono di costruire l'impressione di conoscere informazioni su una persona senza averle ricevute esplicitamente.

incontriamo queste tecniche nel mentalismo, nell'illusionismo, dove vengono utilizzate dichiaratamente per creare spettacolo. Ma tecniche simili possono comparire anche in contesti molto diversi, sensitivi, medium, cartomanti, veggenti. E il risultato, quando queste tecniche sono utilizzate bene, può essere impressionante. Vedo una figura maschile, anziana, forse tuo padre, no, tuo nonno. Ho la sensazione che potesse avere qualcosa qui. E il medium porta una mano al petto. La persona davanti reagisce. Era mio nonno, è morto d'infarto. Centro perfetto. Torniamo indietro. Una figura maschile anziana. Per una persona adulta avere un padre, un nonno, uno zio o altre figure maschili importanti morte non è esattamente un evento raro. E indicare genericamente torace o addome significa coprire una quantità enorme di possibili patologie, problemi cardiaci, polmonari, tumori, malattie gastrointestinali. E soprattutto il medium di questa scenetta in realtà non sta semplicemente parlando. Sta osservando. Sta osservando noi. Una nostra piccola esitazione, un sorriso, un sopracciglio che si alza, un movimento della testa. Ogni nostra reazione permette di correggere live la traiettoria di quello che il medium sta dicendo. Sento che tuo nonno era una persona testarda. Il medium ti guarda. Nessuna reazione? Prosegue. Ma con te aveva un lato affettuoso. Magari lì tu sgrani gli occhi ed eccolo là. Il mentalista adesso sa la strada giusta e si prosegue in quella direzione. È una conversazione nella quale una delle due persone può fornire continuamente informazioni senza rendersi conto di starlo facendo.

classica, quella che viene chiamata shotgunning. Si sparano molte affermazioni relativamente generiche aspettando che qualcosa colpisca il bersaglio. Un nome che potrebbe iniziare con la M, qualcosa legato a una casa, un oggetto che è stato conservato per molto tempo. Prima o poi, qualcosa di ciò che sta dicendo il mentalista si aggancerà a un nostro ricordo. E quando succede, noi spesso abbiamo una reazione che il mentalista sa leggere, ma soprattutto, quella frase acquista improvvisamente un peso enorme, mentre tutto il resto della conversazione tendiamo a dimenticarla. Entra in gioco il nostro vecchio amico, il bias di conferma. Ricordiamo le cose che sono andate come prevedevamo e svalutiamo gli errori. E qualche volta siamo noi stessi a trasformare un'affermazione vaga in un centro perfetto. Vedo dell'acqua. Un viaggio? Forse un luogo vicino al mare? Aspetta, mio padre adorava pescare, rispondi tu. Ed ecco che nella nostra memoria della conversazione rimane: il medium sapeva che mio padre andava a pescare. No, non l'aveva mai saputo, gliel'abbiamo detto noi. E poi c'è un altro strumento potentissimo.

effetto Barnum o effetto Forer, che abbiamo già incontrato parlando di astrologia. Prende il nome dallo psicologo Bertram Forer, che nel 1948 fece compilare ai suoi studenti un test di personalità. Poi consegnò a ciascuno quello che presentò come un profilo personalizzato basato sulle loro risposte. Tutti gli studenti giudicarono quelle descrizioni sorprendentemente accurate. Diavolo, il test è perfetto, questo qui sono proprio io! Piccolo problema, avevano ricevuto tutti lo stesso pezzo di carta. Forer lo aveva assemblato utilizzando frasi generiche tratte da materiale astrologico. Ora, come verifichiamo? Effettivamente, dal punto di vista scientifico, se chi fa cold reading sta effettivamente solo adottando tecniche da illusionista o sta davvero leggendo nella mente? No.

0: personaggi come James Randi, di cui abbiamo parlato anche qualche pillola fa, hanno dedicato parte della loro esistenza proprio a tentare di inventare prove per verificare le presunte straordinarie capacità di medium e cartomanti. A volte chiedeva al medium di leggere la mente di una persona che era coperta da un sottilissimo telo. Il medium non poteva più dunque ricevere tutti quei segnali involontari che il malcapitato forniva. E in molti casi bastavano piccole accortezze come questa per eliminare completamente le magiche facoltà del medium. Il punto è che alcune persone sono straordinariamente brave a leggere le altre. Osservano come parliamo, come ci vestiamo, quanti anni abbiamo, come reagiamo, quali parole scegliamo, fanno inferenze rapidissime e aggiornano continuamente le loro ipotesi e il loro modo di rapportarsi. Un grande mentalista può farvi vivere per qualche minuto la sensazione genuina che qualcuno sia entrato nella vostra testa, ed è una capacità assolutamente reale questa, solo che è la capacità di illudere e non di leggere la nostra testa.
1: Buddy!

0: consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Rock spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Good morning, good morning.
8: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Eccoli, Bondi, 6, 1 minuto, 13 secondi, mercoledì 7 ottobre 2026. Buongiorno signori, buongiorno là fuori, benvenuti al The Rock Show di Radio Rock da Alessandro Tirocchi.
10: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
9: Buongiorno Maurizio, come stai?
10: Tutto bene, tu come va?
9: Molto bene, buongiorno a tutti, buongiorno a chi già ci sta ascoltando. Buongiorno al nostro Luigi che leggiamo, a primo ascoltatore tipo che ci manda il Bondi su Telegram. Avete anche WhatsApp a vostra disposizione, 3899-106-600. Ma partiamo subito, Cult, Lil Devil,
11: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: La nuova dei Kingfisher, How Lonely. Buongiorno signori, come state? Intanto ci scrive subito Rob Quoccicclista. Buongiorno, si parte con la stagione delle piogge. Domani si formerà che si girerà con le barche per Roma. Ciao, 17, tutti in piazza. Allora, sì, stamattina piovicica, almeno sono venuto qui, non pioveva forte, era una pioggerellina proprio
1: piovicica,
0: leggera, leggera.
1: Però è da
0: ieri
1: che piovicica, eh?
0: Sì, che fa un po' nimpo, un po' nazzica, ecco. Per cui, se siete a Roma, copritevi. Se siete nelle altre parti d'Italia dalle quali ci ascoltate, beh, fateci sapere come sta procedendo il meteo da voi, se per esempio un pochino comincia a respirarsi, perché a Roma per esempio ieri all'ora di pranzo faceva di nuovo molto caldo, cioè
1: sì, era molto
0: caldo,
1: umido.
0: 7 ottobre caldo, caldo, non dico caldo estivo, non quella morsa che ci ha paralizzato quest'estate, ma insomma era una temperatura sicuramente
1: elevata.
0: Sicuramente calda, signori, sentiamo un po' con il nostro
2: buongiorno belli. Buongiorno. Avete sentito ieri Pupo Biondo ha autorizzato una condanna a morte per fucilazione, la prossima sarà con la ghigliottina, che ne so,
0: chissà
2: grande Pupo Biondo,
1: stiamo facendo, speriamo, grandi passi avanti, no?
0: Speriamo, insomma, ce la potremmo fare. Federica ha detto fa caldo.
1: Io sto con te, Federica. Fa caldo,
0: Federica.
1: Fa caldo.
0: Oh, Federica, fa caldo. Oh.
1: Sì,
0: e poi aggiunge:
1: meno.
0: No, ha scritto così, le fa caldo. Oh. Mi mettereste Violence dagli Editors?
1: No.
0: Allora, chiediamolo a Mauri. Mauri,
1: no,
0: che
1: no.
0: Ne pensi?
1: No,
0: vediamo un po'.
1: Fa caldo. No. Non si mettono queste canzoni. Non è radio richiesta. Questa non si può fare. Allora, su, dai. Questa era una radio che andava negli anni 70, che uno chiamava, che mi metti quella canzone? Non si può più. Però,
0: allora, Federica,
1: al di là di qualche eccezione, a volte si può.
0: No, è molto lunga e ne mettiamo un pezzetto, giusto la punta, Fede, solo per, diciamo così, per darti una soddisfazione.

0: Dove? Dove, Mauri? Federica ti chiede dove, Mauri? Dove?
1: Dove?
0: Fredda e pioggia dice che arrivano, Mauri, ma dove? Dove, Mauri?
1: È qua, qua dovrebbe
0: Maurizio
1: arrivare.
0: Dove?
1: Dovrebbe arrivare qua, Federica, che...
0: Maurizio Digio.
1: Mo arriva.
0: Tu l'hai letto, Mauri, da letto.
1: Ho letto su, sulle
0: alla fine è un po'
1: medie.
0: Più della punta, Federica.
2: Radio Rock, una la senti, una la ricordi. Ho sbagliato.
1: Hai sbagliato, sì. Hai
3: ragazzi,
1: sbagliato
3: buongiorno.
1: Tanto.
0: Bello.
3: Beh, pure la lapidazione, perché no? In Francia già hanno cominciato.
0: La valuteremo.
3: Visto che gragnuola dei sassi che gli tirano i poliziotti.
0: La gragnuola. A te ti piace la gragnuola? Amico, te piace la gragnuola?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Beh, pure la lapidazione, perché no?
1: Hai detto?
3: In Francia già hanno cominciato.
0: Ma basta.
1: C'hai
3: visto
1: detto?
3: Che gragnuola dei sassi che
0: basta,
3: gli tirano
0: amico,
3: i poliziotti.
0: La gragnuola, abbiamo capito che la gragnuola.
4: Qual è l'arcano motivo? I distributori sono passati da quel leggerissimo 2,19 a 2,25 adesso tutti quanti.
0: Perché
4: il mese
1: perché sono scaduti
0: è scaduto il fregno di aiuto perché... tant'è che sembra sì. Che ci sia di nuovo al vaglio una come dire un intervento nei prossimi giorni per riportare un filino indietro, anche se parliamo di centesimi. C'è qualcuno addirittura, leggevo oggi sulla stampa, qualche analista di mercato che a me sono sbottato a ridere, poi ho pensato ma io sbottai a ridere pure una volta passato l'1,50 che dicevano arriveremo
1: certo.
0: A 2 euro, ho fatto ah sì vabbè ma che stiamo scherzando, ma già ne 1,50 a me e qualcuno ha detto il passo è molto semplice, ha detto
1: certo.
0: In men che non si dica noi la quota che toccheremo è 3, ciao ti saluto, cioè nel senso 3 ore all'anno, ragazzi,
1: allora,
0: si paralizza credo tutta Italia.
1: Il problema è che c'era una sospensione delle accise che poi è finita e quindi in realtà sarebbero dovute essere elevate, qualcuno ci diceva, però stanno là e l'avevano solamente sospese e non è stata rinnovata sta cosa e quindi si sono sommate agli aumenti.
0: Somma di qui, somma di là.
1: Pur essendoci degli sconti che poi tanto sempre uno a noi va.
0: Sì, ma poi ragazzi, nel senso, per carità,
1: centrati su questo.
0: Come vi posso dire? Come vi posso dire? Beh, tutto quel che si può scontare ben venga, non ci sia. Però finché parliamo di sconti 5 centesimi, 6, 7 centesimi al litro. Ora 7 centesimi al litro in 10 litri sono 70 centesimi, giusto? Mi segui?
1: Sì, beh,
0: perfetto.
1: Sui
0: 20 sono euro e 40, 30, giusto? Ok. Ora se io ci avessi una ditta, diciamo, di logistica dei trasporti in tutta Italia, probabilmente per n mezzi al litro avrei, no? Un grosso discorso. Nel singolo cittadino stiamo a parlare di robe che incidono un cazzo, cioè nel senso
1: no, non incidono, perché quando si tratta di sconti il problema è se va a centesimi, quando si tratta di aumenti se va se va sempre un po' più in là e quindi è sempre un po' difficile.
0: No,
1: poi
0: questo per
1: vedevo
0: dire...
1: cose tipo rapporti di questi che tutti contenti, ah,

0: in Germania hanno un reddito comunque di stipendio medio molto più alto.
1: Vabbè,
0: di quello
1: comunque
0: che
1: insomma dicevo che in realtà poi il taglio dovrebbe essere sostanziale, 50, cioè deve andare giù di una cifra importante, se no al singolo cittadino che va al lavoro non gli cambia niente, e invece andrebbe cambiato quello. Detto ciò, non mi fate parlare oggi di questa roba.
0: No, parliamo di altro.
1: Ma è successo tra l'altro qualcosa, eh? Si è bloccato WhatsApp, signori, quindi è chiaro che diamo fastidio a qualcuno. Questo è chiaro ed evidente. Per cui, amici, per il momento, voi che scrivevate su WhatsApp, ok? Oh! Sveglia, eh! Passate su Telegram al volo, ok?
0: 3899-600
1: WhatsApp e Telegram. Raga. Adesso solo.
2: Ciao ragazzi,
1: Telegram.
2: Tutto bene? Oh, mi sta fermato l'Appia, fa colazione.
0: Sì.
2: C'è una craniola di cornetti. Una craniola
1: di sassi, anche la craniola di cornetti. Però anche se io sono. Prego, Mauri.
0: Lui è ancora uno di quelli che se può permettere di fermarsi al bar.
1: Attenzione,
0: prendere il cappuccino, il cornetto e mettere benzina.
1: La craniola di benzina, cornetti e cappuccino.
0: Una craniola di soldi.

0: l'avete sentito? Sempre va sotto Jan Jett con I Love Rock and Roll. A te sentito, prima il nostro amico ha detto una la senti, una vivi, una ta, ho sbagliato. Ebbene, che parta signori, che parta.
1: L'ho
0: i vostri vocali
1: day.
0: 3899 106 600. Ecco, è proprio Domenico che scrive una granuola di messaggi su Telegram.
1: Ecco, ok.
0: Mi rimandi quel messaggio di prima, Domenico? La quello granuola. Del che avevi sbagliato. Ecco, vorrei che voi inviaste dei vocali al 3899 106 600 per ora solo su Telegram. Con il claim sbagliato di Radio Rock. Che so, Radio Rock, noi ci siamo tutta un'altra storia, sì. No? Che ne so, Radio Rock, tutta musica sbagliata, Radio Rock. È una merda.
1: No, cioè, no, no, no.
0: Dei claim sbagliati. Ah, va, okay, bene?
1: Va bene.
0: Bad Religion, ma sai.

0: Radio Rock. Una la senti, una la ricordi. Ho sbagliato.
1: Proprio questo, servono le vostre voci con dei claim sbagliati per Radio Rock.
2: Radio Rock, very normal people.
3: Radio Rock, libera, come noi.
4: Ah, ho sbagliato, porca craniola, ho sbagliato.
5: Radio Rock, ascolta la più forte. Questa va ricordata, questa è difficile, eh? Radio? Vi do un indizio, era la voce di Cristian Ianzante.
6: Radio Rock, solo la punta. Oh yeah. Oh.
7: Radio Rock non c'è e si sente.
8: No, quando non c'è si sente. Quindi possiamo anche inventare, cioè non è che dobbiamo fare riferimento.
1: Allora sì, esatto, non dovete potete anche andare liberi, liberi, okay, liberi. Okay,
6: okay. Radio Rock, tutta a punta.
7: Radio Rock, e sai cosa bevi?

0: Bravi, bravi, così ancora.
1: Radio Rock c'è, e sti cazzi.
2: Bella.
3: Radio Rock, una gragnuola di emozioni.
0: Una gragnuola di emozioni.
4: Ma perché questa è Radio Rock? La pensavo meglio, lo sai.
5: Radio Rock, contro il logorio della vita moderna.
0: Meraviglioso! Ma io mi chiedo, come fanno sti pori camionisti? Ma questo è il claim, eh? Radio Rock. Ma come fanno sti pori camionisti? Oddio, in effetti, sì, un grande sostegno allora, insomma, a tutti quelli che lavorano nei trasporti e hanno quindi a che fare tutti i giorni con la necessità di, come dire, fermarsi al benzinarro e dover mettere carburanti.
6: Ale, attento con queste punte.
0: Attenzione.
6: Si bloccano pure i Telegram.
0: Attenzione.
6: Caldo.
0: Fa caldo, dice Federica, fa molto caldo. E attenti con le punte, Maurizio.
7: Sì.
0: Occhio alla punta.
7: Ah, occhio alla punta.
0: Perché anche Telegram ti esplode.
7: Oggi è un schioppa. Mantra, quindi. Oh, occhio alla punta.
0: Occhio alla punta, fa caldo e Radio Rock. Che ne so, ecco, Radio Rock. Prima qui era tutto verde. Cioè, dovete andare di fantasia. Prima qui non c'erano i palazzi.
7: Sì, dove c'era?
1: Radio Rock. Batte come pazzo da mesh mall.
8: Americane, russe, le ho assaggiate tutte le patate. Radio Rocco, e vai dritto come non mai.
0: Bravi, così liberi, fantasiosi. Solo la punta, tutto fino in fondo.
7: Ma fai finita con quella mano a fare i segni
0: Radio
7: con le
0: Rock.
7: Mani
0: con le mano sulle mano Radio Rock
7: senza mano.
0: Questa è quella senza mani, senza mano di solito te lo dice il diciamo l'andrologo alla visita alla prostata, dovrebbe essere. Comunque, insomma, 3899-106-600, le vostre voci con claim sono sbagliati, eh? Solo follie creative su Radio Rock. Intanto Twin Atlantic Get Famous, Final Black Rec, Final Black di 6 a mezzo.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: We're back, baby. Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
7: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
8: Andiamo signori, forza! 6:32, 45 secondi, mercoledì 7 ottobre 2026. Riprendiamo con gli Smiths. Panic! Radio

Credo Fleet, Tear It Down, una delle nostre novità le potete trovare sul sito radiorock.it, la sezione novità. Se vi piace, votatela. 3899 106 600 WhatsApp. Per il momento paralizzato, perché è chiaro che abbiamo dato fastidio a qualcuno, ma tra poco dalle 7 sarà di nuovo attivo. Nel frattempo, adesso riversatevi su Telegram, gragnuola di messaggi vocali su Telegram. E stamattina il focus è: rifacciamo il claim di Radio Rock, solo sbagliato però, il nostro che è meraviglioso e che rimarrà così per sempre perché è bellissimo. Radio Rock, tutta un'altra storia, delizioso. Bene, smontiamolo, rompiamolo, distruggiamolo, come ha fatto il nostro amico stamattina all'alba, dicendo una l'assenti, una ta, ricordi, una ho sbagliato. Bene, da lì la grande libertà. Radio Rock, a Radio Rock basta solo la... Ah, ecco, forse, aspetta, forse è questo di Rob Cuoco Ciclista. Credo che vada letto in un altro modo. Adesso ci proviamo un attimino, vediamo un poco. Dunque, così. No? Così. No. Così. Così.

0: Radio Rock. Basta sola a punta per sentirla. Potrebbe essere questa. Daniele.
1: Radio Rock. Solo la punta è stato detto?
0: Sì, già abbiamo provato adesso.
2: È stato detto,
0: Luca,
2: è più potato.
3: Basta la parola.
0: Basta la bella. Bene, sentiamo.
3: Per una grande radio ci vogliono delle grandi orecchie.
0: Bravo.
3: Radio Rock. Ah, ho sbagliato.
2: Io avrei lasciato un grande pennello.
0: Grande pennello, sì.
2: Mi sarebbe
0: che grande pennello con la punta è sempre in tema, no?
2: Oh, che c'hai stamattina?
0: Gianluca Ferre. Non posso dire il cognome. Gianluca Ferracci. Ecco. Radio Rock, così potente che te spetti nei capelli carica da una parte. Sì, potrebbe essere carina.
4: Io non ho mai provato Radio Rock.
2: Bello, che bello.
0: Io non ho mai provato Urrà. Mamma mia. Che poi vi ricordate? Che quella. Ne parlammo tanto tempo fa. Perché lui, quello che entra, io non ho mai provato Urrà. Poi non mi ricordo perché, insomma, era a teatro con qualcosa. Insomma, è ricicciato fuori. Raccontandosi anche con delle interviste, dicendo: sì, la gente mi ricorda solo per quello. Chiaramente è ovvio, è stato talmente tanto impattante come pubblicità che insomma è ovvio che la gente si ricordi di quello. Poi in realtà lui ha fatto tutta una carriera nel teatro classico, insomma, voglio dire, ha continuato diciamo la sua attività. Lì era un bambino, mi sembra, vero?
2: Eh sì,
0: era piccolo,
2: sì,
0: cioè, mo, sì. Non so se quanto era piccolo.
2: Beh, insomma, sì, però insomma
0: era piccolino, Mauri. Era pigolino. Oh, nel frattempo, ragazzi, a proposito di intelligenza artificiale, impicci, imbrogli, cose che si fanno da remoto. Tu guarda stamattina,
2: guarda, questo spaccatura.
0: Per dire, tu guarda la Madonna
2: conosco,
0: stamattina. No. Però non è una bestemmia tecnicamente.
2: No.
0: Tu guarda la Madonna,
2: no, però
0: dire.
2: Non si dice.
0: Beh, neanche se la invochi a fin di bene. Quindi non si può proprio dire
2: non
0: niente.
2: Non è proprio fin di bene,
0: E perché?
2: E perché? Scusa, tu dopo quando l'hai detto, dopo che non ti è funzionata una cosa.
0: No, no, stai calmo, sì, con sì, è vero, cose, hai ragione, però ho detto tu guarda la Madonna, come dire. Madonna.
2: Guardala.
0: No, vabbè, comunque. Vabbè. A Cremona il debutto del pianoforte che suona da solo. In mezzo a questa sala di Cremona Fiere, sala dedicata a Stradivari nell'ambito di Cremona Musica, c'era questo pianoforte che c'era tutta la gente passava, lo sentiva suonare, vedeva i tasti muoversi. E no, uno ha pensato, oh Madonna Sand, che è? No, niente di particolare, non sono né gli alieni né nient'altro. Il musicista che lo stava suonando si trovava a 200 km di distanza, signori, 200. Ok? Rovigo, seduto al pianoforte in una sala del conservatorio Francesco Venezia, la magia del si chiama Disclavia Yamaha, protagonista per oggi di uno degli appuntamenti più insoliti del Festival Internazionale della Musica. Con sto disclaimer, la distanza fisica non è più una distanza musicale. Ora sì, uno la guarda sta roba, rimane impressionato, poi mi chiedo, boh, ma che ci piace? Boh, boh.

0: brano che entra in rotazione nel rock show, nella prima del rock show di oggi. Brano come tanti altri che tutti noi scegliamo da farvi ascoltare, che potete trovare se volete fare una sorta di, come dire, di remind, di recupero di quello che è accaduto mentre eravate alla radio. Cioè, come si chiamava quella canzone? Dannazione. E il vostro, come dire, faro nella notte è il sito radirock.it, la sezione è quella delle della playlist, e trovate le playlist di tutti i programmi in onda, con all'interno appunto i titoli, gli artisti e un'anteprima di Spotify, quindi potete anche verificare. 3899 106 600. Per il momento solo Telegram, le vostre voci.
1: Radio Rock fa bene qui e fa bene qui.
2: Bello, questo è bello, bello.
0: Questo che
2: bello,
0: era il tè.
2: Eh sì,
0: in fre.
2: Te in fre. Fa bene qui e fa bene qui.
0: Fa bene qui,
2: alla oui. Mente e al cuore.
0: Fa qui, qui, bene qui, qui. Poi fa bene qui, qui e qui.
3: Radio Rock e fai marameo a tutti.
0: Bello. La sua semplicità ha il suo
4: Radio
0: perché.
4: Radio Rock, per me, numero uno.
0: Bello, Dan Peterson con Talenton. Per me, numero uno.
3: Radio Rock, mortacci vostra che radio.
0: Bello, bello. Semplice. Beh, sì, se vogliamo anche un
2: diretto.
0: Po' di pancia, no?
2: Sì,
0: bello,
2: molto.
0: Sì, importante, bravo, intelligente,
2: popolare,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Oh, c'è una guida fatta da We Are Roma, We Are.Roma, poi ci sono We Are.Milano, c'è cioè una piattaforma social che ha una serie di pagine legate chiaramente ognuna ad una città che tratta anche We Are The World. E questa si chiama la guida notturna, la guida per la fame notturna a Roma, e mette una serie di locali, ora non li leggerò perché insomma per non far torto a nessuno, però fa un elenco di, dividendoli un po' per quartieri, per rioni, per municipi, dei posti che dove potete trovare un panino, che ne so, un cornetto farcito, un maritozzo, un pangocciolo, la pizza, il dolce, il salato, insomma la tappa prima di tornare a casa, dove a volte insomma che si rivela la parte più attesa della serata. Va bene, da Prati a Ostiense, Ponte Milvio, Portuense, Toscolana, Cinecittà, Leure, insomma un po' in tutta Roma ci sono sparsi questi locali. E allora il punto è, voaltri qui a Roma, voaltri qui a Roma, ma anche gli amici di Milano, della Lombardia, Bergamo, Brescia, poi Torino, e poi il Piemonte, poi la Campania, e poi il Molise, no, il Molise non esiste. E beh, insomma, tutti i posti dai quali ci ascoltate, la Toscana, con Livorno anche, fatevi vivi, forza, subito, 3899 106 600. Vi prende mai quella fame? La sera, no? Allora, non parliamo di fame tossica, quindi gli amici tossicodipendenti all'ascolto che si sfasciano le canne, non solo voi, intendo proprio quel fine serata che, voglio dire, ormai per me fine serata significa mezzanotte e mezza, già fine serata, quindi c'è la fame. Però, diciamo, uno che esce
2: tanto pure, insomma.
0: No, ma quando esco,
2: a casa, quando esci,
0: uno che esce normalmente, diciamo che potrebbe, no, capitare che torni a casa alle 2, alle 3, anche alle 4 di notte,
2: sì,
0: e certo, ti viene un po' quell'angorino.
2: Sì.
0: Ecco, tu Mauri, hai reminiscenze di dove andavi a fare una situazione, a prenderti una sciocchezza?
2: C'erano due posti, là poi era il periodo
0: Posti di Mauri,
2: del boom del cornetto notte, tutto cornetto notte,
0: dappertutto
2: cornetto d'oro, ma
0: quindi
2: non sempre, non sempre, a volte ci andavamo a fare i paninazzi.
0: Dove Mauri?
2: Allora, uno dritto, era Mauri, sulla Tuscolana, sai che
0: Tuscolana dove più o meno? Prima o dopo gli archi andando verso fuori?
2: Allora, prima degli archi andando verso fuori, andando verso Cinecittà.
0: Ah, ma prima dell'incrocio.
2: Sì.
0: Prima del coso con coso, con Medio Quadrato lì, sta.
2: Sì, bravo, sì.
0: Sulla destra.
2: Sì,
0: lì
2: sulla
0: c'è un
2: destra.
0: Salato, vabbè, uno è molto famoso. L'altro, Mauri?
2: Però ai tempi miei.
0: Mauri, l'altro?
2: L'altro era quello che stava a Porta Maggiore. C'era tipo un chioschetto a Porta Maggiore, una cosa.
0: A Porta Maggiore il chioschetto?
2: Sì, c'era. Stava uno zozzone che stava là.
0: Attenzione, sì, c'era un zozzone,
2: sì,
0: a Porta Maggiore?
2: Sì, una sorta di zozzone.
0: Beh, uno dei re degli zozzoni era di notte, era quello davanti all'Olimpico, allo Stadio Olimpico. Comunque, signori, amici, romani e non solo, dalla Campania, dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte, chi più ne ha più ne metta, raccontateci i vostri rifugi per lo spuntino, quello notturno. Prima di andare a casa
2: adesso,
0: eh?
2: Se mangiassi una cosa del genere adesso, credo che potrei digerire dopo una settimana.
0: Solo dopo una settimana.
2: E ci avevo 20 anni, ci avevo

0: American Idiot. Idiot.
1: Radio Rock. Ah però.
0: Intanto conosco bene che tiro fuori delle dalle punte. Allora, intanto Fede ci scrive: scusate, adesso devo chiudere perché sono arrivata al lavoro. Immagino già Emilio, che conosco bene, che tira fuori dalle punte. Cosa tira fuori dalle punte, Emilio? Marco scrive: assolutamente pasticceria 5 stelle, zona Tor Vergata. 50 centesimi al pezzo, quando riprendevi più di 10 te ne regalavano altri. Purtroppo chiuso da diversi anni. E te credo. Andato fallito, 50 centesimi al pezzo. A 10 vuol dire 5 euro, te ne regalava altri. Mi dovete spiegare questo come faceva. Infatti è chiuso. No, nel senso che poi, per carità, è molto invitante il discorso del grande, come dire, della grande convenienza economica. Lo sai che però io, forse sarà pure questo un altro segno dell'invecchiamento, io diffido un po' dal... Quando sento queste robe, stai scherzando, questo fai i cornetti, oppure fai 10 centesimi al pezzo, 50 centesimi al pezzo, dico boh. Cioè, nel senso, da qualche parte, ma come cazzo fai, no? Oh, dai.
2: Non puoi.
0: Cioè, nel senso, tu mi dirai, qualcuno dirà, ma no, senti, perché
2: puoi.
0: Quanto costa la farina? No, dateci voi al forno a lavorare di fronte a quel caldo, quanto vi volete pagare le cose? Mamma mia, che nervio.
2: Ma infatti
0: non ce la fai, infatti è chiuso.
2: Ha chiuso.
0: No, quando uscivo,
2: leggevo pure i primi, ho detto beh, in effetti è chiuso.
0: Scrive il nostro Paolo: quando uscivo la notte il mondo era ancora in bianco e nero. Le alternative erano il panino ambulante alla fine delle scalette davanti Radio Londra, oppure paninotte prima di Arco e Travertino, o kebab aro, sempre ad Arco e Travertino.
2: Buono. Però a quell'ora non ci ho mai fatta.
0: Io l'ultimo che ho mangiato è stato prima dell'estate, non mi ricordo, eravamo andati a teatro o qualcosa del genere. Insomma, poi ora l'ho mangiato intorno all'una. Devo dire che mi sono anche comportato male, nel senso che la mattina dopo era digerito comunque.
2: Ah, ti ricordi quando?
0: Quando, Mauri? Forza.
2: A Bologna, stavamo a Bologna, che abbiamo preso dopo il teatro, dopo la replica. Ci fermammo al kebab aro, ti ricordi? Vero.
0: Ma io non ho mangiato.
2: Ah, tu non hai mangiato.
3: La ragazzacci, buongiorno. Vabbè, quando uscivamo giù a Roma.
0: A Roma!
3: Stava Orfeo. Paninone d'Orfeo, oppure si trovava via le 30 notte a mangiare kebab Arco e Travertino. Se no, quando stavo a Castelli, quando uscivo ai Castelli, stavano tutti i forni notturni a bomba della pizza.
0: I forni, bello. Chi è stato? Chi è stato? Diciamo nelle estati a Nettuno, anni fa,
2: no,
0: fino agli anni 90, c'era Lola Fornara, che prima, che insomma, diciamo a notte, quindi dopo le tre, diciamo, cominciava a infornare la pizza, e quindi si passava dal retro bottega, si bussava, apriva e ti chiedeva 5 euro.
2: C'era
0: pizza
2: pure
0: bianca.
2: Lì a Centocelle, c'era un forno,
0: possibile,
2: che era una traversa di via Federico Del Pino, e c'è sto forno.
0: Cosa
2: che
0: c'era, Maurizio?
2: Faceva le pizzette tonde, sia rosse che con le patate. E vabbè, poi faceva il pane, eccetera.
0: Non è possibile, però, a Centocelle,
2: una bontà,
0: niente a Centocelle.
2: Fa schifo. Poi ha chiuso, a un certo punto ha chiuso, ma non capisco perché.
0: Marco dice: poteva farlo perché era una, tipo una fabbrica all'ingrosso che aveva anche la vendita del loco. Fabbrica di ingrosso.
4: Raga, non scherziamo, la pasticceria costa in confronto alla ristorazione 10 volte, quindi tanto poco le cose non te le possono vendere, tanto poco, impossibile. Se no è merda.
0: Lo penso anch'io così, però il nostro Marco ci dice che quella era una fabbrica d'ingrosso. Lì forse la spiegazione c'è, nel senso che comunque vende su enormi numeri e...
2: Ti posso dire che, prego, se a merda la lavori nel giusto modo, con i giusti ingredienti, alla fine può dire la sua.
0: Che me lo convince? Pure la merda è buona? Mando Diao, get it on! Fino alle 7.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up. This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La... Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Amici, è ora il momento di un atto che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: The Rock Show!
17: The Rock Show!
18: Il morning show di Radio Rock?
19: Yes!
18: Rock Show!
19: Yes!
20: The number one, the only one!
21: Questo è
18: The Rock Show!
21: Il morning show di Radio Rock!
20: L'unico e solo
18: The Rock Show!
0: On Radio Rock!
22: 7:05 per quella di 7.

0: Jack White con Freedom at 28 adesso.
1: Radio Rock Promotion.
0: E adesso Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scabolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo e cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito, signori. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate, di quello che è forse lo spettacolo più godibile di questa stagione del Teatro dei Servi, dal 6 al 18 ottobre. Se ti sposo mi rovino. E rinfa prenotazioni 0667951300. Ricordate che i biglietti sono sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Ho visto ieri sera la prima, ero lì per assaggiarlo per conto vostro. Approfittate delle riduzioni. È davvero,
0: è godibile,
2: gustoso.
0: È il più gustoso della stagione, sì. 2026-27.
3: No, perché poi a marzo ci siamo noi,
0: quello
3: e quello
0: fa schifo.
3: Sarà il più gustoso.
4: No,
0: quello è bruttino. Allora, ti posso dire una cosa?
2: Merda, Maurizio.
0: Io ti devo dire quello che ti devo... Maurizio, sì.
4: Quello che ti devo dire.
0: Quello che ti devo dire ti dico. Hai fatto degli spettacoli meravigliosi. Questo che sta per arrivare non ti è riuscito bene.
4: Ma non lo
0: bene.
4: Sai tu, non hai visto?
0: Non gli è riuscito.
2: Ma si capisce, non si capisce.
3: Ancora non abbiamo scritto.
0: Me lo sento così.
4: Ma già si capisce, Mauri.
0: Tu ti sei fatto mettere in cartellone e manca scritto lo spettacolo. Mi piace questa idea, eh? Ah, bravo, bravo. E l'Italia va a rotoli.
3: Brand new music right here.

0: che cosa hai da dire agli Architects?
1: Mauri,
0: questo mi devi spiegare, Mauri.
1: Sono cosa... molto bravi, non c'è bisogno di fare i posseduti di Satana.
2: Ma
1: senti, quanto so carini, senti.
0: Ma scusa un attimo, abbi pazienza. Abbi pazienza, ma che vuol dire non c'è bisogno? Tutto c'è bisogno, sarà concepita così la canzone, che vuoi? È come che tu vedi un quadro di Caravaggio e dici, ah, sta pennellata qua mi piace.
1: Ma già detto prima.
0: Ma che mai detto? Hai detto una cazzata, che mai detto?
1: Si tratta della pennellata di Caravaggio, si tratta che Caravaggio a un certo punto impazzisce e decostruisce come
0: fa. Ma che non è mai successo?
1: An angolo, in alto.
0: Ma è successo.
1: Che cazzo c'è sta a fare quell'occhio?
0: Tutte le grandi innovazioni del campo dell'arte sono
1: questa
0: sono
1: una grande innovazione, perché non ha mai fatto nessuno, nessuno ha mai fatto una balla.
3: Però da qualche parte
1: poi a un certo punto diventa.
0: E allora se l'hanno fatta vuol dire che si può fare, che si fa, no?
1: Che rabbia, te rompe il cavolo.
0: Ma perché te rompe il cavolo?
1: E mi dà fastidio che da uno strillare come matti.
2: Tu devi mettere solo canzoni melodiche con delle voci.
0: Guarda che sei una cosa, ma sei una cosa forte. Adesso gli deve andare, no, gli deve andare a insegnare agli Architects.
1: Ma io non devo insegnare niente a nessuno.
0: Come devono fare canzoni?
2: Io adesso li chiamo.
1: Stavo godendo tanta canzone, poi a un certo punto.
3: Però sai che invece per quanto mi riguarda quella roba invece per me gli ha dato un qualcosa cosa in più.
1: Originalità.
3: Io no, è che a me, a gusto mio, apprezzo il cambio, però che ti devo dire, non è che
0: ti dico. No, ma è tra l'altro che dà proprio quel contrasto,
1: quello che mi piace a me.
2: Vabbè, io adesso mi farei, vedi.
0: Oh, ma non è che quello che ti piace a te, allora
2: io adesso mi farei un'ora di death metal. Un'ora attaccata senza di una parola.
3: Bravo.
2: Sì, certo. Il cannone solo
1: per partiti a me, perché no,
0: che vuoi Sky di Sonic?
2: No, perché
1: non voglio niente.
0: Ma ricordi Sky di Sonic?
2: Tu sei
0: Sky,
2: ma
0: ricordate
1: Sky
0: di Sonic, va ricordate.
2: No, Sky di Porcino cuffie.
0: Ma chi sta amico?
2: Aiutami.
3: Io.
0: Sky di Porciba. Look at me. La ricordi? Anno 2000.
1: Sì, ma ricordo
3: io c'ho un sentore di qualcosa. Ah sì, il ritornello è sto.
1: Ho iniziato a fare radio.
0: Bella te che hai iniziato così tardi. Sei giovane, via.
1: Sei giovane.
0: Ora ascoltavi pure te. Mi scrive Maurizio Woomer, mi scrivono Maurizio Woomer, il Feltri, il Vittorio Feltri di Radio Rock.
1: Sì, sì, io sono Woomer.
2: Vittorio Feltri è bello.
1: Infatti hanno fatto una cosa che la fanno adesso i giovani.
3: La pubblicità della Omnitel.
0: Allora, attenzione, brava.
3: La Megan Gale, non era
0: sì,
3: questa?
0: Sì, sì, brava.
2: La Megan Gale, quando è bella.
0: Attenzione, perché c'è qualcuno che dà ragione al nostro Maurizio Paniconi, eh. Buongiorno, sono d'accordo con Mauri, ci scrive Carlo, a me, ma che cazzo c'entra quella botta di schizofrenia?
3: Ma serve più.
0: A me il cambio mi fa cagare in tutte le canzoni, invece a me io penso, lo adoro.
1: No, pure a me piace.
0: Cambi di ritmo, eccetera.
1: In alcune piace anche a me.
0: Mi fa la pennellata di Caravaggio sulle mutande. Che vuol dire pennellata di Caravaggio?
3: Non indaghiamo, insomma.
0: Dai, allora c'è intanto Marta che dice: dai, con l'ora di death metal. Perché no? Perché no? Lo potremmo fare. Canzoni naturalmente scelte dal nostro Maurizio Paniconi.
4: Desidera. Death metal.
0: E dico death metal alle 8, alle 7 e mezza di mattina. Sarà bella, ragazzi.
1: No, lo sai che a riascoltarla adesso, ma.
0: È merda.
1: No, però è un po' noiosa riascoltarla.
0: Attenzione. Hai una parola buona per tutti. Hai una parola buona per tutti.
5: Il mio che cazzo?
0: Bene, allora.
2: Maurizio,
0: hai una parola.
3: Forse è questo.
2: Oddio, ho capito adesso. Maurizio mio,
0: bravo, auguri Maurizio, auguri.
2: Tu hai capito che è
0: successo? No. Bellissimo.
2: Non
0: hai capito?
3: Io no, raga,
0: è stupido, non hai capito nulla.
2: Pensate sì.
0: È stupido.
1: Ma che vuoi capire? Sei una donna, fatemi... dai, su.
0: Allora, signori, se avete capito, 3899-106-600. Solo gli uomini, naturalmente, possono
3: capire. Certo,
0: le donne no. Buongiorno, ragazzi. Non so quale sia l'argomento di oggi. No, come non lo sai? Abbiamo capito tutti.
1: Scusa.
0: Allora, l'argomento di oggi è capire che cosa è successo in studio in questo momento.
3: Bello.
2: Vogliamo dare un indizio?
0: Ma
2: indizio.
0: Il Maurizio ha sempre ragione. Il Maurizio,
2: giustamente, arrivato all'età sua, si è tramutato in una
0: Maurizio
2: versione dell'età sua.
0: Maurizio ha sempre ragione.
3: Ancora, ma quanto dura?
1: Ma finita! Finisce più.
2: 10 ore.
0: Il Maurizio ha sempre ragione.
1: Vai a Radio Subasio.
0: Oh, bravi.
1: Non mi chiamano.
0: Bravi.
2: Mi andrà a Radio Subasio.
0: Allora, volevo dire al mio caro amico Beppe Uva, direttore di Radio Subasio, se può chiamare questo signore, per favore. Questo signore.
1: Non posso dire neanche una parolaccia.
5: È l'unica parte figa della canzone che è una lagna, porco due.
3: Oddio. Oddio, ho tremato tantissimo.
0: Mamma mia. Allora, signori, io direi a questo punto... ma a questo punto farei così, caro Maurizio, i tuoi preferiti, i tuoi beniamini, no?
3: Vai.
0: Death. Con la loro meravigliosa The Philosopher, no? Vabbè, insomma, ci sta. Ci sta, no, Mauri?
1: Ci sta tutto.
0: Ti piacciono a te, Death?

0: Lemonezza con Mrs. Robinson.
1: Scusa,
0: attenzione,
1: Emilio,
0: attenzione.
1: Scusami, non ho capito l'ultimo passaggio del fuori onda. Cioè, essendocene due,
0: sì,
1: una da mangiare, l'altra si sarebbe potuta inserire.
0: No, l'altra si sarebbe potuta tenere per farla diventare più. Ieri ho comprato un casco di banane al supermercato qui vicino a Radio Rock. Le ho comprate belle verdi.
2: Bravo, bravo.
0: Belle acerbe. Belle acerbe, come piacciono a me, no? Belle dure, che ci vuoi appena un quadro, vai.
3: Belli regà, così se parte la mattina, belli frizzantini, metti Alex Terrible.
0: Allora vogliamo fare una, che ragazzi, che vi devo dire, vogliamo fare un pochino di death metal, di black metal, che vogliamo, bravo Mauri,
2: bravo, ma anche new metal facciamo, no, un po' di mix.
0: Non capisce, no, ancora non ha capito, allora, questa minima, questo cosa? Minimo
1: questo,
0: diciamo,
1: gioco,
0: no,
1: gioco.
0: questa semplicissima regola della comunicazione: se tu scrivi Gigi Bilancioni e gli dici è portata a riscrivere. Se tu scrivi però che merda qui, tutti quanti allora tu devi lasciar passare, anzi potresti dire anche gradevole questo brano.
2: Potresti dire
0: è la tua, guarda, ti posso dire una cosa, è la tua sincerità che ti fotte.
1: Bravo, la tua sincerità, tu sei troppo
0: la tua
1: sincero,
0: sincerità
2: però
0: purtroppo
2: pregio,
0: ti inchiappetta,
2: non lo facciamo diventare
4: ma sempre inchiappettato
1: a caro Maurizio,
4: me,
0: allora è un pregio fin quando non diventa un difetto.
1: Bella questa,
0: suggerisco di far scrivere a Maurizio e alla fine della trasmissione fargliela rileggere in growl. Ah,
2: bello,
1: che poi ti posso dire una cosa. Tu hai pure sbagliato tutto, Mauri, perché invece saresti stato un
2: sì,
1: cantante
2: vero,
1: growl.
2: È vero,
1: perfetto.
2: Tu usi le false corde benissimo, Mauri.
0: Non solo,
2: come no?
0: Non solo, ma io volevo fare questa roba. Hai visto che c'è Riccardo Cotumaccio delle Radio Stereo,
1: sì.
0: E insieme a credo qualcuno delle coliche, uno dei due delle coliche, non li distingo mai,
1: Fabrizio.
0: Uno dei due. Fabrizio, bravo, fa questo nerd Bori, no? Che è questa roba, cioè che sono Bori e nerd, no? Lui ci diceva, avevo questa roba da anni che volevo fare, cioè di fare i Bori, però che appassionati di musica rock.
2: Bello.
0: Cioè tipo quelli che entrano nei negozi dischi e fa, oh, ce l'hai la ristampa del 72 del Discoverson Lake Impala, che sono una marea tra l'altro.
1: I Bori sono
0: però
1: sempre
0: fanno
1: divertenti.
0: Però sono divertenti perché? Perché c'è questo contrasto, a proposito,
2: certo,
0: di contrasti, fra la grande preparazione tecnica musicale su elementi specifici, no, questa è la ristampa giapponese,
4: ma qua esistono, cioè non
0: è bellissimo,
1: sono un elogio,
0: no, volevo farne
1: un
0: una serie, tra l'altro noi ti ricordi l'avevamo fatto pure, come cazzo si chiamava
4: Marte
0: lì?
4: Del
1: Marte
4: del
0: perché non rifacciamo, era bello,
1: divertente,
0: era
1: Mauri
0: divertente.
1: Lo
4: tutto quest'anno
1: lo
4: facciamo
0: tutto quest'anno.
5: Buongiorno per la richiesta metal di questa mattina, io propongo Venom, Welcome to Hell.
0: Dai, fateci delle belle proposte per il death metal che facciamo.
2: Ma solo death?
0: C'era
2: o metal in generale.
0: C'era un mio amico che diceva, però beh, era mio amico chitarrista, molto bravo, tant'è vero che lui era
1: le iniziali?
0: GF,
1: grazie.
0: Giorgio Ferrante. Era praticamente il chitarrista tutto. Della band, perché non lo sia tuttora, della band ufficiale di cover di Vasco Rossi, la cover band ufficiale di Vasco Rossi. Lui chitarrista preparatissimo, tecnicissimo, e lui mi ricorda, vabbè, a parte non gli piacevano i Beatles, cioè i Beatles facevano schifo.
1: Come si fa a dire che fanno schifo?
0: Cioè, questo dire, non mi piace, non mi fanno impazzire, però. E poi lui diceva questa cosa, il punk e il death sono la rovina della musica.
2: Il punk è anche voluto in realtà.
0: Sono la rovina della musica. Vabbè, comunque, sveglia perfetta. Maurizio, sento una punta. Ah, ci hai messo la punta, eh? Bravo, bravo.
4: Solo la punta.
0: Federica ha sentito la punta,
2: bravo,
0: Mauri,
2: Fede.
0: Di Mauri. Vecchio maialone di provocazioni o di prevaricazioni. Maurizio, vette altissime, eh? Maurizio ci fa volare come una mongolfiera senza controllo. Vai, sentiamo.
3: Adesso torniamo in Italia.
0: Sì.
3: Novembre, una caso tratta da Arte Novecento. Dai.
0: Ma adesso l'ha fatta proprio come speaker radiofonico.
2: E adesso torniamo in Italia.
1: Posso dire, bravo?
0: Bravo, stupendo. Mo possiamo fare un'escalation e grindcore. Ah, vogliamo mettere un po' di Napalm Death? Che
2: oh,
0: a questo punto.
2: Vai,
1: dai, vai. Tra l'altro, non vi nascondo che in App Home sono una delle tre band preferite di Maurizio.
0: Allora, ti propongo.
1: Ma ieri mi hanno chiesto una cosa meravigliosa.
0: Prego.
1: No, aspetta. Stavo all'MTD all'Accademia. A un certo punto vado a prendere il caffè. Vedo un signore che mi guarda, torna indietro e mi fa: ma tu sei Alessandro Di Rocchi? Dico sì. Ma che? Ma qui sei Radio Rocchi? Sì, c'ho mia figlia. Vabbè, parliamo. A certo punto, ciao.
0: Sì.
1: Ci vediamo. Mentre andavo via, senti, ti posso chiedere una cosa? Dico sì. Ma Maurizio è vittima di bullismo, davvero? E io sto zitto e ho fatto: purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. Vai Mauri, lancia i Carcass.
6: I Carcass.
0: È un pezzettino di artwork, eh? Solo la punta.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
4: Tra vino e tramonti. Quarta edizione. Il Lazio Vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ascoltando
14: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
1: on Radio Rock.
15: E noi entriamo alle 7:39 minuti, big time. Lui è Peter Gabriel.
1: Radio

0: oggi, Feltrizio Paniconi.
1: Allora siamo andati di là. Allora
0: fai finita di dire delle zozzerie fuori onda, che ci stanno i bambini.
2: Stavo solo raccontando il nostro primo colloquio.
3: No, tu non stavi raccontando, Maurizio. Sì, tu hai
0: descritto il nostro primo colloquio. Che ricordi che ho? Incredibili. Il nostro primo colloquio, sì, ce l'ho. Eravamo in una stanzetta piccola, piccola, che non c'è più.
4: Piccola, piccola.
0: Ed eravamo, ti ricordi che ci avevamo le gambe vicine? Vicine, sì. Avevamo, mi ricordo, c'ho questo ricordo che ci toccavamo, ci sfioravamo, no?
4: Che bel ricordo.
0: Le gambe, era, guarda, una cosa
5: io
0: molto,
5: sono
0: molto
5: lì con voi. Sindaco, per piacere, si dia una mossa e faccia qualcosa, porco di una
0: no. signora.
4: E uscirci insieme.
0: Dai, sentiamo, 3899-106-600, vai, vediamo chi c'è.
6: Io
0: dai.
6: Sono Giorgia Meloni.
0: Vabbè, sappiamo, salve, sappiamo.
7: Buongiorno.
0: Dai, sentiamo.
7: Buongiorno, signori.
4: Buongiorno.
7: Oh, moment of clarity dei debt.
0: Sì, bella.
7: Oppure
0: poi detto abbiamo già messi.
7: Cosa dei Flebotomizer?
0: Oh, c'è Barta che ci scrive bomba, bomba, attenzione, bomba, i carca ai cani par corpse.
7: Birichina di stamattina, grazie Maurizio.
0: Grazie Maurizio. Faccio per voi.
7: Birichino, i birichini. Tante volte.
2: Risacca,
0: sei un birichino, Mauri.
3: Posso mettere,
0: eh?
3: Come titolo le scelte birichine?
0: Allora, sì, faccia bravo, facciamo una bella cosa. Questa trasmissione d'ora in poi si chiamerà Birichina. Radio Birichina. Mio amico Roberto Zanella, no, che mi perdonerà se io chiamerò questa trasmissione la Radio Birichina.
8: Mi piace il cazzo.
0: Bene, allora, sentiamo ancora chi c'è. Questo che canta mi pare mizio quanto se incazza con suo cugino. Ci scrivono
1: Birichino.
0: Vai sentiamo ancora.
9: Radio Rock fa bene ai capelli, fa bene alla pelle, certo se te la magnavi era meglio.
0: Era un'altra cosa però, non era quello lì. Vabbè, comunque, applausi, ci scrivono applausi. Vai, sentiamo chi c'è. Ti ricordi applausi dei camaleonti?
10: Mauri, c'hai ragione te, sta musica rompe proprio il cazzo, c'erano ecco. Maledetti loro, no. Le loro voci inutili e soprattutto il loro stramaledettissimo doppio pedale del cazzo.
0: Bene.
4: Doppio pedale.
0: Guarda che questo corre con la doppia cassa, amico mio, Vai, sentiamo.
10: E soprattutto vaffanculo la pubblicità di Amazon.
0: Vabbè, allora, sei peggio di sei il Maurizio Paniconi degli ascoltatori.
11: Sì, sì. A proposito degli ascoltatori buoni che dicono sempre che su Radio Rock non si sentiva mai il metal, ma a loro gli piaceva il cazzo.
0: Allora, attenzione, indaghiamo. Verificheremo. Faremo un report. Va ben bene, preciso.
2: Una percentuale.
0: Nella stanza del colloquio vi era un famoso divano. Ragazzi, a proposito di divano, stiamo per far partire un. Posso dire ancora niente. Però un video podcast pazzesco.
3: Fate un video porno.
4: Io pensavo sul divano.
0: È via divano, ragazzi. È più di così che vedo di.
4: Infatti sì.
0: Allora, la cosa è questa. Ci sarà un divano. Non posso dire molto. Però ci sarà.
4: Ma lo giriamo qui?
0: No.
4: In radio?
0: Lo giriamo su un divano.
4: Su un divano. Beh, ce l'abbiamo il divano.
0: Ma un divano meglio.
4: Un altro divano.
0: Un divano. E su questo divano accadranno delle cose.
4: Incredibile.
0: Ma non vi posso dire altro. Fra pochissimo su Radio Rock. Vai, sentiamo.
12: Birichini, ma chi è che stasera viene al concerto degli Slow Mosa di voi?
0: Di noi scrivere Tatiana Fabrizio e Paolo Azzumo, mi hanno chiesto a credito. Quindi loro due sicuramente, poi forse fa un salto Maurizio Paniconi. Love You to Death dei Type O Negative, bellissima. Sentiamo.
13: Forti sti carcas. Adesso potete mettere Calcompreno tratta dal primo disco dei Unfinchempra.
0: Ah, voi non state belle,
3: è bello, però mi piacete tantissimo.
0: Ma non state per niente bene, ragazzi. Vabbè, sentiamo.
1: C'ha ragione l'ascoltatore di prima. Fanculo pubblicità di Amazon. Incredibile.
0: Ma che roba è?
4: Ragazzi,
0: ma che cosa dire?
4: Grandi soddisfazioni.
1: Radio
0: Birichini. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
6: Io sono Giorgia Meloni.
0: Abbiamo capito. Basta. Capito. Che c'è scrivi 200.000 volte. Vai, sentiamo. Vai.
14: Per un'ora d'amore con Mauri.
0: Bello. Dovremmo fare anche noi,
4: dovremmo fare anche noi. Sì.
0: Quello zarro di periferia di Maurizio di Maurizio Paniconi mi ha fatto venire in mente il Rudimental con Waiting All Night, canzone zarra a mio avviso, ma con un socché di rock.
4: Zarro.
0: Perché Maurizio è del Toro. No, Maurizio è del Toro.
8: Sì, sì,
0: Benicio è del Toro. Benicio del Toro.
8: E quindi che come si lega sta roba alla
0: Benicio del Toro? Allora, buongiorno belli di casa. Poi sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
14: Detto comunque Lil Greg è qualche anno che fanno il boro esperto di musica classica e direi che è spassoso.
0: Bello, devo dire la verità, l'aggettivo giusto è spassoso.
8: Però noi adesso li denunciamo.
0: Risate a denti stretti. Allora, ho il brano giusto per far smadonnare Mauri, A Blood Soaked Symphony dei Whitechapel. Buongiorno ragazzi. Oh, Suicide Nation di At the Gates, propone qualcun altro. Vai, vai, vai.
13: Per lui ad amore con su Basio.
0: Così, va
8: bellissimo.
0: Va bene,
8: grazie.
0: Va bene così,
15: Maurizio, che non diventi un vizio.
0: Beh, ormai abbiamo sdoganato tutto.
16: Raga, io vuoto. Lo schifo per la pubblicità di Amazon. Spengo subito io.
0: Bene, avanti, vai, sentiamo.
17: Addio bilancioni e paniconi.
0: Ah, attenzione. Questo è un provocatore. Aspetta, questo è un provocatore. Questo è un provocatore, attenzione.
18: Brand new music right here. Brand new.

0: con Candice Madness. Propongo che ogni pezzo that dopo quello dopo lo decide Mauri, oppure spacca tutto con una bazza da Maysmall, attenzione. Beh, mi piace questa idea. Mettiamo, allora, attenzione, vi dico una cosa, ragazzi, c'è un nuovo formato qua pronto per partire. I signori Edoardo Montefusco e figliuoli, gruppo RDS, hanno creato una radio chiamata Ram Power, il cui claim è: uno lo ricordi e uno lo vivi.
1: Vivi.
0: Benissimo, noi faremo un'altra radio, uno di death metal, uno lo decide Mauri.
2: Bello.
0: Questa è la radio.
2: Bellissimo.
0: Quindi praticamente sarà un brano di secondo me può funzionare, ci facciamo un canale dub.
1: Radio Sclero.
0: Un brano di black metal o death metal.
2: Sì.
0: Growl pesante,
2: lento.
0: E d'altronde e d'altra parte
2: d'altronde.
0: E di converso,
1: ovvero
0: subito dopo andrà uno in onda un brano, si smette di scaracchia, che cazzo fai, e rutta
2: sei allergico
0: e vomita,
3: sì, sono allergico, sì.
0: A chi sei allergico? Vabbè, va, sentiamo.
4: Io vorrei spezzare una lancia a favore di Paniconi.
3: Grazie.
4: Chiaramente che Paniconi funzionale al rock come una forchetta per il brodo.
0: Bene, sì, più o meno è quello, il rapporto è quello. Possibile una bella pulled under a 2000 meters a second degli Anathema? Chiedo per un Maurizio.
1: No, il titolo è troppo lungo.
5: Ciao, sono Paniconi. Vuoi sapere quanto vale la tua autoradio?
0: Bene, poi sentiamo ancora. Vai.
6: Buongiorno, potete mettere qualcosa degli Infernal Poetry oppure mettete la minectomia lombare.
0: Bene, una radio senza Paniconi sarebbe una gran rottura di coglioni. Ci scrive qualcun altro. Bello, bello, devo dire, bello particolare. Tra quello di Amazon e il bambino inquietante, non so quale sia peggio, una bella lotta. Però, ragazzi, hanno raggiunto l'obiettivo. Che è quello
2: ricordate.
0: Di farsi notare. La pubblicità
2: altri.
0: Più sbagliata è quella che passa inosservata. Se la pubblicità funziona. Stamattina parlate di Urrà. Io mi ricordo che quando usciva quella pubblicità di Urrà negli anni Ottanta, la gente era nervosita perché dava fastidio, però poi è rimasta in testa dopo 30 anni ancora. Ti ricordi sta roba qua, quindi evidentemente qualcosa ha funzionato molto bene. Il risultato del sondaggio naturalmente lo daremo dopo la pubblicità, quindi
2: quale
0: rimanete
2: sondaggio che non è mai partito,
0: di quello che faremo partire, no? Prima però daremo il risultato e poi lo faremo partire, perché non è che per forza
2: sì,
0: cose,
2: è innovativo,
0: le cose bisogna farle per benino, perciò torniamo fra pochissimo, prima arrivano gli
1: aspetta.
0: No, che fai,
1: bravo.
2: Cos'era,
1: la follia.

0: 96 su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
8: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
14: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
26: E noi rientriamo con Weezer, la loro Island in the Sun. Sono le 8:06 su Radio Rock.
27: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock. Radio Rock Promotion. San Roma 2026, Roma alza la voce, il primo concorso Canoro Città di Roma per i giovani talenti dei 15 municipi di età compresa, signori, tra i 18 e i 30 anni, in due categorie, inediti e cover. Per partecipare basta inviare online entro il 25 ottobre un video live della durata massima di 3 minuti e 20 secondi, non di più. 3 minuti, 20 secondi, anche registrato con il proprio smartphone. L'iscrizione e ogni fase del concorso sono completamente gratuite. Finale dal vivo il 10 dicembre. Ci saremo anche noi di Radio Rock in palio il microfono di Roma 2026. La registrazione professionale di un brano, la pubblicazione sulle principali piattaforme digitali ed un videoclip. Premi e riconoscimenti anche per gli altri finalisti. Per info e iscrizioni sanroma.it. Sanroma 2026 è un progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema, progetto cultura organizzato da Fabio e William Feliziani. Media partner è Radio Rock, come immaginerete, come intuirete. E bravi, avete azzeccato, è proprio così.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: forza, signori. Allora,
1: tu sai che se io posso, no, diciamo, do contro Maurizio, però con il tuo comportamento sei riuscito ad allontanarlo.
0: Allora, Maurizio si è allontanato.
2: In realtà è colpa mia.
0: Va bene così.
2: Colpa mia,
0: lo so. Adesso spiegheremo tutto, perché ragazzi, qui non lasceremo nulla di. Però io mi ricordo la minectomia lombare, non so cosa pubblicizza. Sbagli perché il cervello ti dimostri poco attenta alla conoscenza, Francesca, del cervello. Poco attenta, poco saggia,
1: anche poco sensibile,
0: e poco sensibile.
2: No, magari le è solo sfuggito.
0: Il nostro Giorgio Vallortigara.
2: Sì.
0: Giorgio Vallortigara,
1: signor G,
0: più volte ci ha detto, più volte ci ha spiegato, più volte ha statuito
1: quanto
0: che
1: segue.
0: Il cervello associa anche involontariamente delle robe.
2: Sì,
0: Tu non ti ricordi che cosa pubblicizza lo spot che dice la minectomia lombare, però poi quando sei, che so, dico per dire, al supermercato, il cervello automaticamente associa e ti fa scegliere quel prodotto piuttosto che un altro.
2: Sì, diciamo che in
0: vero
2: caso,
0: Maurizio?
2: Però diciamo pure che in questo caso è anche abbastanza intuibile che cosa pubblicizza.
0: Va bene, e siamo d'accordo. Però,
2: no, perché mi fa ridere, Maurizio, lei non se lo ricorda, l'ha appena
0: detto. Non se lo ricorda. Beh, no, l'ho appena detto, non se lo ricorda, quello è il tema, no?
2: Però una laminectomia lombare.
0: Ma cioè, non pubblicizza quello. Pubblicizza.
2: Come no? Varie cose, fra cui quello.
0: Ma varie cose. Ma se uno c'è, vuoi fare altre cose. Cioè, capisci qual è il principio, Maurizio?
2: No, non mi seguo. Però.
0: Allora, Urrà era direttamente il nome del prodotto. Quindi, almeno che non sia proprio la pubblicità della laminectomia. Quasi quasi me la vado a fare. Questa potrebbe essere già. Vedi già.
1: A parte che comunque sia, manca è male se te fai
0: Io ho una bella idea, una bellissima idea per un format nuovo. Che è questo. Allora, senti se vi piace. Potrebbe essere nuovo format: è invitare persone storpiando il loro nome.
2: Sì. Bellissimo.
0: Faccio un esempio. Invitiamo qui. Buongiorno. Grazie, bentornato a Radio Rock per la presentazione del suo nuovo documentario bellissimo sulla Jalapas Band, a Walter Veldroni. E tutta l'intervista la fai così, chiamandolo Walter Veldroni. E il punto è che lui non ti deve correggere. Se ti corregge, perdi.
2: Ah, non avevamo detto no che ti doveva correggere. Tu ti arrabbiavi tantissimo.
0: No, secondo voi, scusa, sono più bravo se mi faccio correggere o se non mi faccio correggere?
1: No, la bravura sta nel fatto che lui è in qualche modo deve reggere botta. Il talento.
0: Però, se regge botta, sono bravo io.
1: No, nel senso, se tu in qualche. Che ne so, dice, sai, Walter Veldroni. Se tu gli dai spazio, lui ti direbbe Veltroni. Invece,
0: allora,
1: la tua abilità è rincoglionirlo. Domande.
0: Spazio. Allora, senti. No, il fatto è questo: io dirò Walter Veldroni. E lui, se dovesse dire: no, ma io mi chiamo Veltroni, ho perso. Se invece lui dice:
2: non dice niente.
0: Non dice niente. E facciamo tutta l'intervista così.
2: Ho vinto. Però aspetta,
0: attenzione,
2: lui...
0: però c'è anche una comma.
2: Ecco, quello volevo
0: sapere.
2: Cioè,
0: se lui mi corregge, io mi incazzo a quel punto. E gli dico: quando cazzo me lo dici che ti chiami Veldroni?
2: Il contrario.
0: No, che non ti chiami Veldroni.
1: Vergognate.
0: Vi piace?
2: Sì, a me sì.
0: Facciamo un altro esempio. Chiamiamo, che ne so, allora, benvenuto a Radio.
2: No, una cosa
0: quale fa cagare? Belle cose che ti inventi te. Sono belle cose.
1: Poi la devi smettere di magnà quando parli. La devi smettere, da averci sempre qualcosa in bocca da ciancicare.
0: Altro esempio. Abbiamo con noi Enrico Babi.
2: Allora, bello. Questo io lo preferisco.
0: Bello. Oppure, che ne so, abbiamo con noi
1: Massimo Chini.
0: Non mi viene in mente neanche un nome.
1: Massimo Chini.
2: No,
0: Manco chi. No, come si chiama?
1: Massimo Chini.
0: Ah, per esempio, viene
1: Massimo Chini.
0: Il pilota di Formula 1, no?
2: Sì,
0: abbiamo
2: tipo...
0: qui Kimi Rastrello.
2: Lì l'hai proprio cambiato.
0: Promesso sul cazzo. Allora, me l'hanno sul cazzo. Kimi Antonelli in maniera terrificante. Terrificante, perché ieri ho fatto un calcolo e ho visto che praticamente se non ci fosse stato Kimi Antonelli quest'anno in Formula 1, noi saremmo stati testa a testa con i nostri due piloti, con Russell il cornutone. Testa a testa con, ecco, per esempio potremmo invitare qui Russell, George il cornutone. Vediamo se ti corregge.
1: Stai sbagliando qualcosa. Hai cambiato un nome.
2: Allora, Kimi Antonello, che ne so, per esempio.
0: No, chi, bravo. Kimi Antonello. Kimi Antonello. Abbiamo qui Kimi Antonello.
1: Kimi Antonello.
0: Ma oppure parlarci. Che ne so, inviti, dico per dire.
3: Niente, persevera in questa cosa che fa cagare.
0: No, aspetta, perché non hai sentito ancora bene.
3: Solo voi.
0: No, aspetta, non hai sentito tutti gli esempi. Aspetta, scusa, lasciamo parlare gli ascoltatori. Scusa, per un attimo. Allora, Danilo, bellissimo format. Francesca, meravigliosa idea. Sì. Pierluigi, ah, che goduria. Elena, non riesco più a contenere l'emozione. Ho bisogno di
2: esplodere. Elena, la conosco, è vero, è così.
0: Oh, poi, aspetta, Gustavo, non mi piace tantissimo.
4: Sì. No, però buono.
0: Perché noi rappresentiamo anche le idee. Qualcuno dice Kiwi Antonelli, ancora meglio. Mi vuoi quei Kiwi Antonelli?
2: Kiwi Antonello.
0: Allora, oppure, che ne so, Antonello Venditti, che poi è uno che sta allo scherzo.
2: Come no, lui è uno simpaticone.
0: Allora, abbiamo qui Antonello Vendischi con noi.
4: Vendischi è pure carino.
0: È carino.
2: Vendischi è bello.
0: No, Antonello Bendicchi.
2: Allora, no, troppo
0: Bendicchi. Stefano, allora, chiamo Stefano Venditti.
4: Indimenticabili, con noi Stefano
0: Kiwi
4: Bendito.
0: Kiwi Antonello non è male, eh. Allora ragazzi, questo è il format della vita. Bello. Allora, poi adesso, quando lo farà Radio 105, lo faranno, in televisione, lo farà media, per Silvio Berlusconi. Per Silvio Berlusconi l'anno prossimo, quando dirà: noi, la nostra rete è Radio Media, noi siamo fortissimi grazie a questo format, storpia il nome del tuo ospite, una cosa incredibile.
4: Se lo si
0: e, voi, e voi tutti quanti genio, quando famo noi,
4: fate
0: attenzione,
4: schifo, fate,
0: Martina Saronna. Bello, però Martina non è una ospite.
2: No, purtroppo.
0: Allora,
2: no.
0: Abbiamo qui con noi il grandissimo capitano della nostra amata Roma, e quindi Francesco Titti, che è con noi. Secondo te vi corregge?
4: Come sarebbe cambiata la carriera con Francesco Titti?
0: Francesco Titti. Silvestro Titti sarebbe bello pure. Silvestro Titti. Allora, attenzione. Oppure, che ne so, Maurizio, per farti capire bene il format.
2: Dai, Mauri, entra un po' nel gioco. Dai,
0: gioca insieme a noi, Mauri.
4: Dai, qualcosa. Allora, partecipa, no.
0: Abbiamo un Pippo Babbo del vivo?
2: No, è morto. Però si può fare pure con i
4: bello!
2: Morti.
4: Beh, non si può indichiamo
0: e non ti possono ricorreggere i morti, no?
2: Ha detto vabbè, però i parenti ti possono correggere.
0: Vabbè, i parenti, sì.
4: Allora, i parenti dei morti.
0: Bello! Allora senti questa.
2: Bravo, questa
0: invitiamo Maria De Filippi.
2: La seconda stagione.
0: No, questa seconda stagione, brava. Cioè, invitiamo Maria De Filippi in studio per una puntata speciale su Maurizio Costanzo.
2: Bello.
0: E vediamo se lei ci corregge. Dice, guarda, non si chiama Costanzo, si chiama Costanzo.
4: E quello che cazzo dici?
2: Ah, bello!
3: Altrimenti puoi invitare la De Filippi per una puntata su De Filippo.
0: Allora, il direttorissimo, si è appena purtroppo allontanato dal TG di La Sette, che ha diretto per tanti anni, e con noi Enrico Mentina. Vieni, accomodati, allora, mentone.
2: E poi lui è un altro che allo scherzo c'è sta una cifra, quindi
0: sì, ha voglia.
4: Francesca Fregnona.
0: Chi mi singula, dicono.
4: Chi è?
0: Singula. Bello. Allora, venerdì ci sarà Forest Molazzo. Sì, ma non noi, ragazzi, gli ospiti.
2: No, gli ospiti.
0: Voi diteci Alessandro Pistocchi. No,
4: però
0: voi diteci gli ospiti.
4: La terza stagione invece storpiare i nomi dei collaboratori,
2: bello.
4: E vedere quanto
0: e vedere che succede.
4: Bello, sì.
0: Allora, questo format sarebbe totale se presentato da Luca Giurato.
2: È morto. Quindi è un parente.
0: Sono tutti
2: Luca
0: morti
2: Giurato.
0: Praticamente. Allora, sentiamo chi c'è. Vai 3899 100.
5: Buonasera, siamo qui per assegnare il microfono d'oro a Emilio Palpagallo, sì. Alessandro Tiribocchi, Martina Maronna e Maurizio Volgaroni.
0: Allora, ma che fine ha fatto Niki Vendola? Sarà con noi oggi pomeriggio.
4: No. Oh, Niki Vendola grosso.
0: No, attenzione.
2: Non si chiama Niki Vendola.
0: Niki Vendola, grossissimo.
4: Niki Vendola.
0: Grossissimo calibro di politico.
4: Sì. Ma grosso
0: ma è sparito.
2: Ma che fine ha fatto?
0: Mi spiace.
4: Ma si era aperto un trullo,
0: sì.
4: Lui?
0: No, si era aperto un trullo, non lo so. Però attenzione, che poi si apre, che si apre.
2: Ma
0: lui,
2: che si aprono i trulli.
0: Vabbè, comunque, è con noi Niki Pentola.
4: Niki Pentola,
0: e voglio vedere la reazione di questi ospiti.
4: Sì, sì. E come la prendono?
0: Allora, piace moltissimo questo format dei nostri ascoltatori.
2: C'è un messaggio di Gianni.
4: Fai una carrellata di
6: messaggi. Vi prego, invitate Lino Baffi.
0: Ah, Lino, bravo. Allora, è con noi, vedi Maurizio sta prendendo piede, corpo il format.
4: Segna
0: allora,
4: tutto,
0: è con noi una star dei programmi dei film degli anni 80, un attore meraviglioso che ha dato lustro al nostro cinema, alla nostra commedia italiana, Lino Baffi. Allora, caro Lino, è tutta la trasmissione così.
2: Bello,
0: allora,
2: bello.
0: Lino Baffi è con noi.
4: Benvi mi chiamo.
0: Se lo fa, allora tu hai perso. Barbara D'Orso. è con noi, guarda che potrebbe funzionare.
2: Potrebbe funzionare.
0: Allora, Paolo Cecchi Cagone. Ma perché Paolo? Non si chiama Paolo?
2: Non si chiama? Sì. No. Come si chiama?
4: Cecchi Francesco. Paone, Alessandro.
2: No, Alessandro. Alessandro. Paolo Cecchi.
7: Ma invece un format su personaggi internazionali con il loro nome tradotto in italiano.
2: Ah, pure. Ah. Questa è però la terza.
0: Guarda, guarda, terza. Però ragazzi, adesso vi posso dire una cosa. Non esageriamo però, non esageriamo.

0: Allora, ragazzi, qui c'ho un parecchi messaggi al 3899. Cioè, non toccare la tastiera. Allora, vediamo un po'. C'ho un parecchi messaggi al 3899 106 600. Sentiamo, vai.
1: Mauri, io poche volte mi sono ravveduto in vita mia, però tu ravvediti, dai un apporto anale migliore a questa trasmissione.
0: Allora,
1: grazie.
0: Bravo, bravo. Allora, Maurizio, tu devi un attimo metterti in maggiormente in discussione. Maggiormente in discussione. Allora, attenzione, voi ci scherzate, ma mi pare che in Giappone avessero fatto una sveglia dei carcass con la voce di Jeff Walker che te urla wake up nelle orecchie. Beh, bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Cosa bellissima. Molto buona, molto gustosa. Vai,
3: buongiorno Emilio. Max, ciao, se Max. Fosse come dici tu, ogni sei mesi dovevamo cambiare la macchina.
0: Com'è?
3: È un continuo dei reclami di macchina, quindi io capisco che ci piate i soldi.
0: Come macchina?
3: Una bella rottura di palle.
0: Ma io non ho capito un cazzo, ragazzi.
2: Ma no, per quella cosa che dicevi prima, comunque se la pubblicità è il nome ti rimane
0: io, ragazzi,
2: in testa, allora vai là, acquisti.
0: Dico delle cose di cui non me ne frega un cazzo, tra l'altro, che non credo spesso nemmeno e di cui mi dimentico dopo 5 minuti, quindi prendetemi un attimo.
2: Parlare con te è bellissimo.
0: Allora, ciao Veldrone, lo inventate e Vasucchi no? È la terza stagione quella, no?
2: La quarta.
0: Mauro Asucchi.
4: Intervista Veldrone.
0: Allora, Enrico Papi, beato che gli mette le mani addosso.
4: Enrico Babbi.
0: Però è un po' vero.
2: No, senza
4: diceva,
2: un po', è vero tutto.
4: Si diceva che Enrico Babbi.
0: Allora, io ti posso dire la verità, gli voglio bene,
2: perché?
0: Però lo devono ammazzare
2: perché
0: i botti. Cioè, nel senso, gli devono ammazzare i botti in senso buono, non.
4: Eppure lui fu un antesignato. Vi ricordate quando faceva quella roba sulla Rai che andava a rompi coglioni la sera?
0: Sì,
2: lo so, però gli veniva benissimo.
4: E lei era fastidiosissima.
0: Però ti posso dire che lui è stato un precursore.
4: Certo, sì, sì.
0: Lui è stato non solo un precursore, lui è stato un genio della televisione.
4: Qualcuno sembra.
0: Lui è stato uno dei personaggi più importanti della nostra storia.
2: Stiamo esagerando.
4: Sembra che la sua carriera.
0: Allora, ti posso dire, lui è stato un grande protagonista del Novecento.
2: Del Novecento. Una maschera.
0: Abbiamo lui, Umberto Saba. Ah, Enrico Papi, Umberto Saba.
4: Umberto Eco.
0: No, quell'altro, come si chiama? Pamphlet, come si chiama quello lì?
4: Pasolini? Sopravvalutato Pasolini.
0: No, io sono sopravvalutatissimo.
2: Beh, rispetto a Papi sì, eh.
0: Beh, non c'è paragone. Allora, dimmi la verità.
2: Paragoni,
0: dimmi la verità, dimmi la verità. Messo te. Allora, Maurizio, pistola alla tempia.
4: Pistola alla tempia,
0: no? Pistola alla tempia. Te dicono, devi cancellare uno dei due, Papi o Pasolini, tu chi cancelli?
4: È difficile.
2: Perché poi iniziano uguale, papà.
4: Io, difficile, Pasolini tutta la vita.
0: Pasolini via.
4: Ma Pasolini è sopravvalutato.
0: Aspetta,
4: grandissimo.
0: Facciamo quel gioco che fanno sui social. Tra Papi e Pasolini.
2: Aia.
4: Babbi Pasolini.
5: Ma devo farlo.
0: Dai, sì.
4: Fallo,
0: stronzo. Tra Papi e Pasolini. Tra Papi e
2: Pasolini. Tra Pasolini.
0: No, quello che levi, no?
4: Ah, da togliere.
5: Ah, ma scusa.
2: No,
0: tra Papi e Pasolini.
5: Papi.
0: Ok, tra Papi e
2: Papi,
0: era quello che rimane, no?
4: Il gioco è al contrario. Cazzo, il gioco è al contrario.
0: È quello che rimane, no?
2: No.
4: Mannaggia, no, tutte vabbè. Quante.
6: Ti piace il cazzo?
0: Abbiamo capito, dai, basta.
2: Oddio.
0: Basta, vai, sentiamo chi c'è.
7: Nicky Pentola borbotta, però come una ventola di fagioli.
0: Allora, sì. Allora, ragazzi, si è aperto un trullo. Sto ridendo moltissimo. Allora, leader della Lega, finalmente l'abbiamo avuto. Sì, qui con noi Matteo Calzini e vediamo se ti corregge. Infatti il format si chiama e vediamo se mi correggi.
4: Registriamolo subito
0: e vediamo se mi correggi.
4: Io vado alla SIA a registrare questo titolo.
0: Allora Maurizio, tra Enrico Papi e
2: Pasolini,
0: Colombo, Cristoforo Colombo.
4: Qual è? Fermate, qual è la regola? Deve tenerlo o gettarlo?
0: No, deve tenerlo. Enrico Papi e Cristoforo
4: Papi
0: Colombo.
4: Vai.
5: Beh, faccio alla. Non ci resta che.
0: Sì,
5: che
0: bravo.
5: Dico Enrico Papi.
0: Bene. Okay. Tra Enrico Papi e. Aspetta, tra Enrico Papi e Michele Riondino.
2: Che cos'è?
0: Vai, prego.
4: Dai,
0: prego.
4: Cos'è il coraggio?
5: Enrico Papi.
0: Tra giusto. Enrico Papi e Michele Placido.
5: Enrico Papi.
0: Tra Enrico Papi e Pantaleo Corvino, bravo.
4: Babbi.
5: Eh?
4: Pantaleo Corvino.
0: Pantaleo Corvino.
5: Enrico Papi.
0: Tra Enrico Papi e José Luis Moreno.
5: Enrico Babbi. Papi.
0: Mm. tra, però attenzione, qui diventa difficile. Tra Enrico Papi sì. e Oscar Luigi Scalfaro.
2: Aia.
4: Babbi.
2: Qui è tosta, eh.
0: Vai.
4: Babbi,
2: ma no, non suggerire.
0: Enrico Papi. Tra Enrico Papi e Enrico Berlinguer.
2: Aia.
4: Babbi, ma
5: Enrico Papi.
0: Bravo. Tra Enrico Papi, attenzione questo, tra Enrico Papi.
4: Attenzione questo. No, tra, si collega proprio come
0: tra Enrico Papi e Walter Chiari.
2: Aia, che difficile, Mauri, eh.
5: Walter Papi.
0: No, che cazzo dici? No,
4: è la nuova frontiera del gioco. Ah, mischia il nome di uno e il cognome dell'altro.
2: Bello, bravo. Bello.
0: Tra Enrico Papi e Enrico Papi.
2: È avvincente, eh.
0: Ah,
4: no, Babbi. Babbi, Mauri, Babbi.
0: Tra Enrico di nuovo.
2: Neanche più la risposta. No,
0: non aspetta, cazzo. Io sto dire a noi, ma noi. No, non aspetto mai la risposta.
4: Fare solo coppie.
0: Il gioco è essere veloce. Tra Enrico Papi e Paola Borboni.
4: Babbi.
5: Boni?
0: Borboni.
5: Sì, Enrico Papi.
0: Borboni. Allora, ti posso dire, tra Enrico Papi e Nait.
2: Dai,
4: no,
2: dai.
4: Babbi.
2: No, no, no, beh, qui, qui, qua, dai. Mauri.
5: No, no, stavolta dico Enrico Papi.
2: No,
5: Enrico
2: Papi. No.
0: Tra Enrico Papi e Rancore.
2: Dai, Mauri, un farmato.
0: Tra Enrico Papi, aspetta, Italo Calvino.
4: Babbi.
2: Aia.
4: Babbi.
5: Enrico Papi.
0: Babbi. Tra Enrico Papi. Siamo qua fino a...
4: sì, sì, sì, sì, sì. Sì, ancora, ancora.
0: Tra
4: ancora.
0: Enrico Papi. E aspetta, e Massimiliano Papis. Questo è complicato. Max Papis. Questo è un po' cervellotico.
5: Non mi influenzare.
0: Non lo influenzare. Che cazzo. Babbi, vai, Babbi. Prego.
5: Enrico Papi.
0: Enrico Papi. Tra Enrico Papi e
4: Enrica Bonaccorti.
0: Beh, tra Enrico Papi e Enrica Bonaccorti. Che vuol dire? Altri pure sono tutti morti.
4: Babbi.
0: Stavano Colombo. Dai, Babbi. Prego.
5: Enrico Babbi. Papi.
0: Enrico Papi. Ci ho potuto pensare un attimo. Tra Enrico Papi. Aspetta. E. No. Tra Enrico Papi e Alessandro Manzoni.
2: Babbi. Ah, questa è tosta.
0: Questa è tosta.
2: Mauri.
0: Non vorrei essere i due panni.
2: No, no, neanche io, Mauri. No. Qui no.
0: Dai,
2: no,
0: vai, prego. Prego.
4: Mauri Babbi.
0: Manzoni.
5: Manzoni era di Milano.
0: Sì.
2: Che c'entro? Perché?
0: No, no, è importante. Non sottovalutare. Vai, prego.
4: Babbi.
0: Enrico Papi?
4: Babbi.
0: Tra
2: Io ti sto.
0: Tra Enrico Papi e la pubblicità.
2: Mauri,
5: qui... pubblicità.
0: La pubblicità?
5: La pubblicità.
0: Tra Enrico Papi.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Tim, Tim e Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: We're back, baby! Let's get back to the rock!
14: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
15: E tra Enrico Papi e i Talking Heads, Mauri?
16: Talking Heads.
15: Talking Heads, sicuro? No!

0: Burning Down House, loro sono i Talking Heads su Radio Rock. Molto bene, tra pochissimo ragazzi avremo qualcosa di incredibile, di incredibile. Nel frattempo però c'è una piccola scusa, c'è un piccolo aggiornamento al
1: sì.
0: format meraviglioso.
2: Sì, andando a registrarlo insieme.
0: Che è questo? Sì. Allora ho pensato questo, praticamente quando tu allora il format è invitare ospiti sbagliando appositamente i loro nomi. Vedendo se ti correggono. La cosa importante è, se ti correggono, mantenere il punto. Facciamo un esempio. Sì. Abbiamo con noi questa mattina Walter Veldroni. Prego, Walter. Buongiorno, come stai?
3: Bene.
0: Sto a posto?
3: Sì.
0: Mi devi correggere, che cazzo vuoi?
3: Ah, devo subito correggere.
0: Sì,
3: ok.
0: Sì, se no stiamo qui due. Allora, abbiamo qui con noi questa mattina Walter Veldroni.
3: Veltroni, Emilio.
0: Veldroni. Va bene?
3: Veldroni.
0: Oh, ok, bellissimo. Questo qui è la.
1: Allora, posso dire?
0: Allora,
1: io mi sono già
0: la prima puntata. Ti sei commossa?
1: Mi sono commossa e appassionata.
0: Maurizio, tra Enrico Papi e Walter Veldroni.
3: Enrico Papi.
0: Allora, vediamo un attimo. Allora, poi questo qui è un altro format ancora.
1: Bello, siamo dire
0: una
1: solo Enrico Papi
0: re.
1: Per
0: bravo,
1: sempre.
0: Bravo, bello. Mettere tanti nomi, ma lui dice sempre Enrico Papi. Bellissimo,
1: questo
0: mi piace.
1: Ancora meglio.
0: Stefano Di Partito. intervistare subito Jerry Saclà.
1: Allora,
0: abbiamo qui il direttore artistico. No, questo non lo posso leggere. Poi mi dà troppo fastidio. Vai, sentiamo.
4: Che poi, se non mi ricordo male, letti da un romano i nomi dei membri dei Sentence danno tutti dei significati stupendi.
0: Ah, certo, certo, assolutamente sì. Io Enrico Vavi e cagherei in faccia. E mo addirittura, no, dai, mi sembra esagerare. Enrico Caghi, Michele Campovecchio, Ruggero Acque, Leonardo Legno, questi sono i nomi tradotti, va benissimo. Poi sentiamo.
4: Michele
0: vai.
4: Placido o Michele Plastino?
0: Allora, tra Enrico Papi e il Papa?
3: Enrico Papi.
0: Ah. Tra Enrico Papi e quel porco feticista. No, vabbè, un porco feticista. Gianni Rodari è un porco feticista.
1: Ma perché?
0: Oddio, per quanto.
1: Davvero?
3: È pure vero che uno non c'ha le fonti dirette.
0: No,
1: dai,
0: però
1: Gianni
0: ci
1: Rodari,
0: potrebbe anche stare.
3: Anni fa che ne
0: ci potrebbe anche stare. Allora, tra Enrico Papi e Gianni Rodari. Non è male. Non è male.
3: Ti pare facile, Enrico Papi.
0: Tra Enrico Papi e Papi Ciulo.
1: Qui pensa
3: tra Enrico
1: bene.
3: Papi e Pappi Corsicato.
0: Bello. Vai, sentiamo ancora, vai.
5: Mi ricorda quando a Ponzio Pilato gli hanno detto
0: mi piace.
5: Tra Enrico Papi e Gesù. Lui
0: ha
5: detto Babi.
0: Babi. Gli hanno detto tra Enrico Papi e Gesù e lui ha detto Babi. Babi. Feltri e Veltroni insieme, manca soltanto Sgarbi. Poi sentiamo ancora, vai.
6: Mauri, qual è il tuo alieno preferito tra telefono, casa e Babi?
0: Vabbè. Allora, tra Enrico Papi e Mussolini?
3: Enrico Papi.
0: Questa è dura, eh? Ma un format dice invitate la gente e li insultate. Tipo, ma chi sei? Ma chi t'ha chiesto? Ah, no, quello vabbè, quello abbiamo. Il nostro storico format. Ormai l'hanno fatto due. Hanno adottato tutti. È stato sdoganato da tutti. E l'abbiamo lanciato per primo noi, sono, lo voglio ribadire, per primo l'abbiamo. Sentiamo, vai.
7: La minectomia lombare.
0: Era così. In collegamento abbiamo Beppe Frillo. Beppe, allora.
8: È una cosa pazzesca.
0: Ma io non mi chiamo Beppe.
8: Beppe Grillo.
0: Sapete chi c'è dietro a Mediaset? Berlusconi. Lo sappiamo,
1: allora,
0: stronzo.
1: Questo è il più
0: allora,
1: brutto che tu abbia mai fatto, Emilio.
0: No, allora io lo so fare benissimo. Lo faccio apposta brutto per fare più ridere. No. Allora, Enrico Guidonia. Chi è Enrico Guidonia? Poi sentiamo ancora. Allora, Alessandra dice, e ci può stare, Enrico Papi, mia prima fantasia sessuale.
3: Papi?
0: Sì, sì. Enrico Papi, mia prima...
1: Cala il gelo.
0: Molto, molto sexy, ci scrive Alessandra.
1: Vabbè, vedi,
0: ma
1: vabbè,
0: però, ragazzi, io c'avevo, cioè, conoscevo una persona che, che la sua fantasia era Alessandro Greco, quindi figuriamoci.
1: Beh, no, ci sta.
0: Però
1: ci sta,
0: Greco
3: sono uguali,
0: andava,
3: cazzo. Greco andava come
1: Papi. Greco, però, dai, era
0: diverso. Come Papi.
1: Greco era di furore, no? Faceva furore.
0: Furore.
1: Se
0: poteva guardare. Se poteva guardare.
1: No, in effetti no. A me Mauro Serio mi piace.
0: Allora, potresti anche guardare, invitare Francesco Salvi. Chiamandolo Enzo, bellissimo. Abbiamo con noi Enzo Salvi. No, Francesco, Enzo, stai zitto.
1: T'ho detto.
0: Ho già ribadito.
1: Come conformi.
0: Decido io come cazzo ti chiami. Vai, sentiamo ancora.
6: Vuoi
0: vai.
6: Sapere quanto vale la tua auto? Mosega.
0: Allora, questa è l'Italia. Uno che non si ricorda un cazzo, dice cose a cazzo in cui manco ci crede. Ed è pure il direttore. Come si fa a non andare a rotoli questo paese? Come fa?
9: Però non avete chiesto quella più importante, tra Enrico Papi e la valutazione della tua auto.
0: Bravo, tra Enrico Papi e la valutazione della tua auto.
3: La valutazione della mia auto fatta da Enrico Papi.
0: Tra Leone Allora, ciao, sono Leone Papa. Vuoi sapere quanto vale la tua diocesi? Ci scrivono. Bello, attenzione, Leone bello. Papa, il signor Leone Papa. Tra Enrico Papi e Pupo, però detto velocemente 10 volte.
1: Bello. Lo facciamo un attimo velocemente.
3: Papi Pupo, Papi Pupo, Papi Pupo,
0: io manculo dal letto.
3: Papi Pupo, Papi Pupo, Papi Pupo, Papi Pupo. Ma sono genio.
0: Bello, sbagliato.
2: Enrico Papi dice sempre che non è né di destra né di sinistra, è il che è strano per un coglione.
0: Bene, allora qualcuno dice no, attenzione, qualcuno dice, qualcuno dice rispetto ad Alessandra, prima fantasia sessuale Enrico Papi o Babbi, che dirsi voglia, lo sai che lui si chiama, lo sai Maurizio, ho scoperto una cosa stranissima.
10: Dai.
0: Lui si chiama Babbi all'anagrafe, ma si è fatto chiamare Papi.
1: Non credo, però
0: questa è una cosa strana, allora la sanno in pochi. Allora e poi quest'altro format, oggi c'è una fucina di idee.
1: Oggi proprio è un vulcano,
0: mettiamo in giro fake news sugli ospiti. Tipo oggi abbiamo Roberto Ciufoli.
1: Che cosa possiamo dire?
0: Allora, Roberto Ciufoli, voi forse non lo sapevate, ma ha iniziato la sua carriera suonando il
1: clavicembalo.
0: No, suonando
1: ma pure corretto.
0: Avevo,
1: Alessandro, però dai.
0: Suonando il pianoforte, era un grandissimo pianista.
3: Roberto Ciufoli.
0: Poi si è fatto male a una mano.
3: Detenuto.
0: Poi si è fatto ma pure così. Attualmente è dottore Bibbia, però gli hanno permesso di parlare. Cioè, cose di questo genere. Allora, mi piace molto. Tra Emilio Pappalardo e Adriano. Ho smesso di usare YouTube per colpa di Enrico Papi. Spero che non attraversi le strisce sulle strisce davanti a me.
1: Troppo un altro. Questo, però
6: Enrico Papa Papa Papa col pomodoro.
0: Attenzione, perché ci ha chiamato Netflix, che dice che è molto interessato al format.
1: Sì, come
0: e ne faranno una serie. Ne faranno una serie. Ne faranno una serie documentario in 4 o 5 puntate. Questo è ancora da stabilirsi.
11: Brand new music right here.
12: Brand new music.

0: nuovo singolo per i Fontaines DC alle 8:53 minuti di mercoledì 7 ottobre 2026 su Radio Rock. Radio Rock Promotion. Ebbene ragazzi, qui diamo il buongiorno, il ben ritrovato al nostro Dottor Call, sì, di Studio Call, ma anche al nostro Dottor Call di Cliniche Sorriso by Dottor Call, perché oggi parliamo di una grande festa di inaugurazione, vero Roberto? Raccontaci un po'.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno. Permettetemi, vai, prima di parlare della grandissima festa di inaugurazione, sì, vorrei dire due parole, penso di potermelo permettere, considerato che io in questi anni sono sempre stato contro qualsiasi forma di guerra e ho condannato tutto quello che è accaduto e accade ancora oggi dalle parti di Gaza. Voglio anche ricordare che oggi è il 7 ottobre, mi dispiace che nessuno l'abbia fatto, e quel giorno è un giorno triste esattamente come tutti gli altri giorni.
0: Bene, bene, bene. Okay. Bene, bene, Roberto. Grazie, grazie.
1: E parliamo della festa del 17 ottobre invece.
0: Okay? Esatto. Lo so, qui purtroppo per come siamo piazzati qua praticamente ogni giorno ci sarebbe da ricordare qualche cosa, perché veramente...
1: E mi trovereste d'accordo.
0: Infatti, poi è anche un po' complicato. È anche un po' complicato, ti ringrazio di averlo fatto perché comunque è una cosa bella, è anche un po' complicato perché...
1: Capisco la posizione,
0: l'equilibrio
1: è vostra, la mia cosa, addirittura rischio a livello commerciale nel parlare così, però ho una mia dignità.
0: Ma soprattutto sei una persona che dice quello che pensa e quindi non ha paura, senza pensare alle conseguenze di quello che dice, semplicemente perché ci crede.
2: Ricordarlo, insomma, sono state delle vittime, per cui è stato un evento veramente tanto tragico.
0: Sì, ragazzi, è giustissimo, sono d'accordo con voi.
3: Scusami se mi permetto, Roberto, ma commercialmente perché? Nel senso, il 7 ottobre ha la stessa dignità di ricordo di altre cose. È stato perpetrato uno scempio ad opera di terroristi disgraziati. Quindi io non credo proprio, io penso che i nostri ascoltatori siano persone intelligenti e che quindi sappiano benissimo che, la condanna di un gesto non significa l'assoluzione del resto. Ecco, per cui, anzi, dobbiamo ricordarlo e dobbiamo fare in modo che giorni come il 7 ottobre e quelli che poi sono succeduti non accadano mai più. Speriamo. E fare questo, per esempio, invece, secondo me, una persona come te invece è davvero molto utile, proprio perché sei, mi permetto di dire, non coinvolto direttamente, nel senso che non vivi là, però, insomma, voglio dire, hai sicuramente una possibilità in più rispetto a noi di parlare come parte in causa, e invece penso che proprio da persone come te che sono parte in causa e che riescono a rimanere lucide bisognerebbe costruire su queste basi il dialogo, quindi assolutamente sì, è giusto ricordare il 7 ottobre.
0: Bene, grazie. Intanto ci scrivono Col ci sarà pace con un cuore, quindi
1: lo speriamo
0: nel modo più più definitivo possibile, più totale possibile, che sia pace veramente per tutti. Detto questo,
1: rapidamente vi ricordo cosa succede il 17 ottobre.
0: Vi ricordo
1: che voi tutti o quasi sarete alle 10 del mattino in via Forte Ributtino 160 per festeggiare l'inaugurazione del nuovo studio Cliniche Sorriso by Dottor Me Stesso and Partners. E ci saranno ricchi premi e cotillon, e soprattutto consiglio ai primi 8 che magari chiameranno addirittura l'ingresso è assolutamente gratuito, è una festa, quindi viene chi vuole, ma se qualcuno avrà voglia di prenotare la propria presenza quel giorno, diciamo, i primi 8 che chiameranno potranno venire severamente per denti zozzissimi, proprio zozzi, lerci, e magari gli diamo una mano a ripulirseli.
3: E ci siamo capiti. Siccome tu non ti puoi sbilanciare, mi sbilancio un po' più io. Cioè, sbrigate, va a chiamare al numero.
1: Ti arrestano.
3: No, a me non mi posso arrestare.
0: Ci vuole diamo dalle scatole, dai.
3: Sbrigatevi a chiamare al numero che sentirete tra poco, perché quel giorno 8 che saranno stati rapidi a chiamare da quando sarà dato il numero, ecco, potranno avere dei vantaggi.
0: Non mi fate dire altro.
1: Una pizzetta in più.
0: Qualcosina in più. Dai, ragazzi, su.
3: Una schiscetta.
0: Che cosa? Sorprese per chi viene alla festa. I primi a prenotarsi al 352 266 9696. Lo ripeto, 352 266 9696. Ricordo che la inaugurazione fra 10 giorni esatti, cioè vale a dire sabato 17 ottobre 2026, delle cliniche Sorrite, la prima clinica Sorriso by Dottor Co, la prima di moltissime, ci dicevamo anche ieri, no? Arriverà, ne arriveranno tante nei prossimi mesi, però insomma la prima, via del Forte di Burtino 160 in Roma. Ripeto ancora una volta il numero, 352 266 9696, 352 266 9696. Sbrigatevi, perché insomma chi prima arriva, insomma ragazzi, lo capite bene da voi che insomma avrà dei trattamenti.
1: Meglio alloggia.
0: Direi proprio di sì, eh. Va bene, Roberto, grazie per tutto. Di tutto.
1: Ciao ragazzi a voi.
0: Grazie. Ciao, Roberto, ciao, ciao, ciao, ciao, torniamo fra poco. Grazie al dottor Roberto Col. Torniamo tra poco dopo i Foo Fighters.

0: che è il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
0: Radio Rock presenta Gen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Sveglia!
14: Stai ascoltando
15: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
1: on Radio Rock.
16: E noi entriamo alle 9:06 con i Ramones di I Wanna Be Sedated.
1: Radio

0: Bene, bene, allora I Wanna Be Sedated, Ramones su Radio Rock. Molto bene, ragazzi. Allora, qui ci sono parecchi messaggi. Devo dire, gli argomenti sono abbastanza, sono numerosi, questa mattina al The Rock Show. Come di consueto, si parlano poi di anche di cose molto diverse fra loro. Qui tra Enrico Papi e cose Babbo. Varie. Io devo allora, adesso mi ha fatto venire in mente il dottor Roberto Coll, no? Che effettivamente, però, almeno nelle prime pagine, perché poi credo che il foglio abbia fatto di tour un'edizione speciale, vabbè, insomma, è ovvio che il foglio ha una posizione molto chiara pro Israele, però insomma, sulle prime pagine dei giornali non c'è tantissimo spazio per le celebrazioni insomma, per il ricordo del 7 ottobre, no. Addirittura cito il Sole 24 Ore, che è uno dei più importanti giornali italiani, che non fa menzione in prima pagina del 7 ottobre, ma apre così, apre, c'è cioè un trafiletto che dice questo: Cisgiordania, Katz, il ministro quindi della difesa israeliana, IDF pronta a guerra contro l'ANM, mentre i coloni sparano sui palestinesi. Ieri dei coloni hanno bloccato la casa di una famiglia palestinese a sud di Hebron dopo averla attaccata. Il Consiglio Nazionale di Milano candida i bambini, c'è cioè quest'altra notizia sempre che riporta il Sole 24 Ore, del Consiglio Comunale di Milano che candida i bambini di Gaza al Nobel per la pace. Beh, sarebbe una cosa molto bella,
1: sì, simbolicamente, sì, importante,
0: molto bella. Purtroppo, ragazzi, come dire, è un argomento complicato, noi non ci siamo mai sottratti. Io, sapete che sono abbastanza, per come sono fatto io, abbastanza refrattario alle celebrazioni, a, che ne so, l'11 settembre di 20 anni fa, poi se ne parla perché se ne parla, però io credo che sia importante parlarne tutti i giorni delle cose che succedono. Poi è anche vero che è una notizia, insomma, che è quello che è accaduto, e non si può negare, si deve ricordare ed è giusto e importante. Poi è importante anche ricordare però quello che succede nel day by day, perché sì. Cioè, non è che 70.000 morti che sono avvenuti in tre anni. 80.000 morti possono pesare meno perché non sono avvenuti in un giorno solo, no? È evidente che non può funzionare così, quindi il ricordo deve essere generalizzato. Ma poi noi parliamo solo di quello che è successo in questi 3 anni, dovremmo ricordare quello che è successo, certo, anche negli 80 anni precedenti,
2: anche tutte insomma le cose che stanno uscendo rispetto al fatto che forse Netanyahu sapeva qualcosa di queste cose, cioè,
0: io
2: diciamo
0: però
2: che
0: la metterei
2: sì,
0: sul
2: sì,
0: piano,
2: però per dire che
0: forse
2: secondo me anche
0: che
2: gli
0: tutte le violenze
2: caso hanno
0: sui civili sono sempre, esatto, dal mio, esatto, punto di vista, poi so che ci sono degli ascoltatori che non la pensano così e va bene, sono sempre da condannare,
2: certo,
0: perché,
2: certo,
0: perché
2: certo,
0: aprono una spirale dalla di quale violenza poi non si esce. Nel senso, e quindi
2: infatti sapere la verità, a maggior ragione per le vittime del 7 ottobre, per i parenti delle vittime del 7 ottobre, è importante tanto quanto saperla per
0: sì,
2: gli altri.
0: Però ha ragione anche, sì, però ha ragione anche Roberto Coll, secondo me, nel momento in cui dice, al di là del fatto che è giusto sapere la verità, ci può essere un momento,
2: certo,
0: di cordoglio, riflessione,
2: certo,
0: di cordoglio,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: quelli che sono morti, al di là delle polemiche,
2: sì,
0: al di là delle polemiche, perché
1: cioè,
0: se
1: il fatto che
0: sempre,
1: quella merda di Netanyahu e quegli altri criminali che speriamo presto un tribunale giudichi e sì, condanni a morte,
0: ragazzi,
1: hanno commesso quella roba.
2: Certo.
1: Non
0: anche oggi
1: ci
2: no,
1: sono
0: Smotrich, ministro delle finanze di Israele, oggi dice noi ci dobbiamo prendere tutta Gaza, sì, lo dice sì, oggi in modo
1: certo,
0: chiaro,
1: certo.
0: Cioè, ragazzi,
1: ma quella roba là, quella roba là non significa, se no cadiamo anche noi nella generalizzazione, cioè,
0: no,
1: nel
0: certo,
1: senso
0: certo.
1: Che deve fare più di così, me ne teniamo per essere un criminale di guerra come Adolf Hitler, come tutti gli
2: sì,
1: altri
2: sì,
1: grandi cattivi, chiamiamoli così, i villain della storia. È assolutamente così, al punto che i giornali hanno dimenticato pure il 7 ottobre, perché quel coglione è riuscito con la violenza
2: sì,
1: che ha scatenato successivamente
2: sì,
1: a montare sopra anche ad uno scempio, perché il 7 ottobre le vittime del 7 ottobre hanno subito delle violenze indicibili.
0: Questo è sbagliato, perché

0: che le cioè mi rendo conto, però è sbagliato, nel senso che se una cosa va ricordata, è chiaro che si è creato poi nell'opinione pubblica e anche probabilmente quello che dicevi tu, no, e anche probabilmente tra i giornalisti che fanno questo mestiere, certo, e pubblicano le notizie, una sproporzione talmente forte tra azione e reazione. Un amico prima mi ha mandato un amico che voi conoscete, insomma, mi ha mandato prima un vocale e mi ha detto è diventato come se, ragionando per assurdo, io ti rigo la macchina e poi dopo tre anni di reazione a chi mi ha rigato la macchina massacrandolo de botte, ci ricordiamo dopo tre anni il fatto che quello mi ha rigato la macchina. È chiaro che è una cosa che va ricordata quella lì, perché non è che va, però si è creata purtroppo per colpa, come dicevi tu, di questa gestione assurda del post, diciamo così, questo si è creata purtroppo una sproporzione in cui anche quei dolori lì sono diventati, non dico di secondo piano perché è sbagliato dirlo, però sono diventati, cioè, anche rivendicarli. Ora, riflettendo un po' sul passato, non è che gli Stati Uniti abbiano fatto molto meglio dopo l'11 settembre, nel senso che se tu ci pensi, l'11 settembre sono morte 3.000 persone, è stato un atto traumatico per come è avvenuto, no? Gli aerei colpiscono, però già soltanto di soldati americani per operazioni dopo l'11 settembre sono morte molte più persone, soldati, senza contare tutti i civili che gli americani hanno ammazzato nei bombardamenti in Afghanistan, in Iraq. Quindi purtroppo è una cosa che la storia che si ripete, no, per certi versi, certo. E l'hanno fatto in tanti, non soltanto Israele e gli Stati Uniti, tutti i grandi imperialismi hanno fatto cose di questo genere, cose, orrori di questo genere. Questo,
1: però noi dobbiamo avere la forza di ricordarci quelli che per disperazione si buttano di sotto da torri gemelle perché sanno di dover morire, preferiscono schiantarsi al suolo piuttosto che morire bruciati. Cioè, quelli poi non possono quelli essere dimenticati perché l'amministrazione statunitense successivamente fa quello che fa. È per cui il 7 ottobre va ricordato, come va altrettanto condannato fortemente una politica scellerata, criminale e colpevole della maggioranza Netanyahu e di quelli che gli vanno dietro, sperando, ripeto, che molto presto la storia faccia il suo corso, perché tanto sta gente è solo questione di tempo, poi sarà decapitata, presa a testa in giù.
0: Sì, ma io non voglio che si arrivi a questo. Io quando io non voglio che si arrivi a questo, tanto è vero che io quando nel 2003 è stato pizzicato Saddam Hussein, uno che ha fatto, io mi ho aderito e ho firmato la campagna nessuno tocchi Saddam, perché ero assolutamente contrario all'uccisione che poi c'è stata con l'impiccagione di Saddam Hussein. Trovavo una cosa folle, nel senso che poi io voglio dire, non è che si può essere contro la pena di morte, come dire, a corrente alternata, se sei contro sei contro, punto. Quindi io sono contrario alla pena di morte e sono contrario anche per Saddam Hussein, per Netanyahu, per Hitler, per chiunque altro. Dopodiché pagheranno, se saranno poi condannati e arrestati, pagheranno per le loro condanne e tutto quanto. Ora, il punto è la violenza sui civili, che deve essere, secondo me, sempre condannata. Poi c'è qualcuno che non la pensa così, c'è qualcuno che dice se tu a dei civili, se tu a delle persone gli togli tutte le altre alternative, gli rimane soltanto la violenza da esercitare. Certo. Questo potrebbe essere anche una motivazione interessante. Piace l'idea di poter dire, io non mi ci sono mai trovato per mia fortuna, però mi piace l'idea di poter dire che se mi trovassi in una situazione senza avere nessun'altra alternativa, comunque non prenderei quella strada. Mi piace di poter dire questo.
1: A freddo lo penso.
0: Mi piace poter dire questo. Poi non ci sono mai trovato? No. Quindi non lo so. Però la violenza deve essere, secondo me, sempre condannata. C'è un posto libero per parlarne in maniera giusta ed è questo. Vabbè, cerchiamo di esserlo. Contrario alla pena di morte per tutti, giustamente dice questo nostro amico, tranne che per Enrico Papi. Quindi torniamo Enrico Papi, la violenza. Su Enrico Papi ne parleremo. Però, insomma, è un po' questo qui, diciamo, tra il 7 ottobre ed Enrico Papi. Questa è un po' la... Oppure possiamo chiamare Enrico Papi al telefono, che ci dà la sua opinione sul 7 ottobre. Questa potrebbe essere un'altra...
1: Sarà, sì, illuminata
0: circostanziata e precisa. Brand new music right here. Brand new.

0: The Bomb. Vabbè, insomma, ragazzi, io te lo dico, sono le 9:21. È molto complicato, questo argomento qua, perché poi mi rendo conto anche che c'è, come dire, da una parte c'è una voglia di leggerezza, dall'altra c'è una voglia comunque anche di non dimenticare, di ricordarsi le cose che accadono nel mondo. Non è successo. Allora, non è facile. Allora, io non credo sia giusto non commemorare il 7 ottobre solo perché sia una giusta posizione pro palla. Sono d'accordo. Anch'io. Comunque, vogliamo vederla. È stato un atto violento, orchestrato o meno dai sionisti, ce lo dirà la storia. Ma questo non è il punto in questo momento, in cui dei civili hanno perso la vita e che è stato usato per prestare un genocidio. Anche perché, ragazzi, si può tranquillamente, come dire, piangere e, come dire, commuoversi, no, per 1200 vittime innocenti, quando al di là del fatto che questo significhi, che ne so, parlare bene di un governo o di un esponente politico, cioè si parla semplicemente delle morti, chiunque l'abbia fatto, cioè anche domani uscisse fuori, no, che questa roba qui l'ha orchestrata, come dici te, il governo Netanyahu. Mettiamo che uscisse fuori questa cosa incontrovertibile, che Netanyahu confessasse, no, sì, cosa sì, che non avverrà mai, ok. Comunque io piangerei 1200 vittime innocenti, certo, capito? Anche perché qualcuno mi ha fatto presente, lo voglio dire molto chiaramente, qualcuno mi ha fatto presente, non sono innocenti perché sono degli occupanti, molte persone hanno questa posizione qui, no? Nel senso, chi occupa non si può dire innocenti, ma tanti hanno questa posizione.
1: Sì,
0: io voglio ricordare a questi signori che ci sono delle persone che sono nate lì, mm-hmm, perché i genitori e vivevano lì e sono nate lì e non hanno nessuna colpa.
1: Quelli della festa del 7 ottobre sono tutti nati lì.
2: Ma sì, tutti
0: capito?
2: Ragazzi,
0: sono persone
1: giovani, non
0: poi, occupanti. E poi comunque,
2: fare quello,
0: sì, tra le altre cose. E anche se io avessi un'idea dei palestinesi folle, no, come se fossero animali. Questo non implica che poi, come dire, fanno bene ad ammazzarmi.
3: Certo.
0: Cioè, perché se
3: non
0: torniamo alla pena di morte,
3: che
0: torniamo,
3: facciamo,
0: certo. Ragazzi, ma di che parliamo? Scusa, abbi pazienza.
4: Buongiorno. Io comunque non sarei troppo fiducioso neanche sul futuro del Medio Oriente, perché andatevi a leggere le dichiarazioni di Eisenkot, che potrebbe essere quello che sostituisce Netanyahu, non ne parla proprio di due stati, due popoli e
0: no,
4: due stati.
0: Vabbè, purtroppo direi
4: che le posizioni poi rispetto a Gaza e ai palestinesi sono le stesse, magari cambieranno alcune sfumature, ma la sostanza non è molto diversa, purtroppo.
0: Purtroppo sì. Non ci aiuta. Io penso che poi la soluzione, ragazzi, dei due stati la vedo sempre più complicata,
2: molto
0: sempre
2: poco,
0: più lontana.
2: Perché sarebbe più semplice. Sempre... Cioè, nel senso, sarebbe la più risolutiva. Due stati, no? Confine.
0: Allora, sull'idea... È
2: così
0: chiaro,
2: idealmente
0: oggi comporta una roba che è proprio è lontana, stiamo andando proprio nella direzione opposta.
3: Ma anche pensa semplicemente veramente, ok, lo facciamo bene, ma dal giorno zero, ma come fai a convivere? Cioè, nel senso, questa vicinanza così, secondo me, è veramente
0: bello,
3: complicata.
0: Forse altrettanto un'utopia,
3: due.
0: Però credo che sarebbe molto bello che ci fosse uno Stato federato. Uno Stato in cui ci sono ebrei, arabi, cattolici, tutti insieme, magari anche con un altro nome, in cui tutti sono invitati alla rappresentanza, in cui si disegna la mappa di un unico Stato in cui ci sono tutti quanti nelle cariche politiche più importanti, rappresentati.
2: Che meraviglia, Emilio. Sì, solo sarebbe, si parla di reimmigrazione qui in Italia, dove non abbiamo questa situazione.
3: Più che altro è che non è neanche pensabile l'idea di due popoli, due stati. Pensiamo un popolo, cioè due popoli, uno stato, cioè ancora più difficile, credo.
0: Sì, no, ma io purtroppo è così. Poi io ribadisco il concetto che alle volte siamo portati, adesso dico questa cosa un po' strana, che siamo portati a sbilanciarci da una parte o dall'altra a seconda di quello che percepiamo che avviene all'esterno, no? Cioè, se percepiamo che magari c'è una posizione di sbilanciamento, io Radio Rock sono troppo pro palla, allora io intervengo pro Israele, e allora come dire, questo mi fa pensare che io sia pro Israele. No, io sono equidistante, però sento che c'è uno squilibrio. E questa cosa qua io la capisco, è fisiologica, è umana. Però dovremmo un po' uscirne, cioè sarebbe bello intervenire il 7 ottobre e dire: ricordiamoci quei 1200 morti innocenti durante quell'orribile giorno della storia del mondo, e poi magari l'8 ottobre, il 9 ottobre, ricordare anche quegli altri, cosa che non ho sentito fare. Ok, Allora, tra Enrico Papi e la fantasia sessuale su Enrico Papi, Giuseppe Panicaldi e Giuseppe Tazzini, l'inaugurazione sarà mordi e fuggi? Chiede qualcuno.
1: Mordi sicuramente, fuggi non credo, perché sarete messi sul lettino.
0: Allora, io spero che un giorno la Palestina sia libera da Israele. Un bacione, cuori e buona giornata. Ma anche questa è una visione ormai, secondo me, al di là di quelle che possono essere le legittime aspirazioni, è una visione completamente antistorica. Sì, cioè, è chiaro che non potrà accadere questa cosa. Quindi, se non a prezzo di ulteriore sofferenza da parte delle persone, morte. Quindi,
5: sostituiamo insomma, i McDonald's che finanziano il genocidio con tante cliniche. Sorriso, dottor Cole.
0: Ah, bellissimo. Io ho visto una puntata meravigliosa di Carbure Enthusiasm, in cui praticamente Larry David, che è ebreo, fa una puntata bellissima, si chiama Pollo Palestinese, in cui lui racconta che ride molto, cioè gioca, no, sul contrasto, no, Israele-Palestina, perché dice: io sono ebreo, però ci sta questo ristorante palestinese, fanno il pollo migliore che abbia mangiato, quindi me ne fotto e vado lì a mangiare, e va lì a mangiare, e soprattutto c'è un siparietto simpatico con un altro suo amico che si presenta lì, dice: vabbè, vengo a mangiare pure io, però c'ha la Yanuka, no, in testa. E allora dice: levatela, non fare il provocatore, che entri là dentro. E a un certo punto lui non vuole levarsela, e quindi c'è questa scena in cui lui la acchiappa e gliela toglie lui, e tutti i palestinesi dentro che lo applaudono, dicendo: grande, un ebreo che fa. Gioca molto su questa roba qua per unire in qualche modo. Per, non è facile, ecco, mi rendo conto. Bene, tra pochissimo Enrico Papi, Leopoldo Mastelloni, avremo chiaramente.
1: Chi avremo in diretta?
0: Adesso sembra Roberto Ciufoli. Sembra che è una cazzata.
3: No,
0: che
3: è vero, è vero,
0: vi assicuro, è vero.
6: Buongiorno,
0: è vero.
6: Volevo dire che sto andando dal dottor Cole, sono pure in ritardo.
0: Ma il dottor Cole è buono, ti aspetta il dottor Cole.
1: Non è buono.
0: Guarda, il dottor Cole mi ha appena mandato un messaggio. Aspetto la nostra amica Nene.
1: L'aspetto Nene.
7: Ci vostra mome appaiono solo i video di Enrico Papi che gli casca la caramella.
0: Oh, senti, tra Enrico Babbi e Enrico Meri?
2: Mamma mia, Babbi.
0: Tra Enrico Babbi e Aldarin Cuore Giallo Rosso.
3: Aldarin.
0: Perché abbiamo noi con noi questa mattina Aldarin. No, ma io veramente mi chiamo Aldarin.
2: Enrico Babbi, Cuore Nerazzurro.
0: Ti posso dire una cosa? Ora che lo conosco bene, Aldarin non gliene frega un cazzo.
3: No,
0: ti posso dire una cosa che è vera, che è successa. Hanno sbagliato a scrivere il nome di Aldair nella comunicazione, comunicati stampa. Perché? Perché ti spiego. Molti lo chiamano. Aldair Do Nascimento Santos. Molti, pure su Wikipedia, mi pare. Lui invece si chiama Aldair Nascimento Santos. Okay, senza il do, ok? Dopodiché era uscito sto comunicato, io gliel'ho girato, non mi ha detto niente, mi è fregato un cazzo. Va bene così. Poi un giorno, siccome girava sta voce, forse proprio il dottor Roberto Cole me l'ha detto, allora io l'ho chiamato, gli ho detto: senti, ma è vero che non ti chiami così? Ah sì sì, io non mi chiamo così.
1: Ma io non mi chiamo anche Aldair.
0: Allora lo faccio cambiare. Ah sì sì, fallo cambiare, va bene.
2: Se tutti fossimo Aldair.
0: Bravo.
1: Che è la nuova rubrica.
0: Il bondo sarebbe molto migliore se tutti fossimo un pochino più

0: You are tuned in.
1: You are tuned in
0: to Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
11: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
11: E di interessi?
8: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Good morning. State ascoltando
15: The Rock Show,
14: il morning show di Radio Rock.
16: E noi rientriamo con i Nine Inch Nails di Ed Like a Hole alle 9.35 su Radio Rock.
17: Radio Rock, back in time.

0: Nine Inch Nails con Head Like a Hole 9.40. Dobbiamo andare veloci, ragazzi, perché
1: archiviamo anche il signor Babbi.
0: Purtroppo qui,
1: archiviamolo,
0: Babbi. No, ragazzi, Babbi archiviamo, perché purtroppo qui sono tantissimi, no, purtroppo per fortuna sono tantissimi messaggi.
1: Purtroppo scrivete.
0: Io quello che mi resta difficile da capire è perché è Dio che ce lo dice. Non ho capito bene questa
2: cosa. Cioè, il discorso sul fatto che è Dio che dice quella terra è nostra.
0: Ma Dio dice un sacco di cose a tanta gente. Quindi.
3: Perché nessuno ricorda tutti i palestinesi ammazzati da 40 anni da parte degli israeliani?
0: Ma era quello un po' il discorso che stavo provando a fare, no?
4: Tutti, no?
0: Dovremmo ricordare tutto, cioè, nel senso, giustissimo, sacrosanto, ricordare il 7 ottobre, perché sono morte 1200 persone, però poi quando appunto crolla un palazzo a Gaza, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche perché era la notizia del giorno. Oggi non lo facciamo più, non è che noi ricordiamo l'anniversario di quando crolla un palazzo a Gaza, però quel giorno sull'attualità l'abbiamo ricordato, l'abbiamo detto, no? E allora anche quel giorno, secondo me, dire è una merda che crolli un palazzo e muoiano. Ora io dirò una cosa, ragazzi, io ho visto il film Nazza. Non mi è piaciuto, però questa è una cosa mia, lo devo dire, perché tanto però è un film importantissimo, un film molto importante. Quello che fa capire è che fondamentalmente diciamo che non era assolutamente come dire, non è una sorpresa, ecco, diciamo così, ma ci sono dei piani per colpire determinate persone a Gaza, sbagliando o colpendo giusto, però portandosi dietro tutta una serie di effetti collaterali, cioè di morti collaterali, sui quali non si è dato proprio nessun peso, nessun problema. Cioè, come a dire, io colpisco quell'obiettivo, poi magari mi accorgo anche che quell'obiettivo non era di Hamas, oppure era di Hamas, ma ammazzo altre 30 persone con lui, bambini, persone di cui non me ne frega un cazzo. Ora, quindi è pesantissima come cosa. Ricordare è importante, ecco, bisognerebbe ricordare tutto. Su Nazza l'ho trovato un film.
4: Dillo.
0: Lo dico?
2: Sono
0: rotto i coglioni in una maniera incredibile. Una rottura di cazzo.
1: Però questo non sminuisce la portata.
0: No, però è un film importante.
4: Magari
0: è
4: una gran rottura di palle.
0: Erano le 9:30 di sera. Devo dire, il mio discorso ero molto stanco. Mi stavo addormentando. Però veramente, cioè, niente a che vedere con Notherland.
1: Però lì ha a che fare con l'aspetto tecnico.
0: Rotto i coglioni.
1: La scelta del montaggio, delle interviste.
0: Sì, è molto lento. Questi silenzi. Poi, per carità, è stata voluta sicuramente.
1: Non toglie che è importante vedere.
0: Però
1: certo.
0: Va bene, dobbiamo ricordare il 7 ottobre, perché da quel giorno Israele non può più sterminare i palestinesi di nascosto. Diciamo che c'è stato, da questo punto di vista, un pre e post 7 ottobre, prima certe cose accadevano lo stesso, ma non le vedevamo o sceglievamo di non vederle, e dopo le abbiamo viste in maniera molto chiara e netta. Va bene, sentiamo ancora, vai.
5: Buongiorno ragazzi, scusa, posso dire che io tuttora, nonostante questi anni in cui le cose si sono polarizzate, abbiamo visto le squadre dall'altra, come se fosse in campionato, io tuttora mi preoccupo del fatto che siamo tutti scemi o rincoglioniti o scimmie, perché non riesco a capire come si faccia a mettere una tragedia contro l'altra, come se non fossero entrambe sullo stesso lato della nostra perdita di umanità. Io francamente non capisco come
0: d'accordo.
5: Riescano a cadere in questo.
0: Sono d'accordo con te, Anna, vai, sentiamo ancora, vai.
6: A me rimane difficile da capire perché nessuno fa questa domanda. Perché? Cioè, perché la maggior parte dei governi occidentali sono in silenzio o non fanno
7: nulla? In tanti se la fanno questa domanda, non è che
6: che cos'è che il governo israeliano ha in mano per poter a sto punto ricattare tutti gli altri governi? E non
0: Marco, grazie.
1: Ma
0: grazie,
1: non c'è complotto dietro, ragazzi. Le cose a volte sono molto, molto semplici. Non c'è complotto. C'è proprio un discorso di convenienze, alleanze e ritorni
0: Roberto
1: di interesse.
0: Ciuffoli.
8: Non è che detto, cosa avrai, rotto il cazzo, sì. Tutto il film. Ci fosse stato un cavallo. Pensa,
0: forse
8: Nazza, però pieno di cavalli.
0: Allora lì, tetti, lì mi sarei divertito con i cavalli. Là mi sarei divertito molto di più.
2: A proposito di cavalli,
0: puoi mettere qualche cavallo che girava?
2: L'altro giorno sono stato in un maneggio perché una mia amica ha adottato un cavallo. È stato bellissimo, ho passeggiato di fianco.
0: Lo sai,
2: a
0: ragazzi, che io da quando devo dire la verità, e poi chiudo perché devo andare a Roberto Giuffoli. Però però devo dire questo: da quando non mangio più proteine animali, da quando non mangio più
2: da
0: carne.
2: Quando? Ma non mangi più carne?
0: Non
2: tu?
0: Mangio più carne.
1: Stamattina
2: ma da quando? Dai, sono
0: diverse ore.
2: Piccolo passo.
0: Diverse ore.
2: Piccolo passo.
0: E da quando non mangio più carne, proteine, pesce, vabbè, pesce non mangiavo più manco prima, capisco molto di più i cavalli, mi viene ancora più voglia di cavalcarli, perciò prenderò lezioni di cavalli molto presto. Prenderò molto presto, vi dirò anche dove, a che ora, se qualcuno vuole venire, prenderò lezioni di equitazione per la prima volta in vita mia, anche se io sono un autodidatta e vado a cavallo da una vita.
1: Ma venite da Giovanni? Uno
0: no, da Giovanni non ci vengo perché mi sta un po' antipatico, devo dire.
1: Ah, vabbè, è vero, non è simpaticissimo.
0: Mi sta un po' antipatico, perché è tuo padre poi, no?
1: No, mio padre si chiama Giovanni, ma non è questo, dicevo, Giovanni.
0: E allora è lui, secondo me è lui. Tuo padre.
1: Ti posso dire una cosa? Mio padre è uno stronzo.
0: Allora, sì, sì, attenzione però, tuo padre è un...
1: stronzo.
0: Come si dice?
1: Artigiano.
0: Artigiano. Cavallerizzo.
2: Cavallerizzo, tuo padre è carino.
0: Cioè, allora, sai? Artigiano Cavallerizzo. Molto bene. Allora, c'è la nuova degli Interpol, torniamo fra poco. Brand new music right here. Brand new.

0: Molto bene, Interpol con Wings of Fire. Oggi giornata molto piena, come dire, di cose diverse di cui parlare. E allora, come direbbe Carlo Verdone, sto fiume ci serve o non ci serve? Io dico che ci serve in questo caso, perché siamo orgogliosamente partner ancora una volta di Tevere Day, dal 2 all'11 ottobre, quindi fino all'11 ottobre, l'ottava edizione dell'evento dedicato alla valorizzazione del fiume di Roma, con una manifestazione che unisce sport, cultura, storia, sostenibilità, offrendo ai cittadini l'occasione di scoprire nuovi spazi risistemati e resi accessibili, con un'iniziativa aperta a tutti per vivere appunto il Tevere come luogo di incontro, di rigenerazione urbana e di bene comune. Per parlarne, ancora una volta, abbiamo scelto un testimonial d'eccezione, perché è con noi in collegamento telefonico, non ha bisogno di presentazioni, attore e comico italiano, e conoscete benissimo, cioè Roberto Ciufoli, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Roberto, come stai? Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, bene, ma buongiorno. Sto proprio bene, bene, proprio contento di... grazie della presentazione, e grazie della presentazione del fiume. Guarda, io in questo momento sono a Piazza Navona davanti alla fontana dei Quattro Fiumi, quindi meglio di così, ma che vuoi,
0: alla grande,
1: fiume nostro.
0: Senti, ma a proposito, prima di parlare un attimo di Tevere Day, ci racconti un po' il tuo rapporto con col Tevere, cioè diciamo col Tevere, allora, e in generale con Roma,
1: te
0: insomma.
1: Lo dico in breve, sì. Te lo dico in breve, io il Tevere, vabbè, insomma, sono nato a Roma, quindi il Tevere l'ho sempre visto in tante forme, e come tanti romani purtroppo lo vedevo anche un po' come un fatto lontano, cioè lo vedevo, sì, dal ponte, quindi passando sui ponti lo vedi sempre come qualcosa di distante. Oltretutto, cioè, nei racconti dei tanti sembrava anche un fatto anche un po' pericoloso, cioè sembra che se solo ti avvicini, certo, al Tevere, oddio, ti vengono tutte le malattie, le cose, eccetera, sì, eccetera. Poi invece, per fortuna, ho partecipato a un paio di edizioni, tra l'altro una ce n'è stata pure domenica scorsa, perché poi si ripete negli anni, di Viale Mani, che è una manifestazione sempre poi legata al concetto del Tevere Day, ma una manifestazione organizzata dal Circolo Canottieri Roma contro la violenza di genere. Viale Mani è un termine tecnico che si usa nel canottaggio, e Viale Mani ci dà poi l'idea proprio del senso di quella manifestazione là. Mi sono avvicinato quindi al canottaggio, e ho detto, ma guarda che mi piace, bella questa cosa, e quindi sono entrato nel Circolo Canottieri Roma, ho iniziato a fare canottaggio sul Tevere, ho scoperto un mondo inaspettato completamente. Certo. Il Tevere è di una bellezza, ma non parlando del Tevere soltanto andando verso l'origine fuori Roma, ma dentro Roma c'è una fauna incredibile, altro che i topi, mi dicono tutti, ah, perché hai visto la Pantecana? Non è vero, sono anni ormai che remo sul Tevere, Pantecane non ho mai viste, ora che ci saranno sicuramente, ma abito in centro e ti giuro che ne vedo molti di più di quelli che attraversano Campo dei Fiori, che non quelli che vanno sul Tevere. Sul Tevere ho visto airone grigio, airone cinerino, alto un metro e mezzo, e gli aironi bianchi e gabbiani, neanche a dirlo, cormorani, germani, i pesci che ti saltano davanti mentre remi, tartarughe, che sono quelle magari buttate in acqua dai bambini dopo, sì, che ci hanno finito di giocare per un po', comunque stanno là e crescono e prosperano nel Tevere. Il Tevere è bello. Ora il comune poi finalmente, grazie proprio all'amministrazione che c'è adesso, ha fatto un gran lavoro proprio su parchi d'affaccio, su passeggiate, sulle rive rimesse a posto. Il Tevere è stupendo, stupendo, ma ti dico, è veramente un posto dove, remando pure sul Tevere, senti un silenzio che non ti aspetti di sentire in una città. L'altro giorno ero in barca, appunto andando, perché vado anche da solo, con il mio bel singolo, con lo skiff, come si chiama la barca per andare da solo, e mi sono fermato e vedevo sul ponte le macchine che passavano, sembrava un film, una scena di un film, perché vedi le macchine come se andavano quasi a rallentatore, perché erano in silenzio, passavano, cioè ti dico, un'aria. Quindi vorrei che i romani ritrovassero il loro fiume, perché il fiume ci appartiene, il fiume è proprio parte,
0: Roberto,
1: della nostra città.
0: Devo dire che a causa del giustissimo intervento voluto tra l'altro da Garibaldi nel addirittura 1875, quando spinse per la costruzione dei muraglioni terminati, ci abbiamo messo solo 50 anni, terminati nel 1926, sì. Che è stato un provvedimento naturalmente necessario per le inondazioni, però hanno allontanato...
1: Io sono dell'idea che c'erano anche c'era la possibilità di fare anche altri progetti, anche dei canali, sì, dei canali di spostamento dei flussi, sì, cioè nel senso che c'erano un po' di cose. Quella mi sembra stata sicuramente una soluzione, ma quella più semplice. Oltretutto, Roma era abituata, proprio perché è stata costruita in quel modo, con palazzi che venivano regolarmente quasi allagati, cioè non dico allagati, ma che erano le cantine allagate dal fiume che entrava e poi riusciva. Ora con i muraglioni e tanti palazzi sono vicino al Tevere o in centro, hanno il problema dell'umidità che non riesce ad andare via perché non c'è più il deflusso delle acque. Quindi con i muraglioni hanno risolto un problema, ne hanno creato un altro. Quindi sì, e hanno creato soprattutto l'allontanamento della città dal fiume.
0: Certo, certo.
1: Che è un peccato, perché poi non è vero che se tocchi l'acqua del Tevere, come il film, ti vengono tre capezzoli, diventi Gig Robot. Non è vero, non è così, non è così.
0: Roberto,
1: ti posso dire che l'acqua del Tevere, la sua caratteristica è che è fredda, quindi se cadi in acqua al Tevere, e mi è successo, hai freddo.
0: Ecco, quello senz'altro sì. Senti, ci sono una serie di iniziative, fra l'altro. Io ricordo il lancio dei Fiori del Tevere il 10 ottobre, ci sarà l'appuntamento centrale dell'ottava edizione del Tevere Day, con tra le 11 e le 13 sui sei principali ponti pedonali di Roma. I cittadini potranno lanciare nel fiume migliaia di fiori come omaggio collettivo e gesto di cura verso il fiume. E poi c'è, raccontaci per favore,
1: poi guarda, prima di quell'orario là dell'lancio dei fiori,
0: sì,
1: c'è un lancio di cittadini e anche equipaggi che vengono da fuori, lancio di barche proprio sul Tevere, perché da Ponte Marconi, quindi anzi dal Parco Tiberis, che è proprio sotto Ponte Marconi, da lì partiranno, ma adesso il numero preciso non te lo saprei dire, ma sono più di 300 iscritti fra barche di canottaggio, iole e altre barche e canoe, che faranno la Voga Longa Tiberina. Quindi vuol dire che partiranno dalle 10 da Ponte Marconi e arriveranno alla foce del Tevere a Ostia Antica. Insomma, è una bella passeggiata ai 30 chilometri che io l'anno scorso ho fatto e che quest'anno seguirò invece soltanto a voce, presentando la partenza insieme a Valeria Altobelli. Siamo là, salutiamo le barche che partono, le seguiremo invece con una barca elettrica che seguirà tutta la regata, questa Voga Longa bellissima, su un tratto di Tevere che non si conosce tanto, che è su tutta l'oasi naturalistica del Tevere, da dove smettiamo di navigarlo con le barche a Roma, fino alla foce, fino a Ostia Antica.
0: Io,
1: è bellissimo.
0: Tra l'altro, ricordo il sito anche a teveredei.org, se volete rimanere aggiornati su tutti gli eventi del Tevere Day di quest'anno. Ti dicevo, Roberto, ci parli anche del Tevere che è in me, che sono molto curioso.
1: Bella quella, guarda, quella è stata una bella intuizione di Alberto Acciari, che poi insomma, sì, è l'anima del sì, Tevere Day, di creare delle pillole di racconti di personaggi che vivono il Tevere e vivono, cioè non dico vivono solo sul Tevere, ma vivono il Tevere per qualche motivo personale, professionale, di affezione, insomma, quindi ci possono raccontare il Tevere con interviste che facciamo a questi personaggi. Io seguo l'intervista e la lanciamo sul web con una squadra grande di operatori, redattori, quindi c'è anche un bel lavoro dietro a questo progetto qua, ma ti fa raccontare il Tevere, che ne so, da Dante Mortette, per esempio, che fa di mestiere il cesellatore, ma guarda un po', il presidente della Romana Nuoto, della società, vecchia società di nuoto sul Tevere, che aveva fra i suoi associati anche a Cesare Pascarella, tanto per dirne uno, capisci? Oppure ancora di là che c'è il Pomata. Il Pomata, il vero Pomata, quello originale, quello non Montesano di Febbre da Cavallo, ma il Pomata proprio che ormai sul Tevere è in perdita con le sue storie, le barzellette, le storie, anche lui della Romana Nuoto. Bruno Mascarenhas, grande coach del nostro circolo canottieri Roma, campione olimpico, e quindi il Tevere l'ha vissuto proprio sulla sua pelle, cioè il Tevere scorre nelle sue vene. Personaggi, allora, ancora quelli che hanno battello per far visite guidate sul Tevere, e questi, ho detto, soltanto i primi 4 episodi di una serie che seguirà ancora, che andrà avanti e che vedrà tanti personaggi veramente che il Tevere in un modo o nell'altro l'hanno vissuto e continuano a vivere.
0: Bene Roberto, noi ti ringraziamo, ricordo che il Tevere in me, tra l'altro, di cui hai appena parlato, si trova su YouTube, oppure la puoi trovare sul sito del Tevere Day, teveredei.org, basta cliccare su appunto la web, credo ci sia proprio, Storie News Web Series, trovate tutti gli episodi, tutte le puntate pubblicate. Roberto, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo presto qui in studio a Radio Rock, vienici a trovare.
1: Guarda, vengo in barca. Ormeggio là sotto con la mia iole, vengo insieme ad altri 7 amici, quindi facciamo questa 8 e veniamo da te.
0: Ti aspettiamo. Venite, grazie,
1: veniamo
0: Roberto.
1: Da voi, grazie mille, grazie. E
0: ricordo
1: viva
0: il Tevere Day, grazie sino all'11 ottobre. Grazie a Roberto Ciufoli, noi torniamo domani con il The Rock Show alle ore 6, tra pochissimo con voi Gagarin, Marco e Tatiana. Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia! Questa è Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche.
15: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
15: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Rock News, edizione della mattina.
20: Apriamo oggi con i Guns N' Roses, perché è disponibile da venerdì scorso Flying Blind, title track del nuovo lavoro di Slash, in uscita il 26 febbraio 2027. Realizzato assieme a Miles Kennedy alla voce e ai The Conspirators come band di supporto, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del chitarrista, in scena in Italia a giugno per due concerti in programma il 12 e il 13 dello stesso mese, rispettivamente a Milano e a Roma. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson all'emittente Radioattiva, nel corso della quale il cantante ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Abbiamo qualche sorpresa in serbo, di cui però non posso ancora dire nulla, ha rivelato. Tuttavia, come ovvio, l'anno che verrà sarò in tour per promuovere il mio disco, ma diremo tutto molto presto. Infine Motorhead, con l'ufficialità delle cause del decesso dell'ex Phil Campbell, è scomparso lo scorso 13 marzo a 64 anni. A rendere note è stato il Mirror, che riporta come il musicista sia infatti deceduto a casa a causa di un'insufficienza a multiorgano, dopo un primo trapianto di fegato non andato a buon fine, un secondo invece riuscito e un terzo intervento chirurgico all'intestino. Stando ai rilievi del coroner, le condizioni di Campbell erano a quel punto talmente gravi da non permettere ulteriori interventi.
2: Le ricorrenze.
21: Oggi, 7 ottobre 1953, nasce Chico.

0: piace particolarmente questa novità.
1: Oh, hai visto che è successo a proposito di calcio? Cosa proprio che ti dico in due parole, però è stato commissariato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò per un vizio di forma legato al tesseramento quando venne eletto presidente appunto della FIGC. È stato commissariato Malagò e il commissario che è stato scelto al posto di Giovanni Malagò è Giovanni Malagò, cioè hanno commissariato lui con lui stesso. Si andrà così.
0: John Malkovich.
1: Sì, si andrà così ad elezioni il 14 dicembre. Indovina chi è candidato a essere eletto il prossimo 14 dicembre? Giovanni Malagò, sempre. Cioè, in pratica, un giro infinito, sempre intorno alla stessa. Secondo me, lo sai chi fa lo scrutinio, che legge i voti?
0: Sì,
1: Giovanni Malagò. Lo fa sempre lui, esattamente.
0: E
1: vabbè.
0: Chissà chi avrà questo sacro graal di cui si sta parlando dei Led Zeppelin. Forse proprio
1: Giovanni Malagò,
0: esatto.
1: Ma sicuramente. Che
0: no, c'è una storia incredibile che è venuta fuori
1: che
0: in questi
1: cos'è?
0: Giorni, perché era novembre 1969 quando appunto usciva il secondo, no, di Led Zeppelin, che si preparava a rivoluzionare la storia della musica, e l'Atlantic Records decide di stampare un'edizione promozionale in formato 45 giri di What a Lotta Love. Mm. È una tiratura limitata di 500 copie che nasce proprio con l'intento di spingere il brano nelle radio e nei negozi britannici. Però sai che all'epoca non si usava questa cosa come adesso dei singoli così, no?
1: No, certo.
0: Perché quando la notizia appunto della stampa arriva alle orecchie del gruppo, la reazione è durissima, perché loro sostengono una visione filosofica ben precisa, perché la loro musica deve essere fruita esclusivamente attraverso il formato intero, cioè il formato album. Pubblicare singoli significa, dal loro punto di vista, frammentare l'opera d'arte e svilirne la continuità narrativa e sonora.
1: Prima,
0: cosa che oggi suonerebbe...
1: Anni prima di Spotify, dissero questo.
0: Esatto, e ad accentuare questa posizione interviene anche il loro manager, Peter Grant, che è una figura leggendaria per il carattere inflessibile e la determinazione nel proteggere gli interessi e la visione artistica dei musicisti. Così, che cosa succede? Si scaglia contro questa decisione della casa discografica e interrompe la produzione, non solo ritira queste copie inviate e manda al macero l'intera tiratura britannica. Ora, la storia è molto lunga perché, come spesso accade nelle vicende collezionistiche legate al rock, il processo di distruzione non è impeccabile,
1: no,
0: e quindi
1: comunque
0: sfuggono delle copie al controllo degli addetti ai lavori.
1: E poi erano già andate in vendita, perché già erano solo 500, poi
0: sì,
1: le hanno ritirate, qualcuno le avrà comprate, le hanno distrutte, però magari qualcuna non è andata distrutta, però già di 500, se ne sono salvate proprio una manciata, è già un miracolo.
0: No, ma fra l'altro a un certo punto, decenni più tardi, arriva durante un programma della BBC allestita, diciamo, in un castello medievale in Galles, un visitatore si presenta con una custodia conservata fin dai primi anni 70, e all'interno si trova proprio quell'esemplare del 45 giri mai distribuito. Alla fine questo oggetto viene dichiarato insomma autentico,
1: originale,
0: avendo un valore storico, viene considerato un vero e proprio sacro graal per i collezionisti di tutto il mondo. Ma a un certo punto loro rispondono a questa cosa e continuano a ritirare altre copie che vengono fuori.
1: Vabbè, basta, dal 69 sono passati un sacco di anni, ora se ci stanno qualche copia in giro, no? Ancora,
0: sì,
1: ancora gli dà fastidio che ci siano.
0: Eh no, ma poi non so, c'è qualcuno che ancora ce l'ha, e quindi niente, non sono riusciti a distruggere il sacro graal. Questo sacro graal ha voluto resistere in tutti i modi, pensa te.

Ah.

0: abbiamo parlato.
1: Salve, sono Salve. Giovanni Malagò. Sì. Vi ricorderete di me per video come come commiserare se stessi oppure come rendere ancora più farsa il calcio italiano.
0: Sì. Bene. Malagò ci vorrà offrire un caffè, che sono le 10:30
2: quanto
0: quasi.
2: Quantomeno, guarda, io devo andarlo a prendere immediatamente un caffè per riprendermi. L'altro giorno era la giornata mondiale del caffè, sì, e ne ho goduto prendendone 6 in un giorno. E devo dire che la sera però ero effettivamente un pochino su di giri per quanto possa fare il caffè. Lo so. Sai che è dimostrato
0: io
2: che
0: te l'ho detto di rallentare un po'.
2: Sai che è dimostrato che il caffè decaffeinato ha comunque quell'effetto di svegliarti anche senza caffeina. È una roba mentale.
0: Lo so, solo legata
2: alla psicologia, quanto siamo certe volte tatianisti senza saperlo.

0: better believe it.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
3: Supermercati Pim, per famiglia ora. Di risparmio, di qualità.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: State ascoltando
20: Gagarin,
19: una trasmissione spaziale
21: on Radio Rock.
22: Gagarin viene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Porcupine Tree e poi la novità, la mia preferita, i Kingfisher.
21: Radio Rock, back in time.

0: ascoltare la novità dei Kingfisher potete farlo ovviamente sul sito radiorock.it, sito dove trovate tutte le nostre novità da votare, ma anche i podcast, ma non solo, le playlist, le informazioni sulle nostre trasmissioni.
1: Tante tante tante cose anche in questo mercoledì 7 ottobre, Tati. Abbiamo parlato tanto di sport. Sì. A proposito di sport, e poi chiudo l'argomento chiaramente, non so se hai visto che il Papa ha ricevuto il presidente del Montenegro che gli ha regalato una racchetta da tennis e gli ha parlato di Djokovic, no? Dicendo, ah sì, perché Djokovic, eccetera. E il Papa ha detto, vabbè, ma Djokovic è serbo, non è del Montenegro. E ho detto, no, sì, è vero, effettivamente è serbo. Poi in realtà Djokovic ha un nonno montenegrino, è affezionato al Montenegro, però insomma, l'ha subito un po' corretta. A me fa sempre molto ridere questa roba dei regali al Papa, perché effettivamente è una di quelle persone che cosa gli regali al Papa? Cioè, è sempre difficile fare un regalo di compleanno pensato, eccetera, ma al Papa cosa gli regali? C'è una serie di robe stranissime, una Lamborghini bianca, sì, qualcuno gli ha regalato, ma mi fa molto ridere che alcuni optano per fargli i soldi al Papa. Cioè, gli fanno l'assegno intestato al Papa. Per esempio, Bruno Vespa anni fa intestò un assegno.
0: Bruno Vespa, insomma.
1: Vabbè, sì, però intestò un assegno. Tra l'altro lo intestò a Benedetto XVI, quando era Papa ancora Ratzinger, e non lo poté mai riscuotere Benedetto XVI perché non era il suo nome vero. Quindi sull'assegno mise assegno intestato a Benedetto XVI, che forse è pure un po' una furbata. E poi,
0: certo,
1: soprattutto, se al matrimonio metti 100-150 euro, ma al Papa quanto gli ci metti sull'assegno?
0: Ma io sai che gli regalerei al Papa, anzi, perché non facciamo che ce lo compriamo noi? Io gli, sì, regalerei il Flying Pig di Cambridge.
1: Mm.
0: E questo pub dei Pink Floyd, considerato insomma monumento storico, c'è una petizione da anni in piedi,
1: sì,
0: perché qualcuno vuole demolirlo e la vittoria rischia di avere un sapore decisamente amaro, perché insomma è un pub legato alle origini dei Pink Floyd, perché secondo la tradizione lì avvenne il... a parte che è proprio bello, se vai a vedere le foto io me lo comprerei, secondo la tradizione avvenne il primo incontro tra Sid Barrett e David Gilmour ed è stato risparmiato dalle ruspe proprio dopo una lunga mobilitazione popolare. Oggi però è praticamente isolato, ai piedi di un enorme complesso di uffici sorto tutto intorno, e parte di un progetto di riqualificazione che vale però 500 milioni di sterline.
1: Ah,
0: bazzecole.
1: Però, bazzecole, sì, forse bazzecole.
0: 15.000 persone avevano firmato la petizione per salvare questo pub dalla demolizione dal 2008, Quindi insomma ci sono riusciti in qualche modo. Fra l'altro viene insomma ripreso diverse volte anche nei dischi dei Pink Floyd, ma è una lunga battaglia che poi si è conclusa però con questa vittoria solamente parziale, perché non è stato demolito e dovrebbe tornare a vivere nel 2028. Ma questo piccolo pub vittoriano, che è veramente carino, che per generazione ha rappresentato insomma uno dei cuori della Cambridge musicale, è ormai circondato da questo paesaggio completamente diverso, quasi inghiottito da quella riqualificazione che avrebbe dovuto garantirne il futuro. Come si chiama questa roba qua? Si chiama gentrificazione.
1: Gentrificazione, che parole che ci insegni ogni giorno, Tatiana. Grazie, grazie, grazie.
0: Dai, compriamoci tutti insieme questo pub. No, ma non è bello. Allora io farei sotto pub e sopra civili. Guarda quanto è carino. Non è bello? L'hai vista la foto?
1: Non ho visto l'immagine, vado a cercarmela.

0: Floyd, c'è qualcuno che aveva scritto sì. Muscarà su di giri, lo immagino la sera sul divano con un'orzata e un cinetto.
1: Ah, sai che sono...
0: schifo l'orzata.
1: No, io sono un grande fan di mente orzata, ma che buona, non lo fai mai mente orzata l'estate.
0: No, l'orzata non mi piace per niente.
1: Ma che meraviglia,
0: no. Ma poi è pieno di zuccheri quelle cose lì.
1: Vabbè, a parte
0: il zucchero fa male.
1: A parte ci sono anche quelle zero zuccheri eventualmente. E tu direi, vabbè, pieno di dolcificante. Ho capito a un certo punto, però insomma, no.
0: Però stamattina mi sono svegliata con la voglia di quello zucchero là, quello zucchero profondo che si chiama Nick Cave.
1: Ah, beh,
0: e sono, mi sono ritrovata in una delle classifiche secondo il magazine Mojo con le 30 canzoni migliori di Nick Cave.
1: Però tu me lo dai zuccherato,
0: anche
1: Nick
0: se
1: Cave.
0: Non è, cioè, te lo do profondo.
1: Più amaro me lo immagino, però, cioè più amaro,
0: no,
1: che dolce.
0: No, te lo do, capito, quello zucchero marrone di canna integrale, no,
1: che,
0: quello là finto.
1: Che non zucchera.
0: Quello che quello. Si muove da solo, l'hai
1: sì,
0: mai visto?
1: Sì, sì, quello che sembra sabbia, sembra.
0: Sì, io te lo do quello, Nick Cave, però, è quello zucchero lì.
1: Diciamoci la verità, tra di noi.
0: È buono.
1: Sì, ma non zucchera niente.
0: No, no, zucchero.
1: Ma che zucchero? Ci metto un chilo per zuccherare un po', dai.
0: No, è profondo.
1: È profondo.
0: Cupo,
1: perché, sì,
0: è sottilmente ironico.
1: Sì, esatto, perché non è
0: esattamente
1: dolce.
0: Come Nick Cave.
1: Sono d'accordo però su quello.
0: Scandaglia
1: allora,
0: l'amore, capito? Scandaglia
1: quello.
0: L'amore, fa così quello zucchero.
1: Mentre scusami, se Nick Cave è quel tipo di zucchero,
0: sì.
1: Chi è lo zucchero quello bianco raffinatissimo, super raffinato mille volte eccetera?
0: Ah, ci penso,
1: ci
0: pensi? Perché c'è qualcuno che è quello proprio
1: deleterio. Lo so, sì, è un po' sì. Dovevo pensarci secondo me, però
0: sì.
1: Siccome ci sono dei... Ce ne sono vari,
0: tanti,
1: ce ne sono vari, ce ne sono vari. Va bene,
0: tanti.
1: Va bene, va bene.
0: Vabbè, comunque ti volevo dire che in questa classifica appare, cioè che poi fra l'altro è stato uno degli artisti capace, no, di evolversi
1: sì.
0: nel tempo, quindi non era facile fare questa classifica. Al primo posto appariva una canzone del 1988 che si chiama The Mercy Seat.
2: From a wounded rock.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Enough talk! It's time to rock.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: State ascoltando
17: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
18: 11:04 minuti, qui a Gagarin arriva Papa Roach.
1: Radio Rock.

0: sono i Placebo, sono le 11:11, l'universo sta lavorando per voi e intanto, cari amici, oggi cogliamo l'occasione per accontentare il nostro Marco Muscarà.
1: Ah, passiamo in news tutto il giorno.
0: No. Ieri ha proposto di fare una playlist con alcune delle più famose iconiche canzoni italiane internazionali che contengono un fischio memorabile.
1: Un fischietto.
0: Cominceremo ovviamente con Otis Redding.
1: Perché però?
0: Famosa
1: perché
0: canzone.
1: In due giorni abbiamo parlato di canzoni che contenevano rock e contenessero strumenti a fiato, ma anche quale strumento è più uno strumento al fiato della bocca stessa che fischietta.
0: No? C'è della malizia in tutte queste playlist.
1: Che malizia, ma perché?
0: Otis Redding, dicevamo, cioè le berrima, canzone soul, soprattutto appunto per questo intro.
1: E outro soprattutto.
0: Interamente fischiettato.
1: L'outro, la parte finale soprattutto, è tutta un fischietto.
0: Ok, non è l'intro.
1: È l'outro.
2: Se

0: Però sarebbe stato bello se fossero stati anche nell'intro.
1: Sì, sì, sì, sarebbe stato più bello, sarebbe stato più bello. Chiaramente fischiettio finale, in tantissimi sì. Però ci segnalano, togliamoci subito il dente, Tati, ecco. Window Change degli Scorpion, canzone che inizia proprio con...
0: Non è una finestra, è un vento.
1: No, non è un vento di cambiamento. Tra l'altro, sai che c'era...
0: C'è vento di cambiamento qui, sì, no. Negli studi di Radio Rock, non perché sapete cosa succederà.
1: Ti raccontavo che c'era una coppia di conduttori che lavorava in una radio sportiva dove ho iniziato a collaborare, ho lavorato per 10 anni, insomma, all'inizio.
0: Hai iniziato a collaborare, 10 anni.
1: Loro ogni anno, siccome il contratto era annuale, quindi andava rinnovato di anno in anno, quando arrivava maggio o giugno, iniziavano a mandare questa canzone a ripetizione dicendo tra poco vi diremo qualcosa, non vi possiamo dire niente, ma vi mandiamo questa canzone per far pensare che avessero
0: un... Che poi però qua è nell'intro il fischietto.
1: Per dire che avessero in procinto un cambiamento di radio, così gli facevano subito il contratto. A un certo punto li hanno sgamati dopo qualche anno, insomma, che lo facevano solo per anticipare il rinnovo del contratto.
0: Eh beh, certo. Io comunque ho una nuova filosofia di vita, vivere come un anziano signore giapponese.
1: Ah, vedi?
0: Hai capito? Allora, prima di tutto, dentro casa non entrano le scarpe.
1: No.
0: Hai visto, loro hanno lo scalino.
1: Se le tolgono, sì, se le tolgono prima.
0: Ecco, così rimane pulita, non devi mai fare le pulizie.
1: Beh, insomma, come
0: poi loro fanno
1: lo
0: la ginnastica collettiva alle 6:30 della alla radio, cioè la radio fa la ginnastica. 3 minuti di esercizi, tu la puoi fare nei parchi insieme alla gente.
1: Anche noi.
0: Ma alle 6:30 si fa. Dovete fare rock show.
1: Alle 11:11 mettiamo così e facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2. Solo così, tre, diciamo. Quattro, poi fate quello che vi pare.
0: Poi la sera ti fai il bagno.
1: Sì.
0: Non la doccia, proprio il bagno caldo.
1: Ho capito. Deve averci il tempo, la vasca. E consumi un sacco di acqua.
0: Ecco, poi ti devi prendere cura dei bonsai, delle cose, capito? Sì. Poi vai in mezzo ai boschi e guardi il cielo, così pensi che che i tuoi problemi non sono così importanti, non sono così grandi come la vastità del mondo.
1: Sì, la vastità di qualcos'altro.
0: Poi cammini
1: anche.
0: Esci sempre a piedi, cioè non è che vai per fare bruciare le calorie, cioè proprio tutte le commissioni a piedi, vai a fare 2 chiacchiere senza ossessione per lo smartwatch. Dai, vogliamo fare la vita da anziano giapponese.
1: Bisogna essere anziani e giapponesi, però ci mancano almeno 2 cose su 2 al momento.
0: Ma te sei anziano.
1: È vero.
0: Cioè, che vuol dire? Possiamo sentirci anziani, questo sicuro.
1: Giapponesi,
0: poi che non siamo
1: non
0: in Giappone.
1: So.

0: Grazie mille per tutte le proposte che state facendo al 3899-106-600. Oggi vi stiamo chiedendo le canzoni più belle con i fischietti. Abbiamo fatto grandi parti di fiati nel volume 1 e volume 2 negli scorsi giorni, e adesso siamo ai fischietti.
1: Marco nel servizio anziano si è portato avanti da qualche anno ormai, sì, da qualche decennio. Comunque per vivere così bisognerebbe stare nella città di Doraemon.
0: No, senti qua, senti qua.
1: Poi
2: tolto il fatto che è giustissimo togliersi le scarpe per entrare a casa, ma per il resto mazza è vita del merda.
0: Ma no, eccone un'altra.
1: Oh,

0: Boys, anche loro hanno una canzone con i fischiettini.
1: Beh sì, Turn Up, sicuramente, terza traccia di Brothers 2010, per l'appunto, tra l'altro, canzone tra le più premiate per quanto riguarda appunto i Black Keys, che ha vinto la migliore performance rock di un duo con voce, migliore canzone rock nominata ai Grammy del 2011, insomma tanti premi, anche il videoclip musicale è stato premiato come miglior video rivelazione all'MTV Video Music Award, quindi tanti tanti risultati per questa canzone che contiene anch'essa un fischiettino, perché questo è l'argomento di oggi e tante canzoni ci state suggerendo al 3899 106 600.

0: 24/7, around the world, non-stop.
1: Non-stop.
0: This is Radio Rock. Rock Spot.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
11: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: iperceramica.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Stai ascoltando
20: Gagarin.
19: Gagarin.
21: Una trasmissione spaziale
22: on Radio Rock.
23: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Cranberries e poi Greta Van Fleet.
24: Radio Rock. Back in time.

0: ovviamente si tratta dei Greta Van Fleet. Se volete votare le vostre novità preferite, sito radiorock.it. Oh. Oggi stiamo parlando, tra l'altro oggi saremo anche in compagnia della CNA, come ogni mercoledì, ultimo appuntamento, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, e saremo in compagnia del presidente CNA Roma, Roberto Orlandi, e Valerio Galeotti, responsabile sviluppo strategico CNA Roma. Detto questo, noi invece dicevamo, stiamo parlando di canzoni con dei fischi memorabili. 3899 106 600, tantissime
1: tante
0: le
1: proposte.
0: Vostre proposte. Una ripetutissima era quella per Guns N' Roses.
1: È vero, Patience di Guns N' Roses è stata citatissima, mi sembra anche giusto, insomma, che possa essere citata.
0: Una
1: e anche passata
0: rock.
1: Ballatona rock meravigliosa. Oh, a proposito di rock, non so se hai visto quello che ha detto Brian May, che i Queen non andranno più in tour.
0: Meno male.
1: Detto
0: Marco,
1: 50 anni direi che sono abbastanza.
0: Finalmente con i soldi ti puoi comprare la bamba.
1: Sì. Chi? Ma chi?
0: Tu.
1: Ah, pensavo diceva
0: invece
1: Brian May.
0: Comprare...
1: Brian May non fa uso. Lui
0: no,
1: è astrofisica.
0: Tu.
1: Ma che?
0: Tu, dico, ormai hai comprato i Muse.
1: Sì.
0: Hai comprato gli Oasis, rimanevano i Queen. E
1: no,
0: basta.
1: Non ce li ho più.
0: Basta, adesso
1: non
0: finalmente.
1: Non ho danari.
0: Puoi comprare la troca.

0: Guns N' Roses. A proposito di musica italiana, sì, c'era qualcuno che aveva segnalato Il mio corpo che cambia dei Litfiba, che presenta passaggi con quel
1: fischio.
0: Il mio
1: corpo che cambia.
2: Sì, ci sta come canzone effettivamente.
0: Bello.
1: Sei un'ottima
0: fischiettatrice. Sai, non ci vengono in mente altre canzoni canzoni coi fischi.
2: Sei una sei una grande fischiettatrice. Peccato che Morricone non ti abbia conosciuto.
0: Pazz.
2: Ah, è vero.
0: No?
2: È che fa
0: mamma mia, quante me ne stanno venendo in mente ora.
2: Si può fare,
0: Ma pure cosa? Lo

0: c'è un fischietto.
1: Lit FIBA.
0: Ma arrivano adesso tanti suggerimenti.
1: Scendo fuori Gorillaz, sì. Rammstein.
0: Bravi.
1: Elio, le storie tese.
0: Qualcuno citava la terra dei cachi. A me è venuto in mente invece il vitello dai piedi di balsa, che inizia proprio col fischiettino. Quindi anche là ce ne sta più di qualcuno. E poi chiaramente fanno riferimento a tutta la buona parte della discografia, sì, di Morricone. Se non sbaglio,
1: certo, Morricone prima
0: era...
1: Adesso c'è Pino Daniele, però, eh?
0: Avio Focolari, mi sembra, il fischiettatore di Morricone.
1: Hai capito? Ho

0: cominci a dugazza.
1: Isa pazza si tratta appunto di Pino Daniele, canzoni con il fischio.
2: Oh, allora, qualcuno ci segnala una canzone di qualche anno fa ormai, perché insomma parliamo del la band era in del 2010 se non sbaglio questa canzone, quindi comunque prima parte degli anni 2000. Edward Sharpe e The Magnetic Zeros, che se ne uscivano con questa Home che è diventata famosissima, collettivo, con un sacco di elementi che vanno, escono, entrano, 12, 13, 14, non si capisce quanti sono.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're locked on Radio Rock. Rock Spot.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
15: E di interessi?
14: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Chiaro. State ascoltando
2: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
20: E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora fino alle ore 13. Intanto stiamo parlando delle canzoni con il fischietto. Incubus arrivano con Drive, poi Tom Morello e Kneecap.
2: Radio Rock, back in time.

0: app per votare questa novità a radiorock.it. Oggi stiamo parlando delle canzoni con il fischio. L'unico fischio che accettiamo è quello che disegna una melodia, arricchisce un accompagnamento. Quello che inizia una canzone e la conclude, quello usato al posto delle parole di un ritornello, di una strofa lasciata a metà, insomma, strafischi bellissimi.
1: Posso dire, quando abbiamo deciso di fare questa trasmissione all'inizio abbiamo detto: ma ci riusciremo a trovare canzoni per riempire uno spazio di un'oretta? Anche perché ne esisteranno così tante, ce ne stanno venendo in mente, grazie anche al vostro aiuto, un'infinità
0: sì,
1: di
0: sentiamo
1: canzoni.
0: Qualche messaggio vocale, vai.
2: Ciao Gagarin.
1: Ciao.
2: Beh, a sto punto canzoni col fischio, come non dimenticare la sigla di Road Trip con Luca e Paolo su MTV.
1: Vabbè, dai, però è una sigla.
3: Ma state tralasciando un cosa? Must della musica.
1: Cosa?
3: Col fischio, la sigla di Pierino.
4: A proposito di Brian, ma senza. Brian di Nazareth, la canzone finale, quella con la fischiettata, tutti impalati sulle croci, bellissima.
0: No, in tanti avevano proposto Engel di Rammstein, che pure
1: ci sta. Sai che stavo pensando se esiste una canzone di Muse col fischietto, ma mi sa di no.
0: Meno male.
1: Aspetta, però
0: riusciamo a escluderli da una playlist? Grazie Dio.

0: dunque salutiamo il piccolo Samuele che ci sta ascoltando.
1: Oh, ciao piccolo Samuele. Ciao. Comunque esiste una canzone di Muse fischiettata,
0: no,
1: l'ho trovata.
0: No,
1: è in Jones, si chiama The Globalist.
0: Ma ha ascoltato le nostre preghiere.
1: Una canzone, perché? Me la sono ricordata. Tra l'altro, se vuoi la possiamo ascoltare, una canzone
0: no, non
1: di
0: possiamo ascoltare niente,
1: 10
0: guarda.
1: Minuti e 43 secondi dei Muse.
0: Sì,
1: ti vai
0: no,
1: ad ascoltarla?
0: Non ci interessa,
1: mannaggia,
0: no.
1: Mannaggia, vabbè.
0: No,
1: vabbè.
0: No. Guarda, mamma
1: è andata
0: mia.
1: Così. Vabbè, quindi esiste, volevo dire, esiste una canzone,
0: cioè, Marco,
1: di Muse,
0: tu guardi ai Muse come io guardo all'open bar,
1: sì,
0: questo
1: è
0: potrebbe
1: vero,
0: essere il paragone.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Non ne sono mai satollo dei Muse,
0: mamma
1: come succede
0: mamma
1: a te con
0: mia.
1: L'open bar, non lo so, va bene. Allora, arrivano tanti messaggi al 3899-106-600, si parla di canzoni che hanno il fischiettio all'interno.
0: Dai, leggiamo un po' di messaggi anche, 3899-106-600, dai,
1: mi
0: non ci
1: ridere.
0: Abbandonate, altrimenti...
1: Rispetto alla novità, no, Nicap, Tom Morello, ma esiste qualcuno che non ha ancora collaborato con Tom Morello? Non lo so, lui mi prende l'elenco telefonico la mattina.
0: Manca Marco!
1: Sì,
0: tempo
1: sì,
0: manchi.
1: Sì. Ma perché io sono pigro, non c'ho voglia... di fare Don't Worry Be Happy ci segnalano. Poi
0: Don't Worry
1: sì potrebbe
0: be
1: essere
0: happy.
1: Come canzone. Poi
0: ho la sensazione
1: ancora...
0: che oggi possiamo tutto.
1: Stone Temple Pilots con Atlanta sono un esempio di canzone col fischio assolutamente degna di nota. E poi ancora ci scrivono,
0: dai, giochiamo duro per arrivare al sodo, forza Marco,
1: Luciano
0: dai.
1: Ligabue, il vitello dei piedi di balsa, l'abbiamo detto. Poi ancora ci scrivono, vabbè, Morricone, ci chiedono con Alessandro Alessandroni, il mitico fischiatore di Ennio Morricone. Va bene. Poi ancora l'ultimo dei Gorillaz, c'è il riff che è fischiettato. Qualcuno chiaramente si è messo in ascolto troppo tardi e quindi ci segnala Patience di Guns N' Roses, già passata. Qualcun altro ci segnalava Il mio corpo che cambia di fiba, già passata.
0: Sì, vabbè, il vitello dai piedi.
1: Il vitello?
0: Il vitello dai piedi di balsa.
2: Era un luminoso pomeriggio
1: che comincia con...
2: E i due giovani Giorgio e Piero si incontrarono nella radura di Sherwood. I ragazzi subito incrociarono i loro peni in segno di reciproca stima, quando sui loro visi stupefatti si dipinse lo stupore. Uno dopo l'altro scoprirono di avere dietro di loro Lady Marian. La ragazza emise un squassante e forte peto. Quando cominciò a correre, rossa in volto, i due ragazzi udirono un peto dietro l'altro, sempre più potenti, e capirono di essere caduti in una trappola.

0: mi presento, son l'orsetto Ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
1: Hai capito che canzone mi hai fatto mettere oggi?
2: No, non te l'ho fatta mettere io, è una scelta.
1: Me l'hai fatta
2: tua,
1: mettere tu. Bravo
2: tua.
1: Marco, ci piace questo grande cambiamento.
2: Allora,
1: mi dispiace per il piccolo Samuele che era all'ascolto di Radio Rock e ha sentito questo finale un po' così.
2: Un po' così, bizzarro. Va bene.
1: Intanto ci segnalavano, andiamo veloci verso la fine di questa trasmissione dedicata alle canzoni col fischio.
2: Vabbè, Genius Guy, John Lennon. Meravigliosa,
1: sì.
2: Tra l'altro con più di 90 cover, molto famosa chiaramente, sì, quella dei Roxy Music, ma anche Manuel Agnelli, Revari, Deftones, Yusundur.
1: Sì, non fischiate per strada, ma fischiate nelle canzoni.

0: Chiudiamo velocemente con una canzone che si chiama Mistero di Andrea Laszlo De Simone, insomma uno dei cantautori più belli di questo di questa contemporaneità, anche se rimanda un po' al passato, che racconta in questa Mistero dell'incertezza dell'amore, delle difficoltà di capire i sentimenti della persona amata, del dubbio, dialogo con l'ignoto,
1: lo
0: probabilmente.
1: Lo fa fischiettando, lo fa?
0: Sì.
1: E allora, questo è importante. Tra poco CNA, saremo in compagnia di Roberto Orlandi, presidente CNA Roma, e Valerio Galeotti, responsabile sviluppo strategico CNA Roma.
0: Il brano di Andrea Laszlo De Simone fa parte del progetto discografico Immensità, pubblicato nel 2019, e con questo chiudiamo il capitolo di oggi dedicato alle canzoni fischiettate. Rimanete con noi per l'ultima mezz'ora, poi dopo arriva il nostro Giuliano Leone con Soul Driver.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
5: Amore, dai! Prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Arianna. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
15: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: State ascoltando
20: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
21: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle ore 13. Tra pochissimo l'ultimo appuntamento con CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Saremo in compagnia di Roberto Orlandi e Valerio Galeotti. Rimanete con noi.
20: Radio Rock, back in time.

0: accompagnato in queste settimane il mercoledì con l'appuntamento insieme a CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Parliamo ancora una volta dell'evento di sabato 10 ottobre che sarà la festa degli 80 anni.
1: Lo facciamo con Roberto Orlandi, presidente di CNA Roma. Benvenuto a Radio Rock.
2: Grazie, saluto tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori. Inoltre sono particolarmente emozionato di stare in questa radio che ha rappresentato nel mio passato un punto di riferimento importante per la musica.
1: Oh, meno male, meno male.
0: Abbiamo una bella proposta musicale poi.
1: Diamo di nuovo il benvenuto a Valerio Galeotti, responsabile sviluppo strategico CNA Roma. Nelle ultime settimane insomma l'avete imparato a conoscere. Ormai è stipendiato di Radio Rock, a fine mese passa a prendere la busta paga ormai.
3: Grazie,
1: la nostra editrice.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Oh, allora, abbiamo parlato, insomma, son 5 settimane che raccontiamo quello che fa CNA. Volevo chiedere a Roberto Orlandi, siamo arrivati all'appuntamento ormai il prossimo sabato, eccolo, al Teatro dell'Opera di Roma con la festa degli 80 anni di CNA. Cosa rappresenta per voi questo traguardo?
2: Ma è un traguardo di grandissima importanza, prima di tutto perché anche coincide con la scelta del popolo italiano di andare alla Repubblica. E la Repubblica Democratica che permette e ha permesso da sempre lo sviluppo della libera imprenditorialità e del libero artigianato. E allora, nel lontano febbraio del 46, sì, un gruppo di artigiani a San Lorenzo faceva nascere la CNA. All'epoca si chiamava Unione Provinciale degli Artigiani Romani. Ma già lì c'era una visione importante da parte di questi artigiani, dove vedevano la rinascita di un'Italia che era stata devastata dalla guerra e non solo dalla guerra, e vedere questa, avere questa visione in un gruppo di artigiani da questo punto di vista ci dà una motivazione in più come associazione. Poi chiaramente si è evoluta l'associazione, è diventata la rappresentazione di molte istanze dell'artigianato, della piccola e media impresa, però partire da un'esperienza così importante è veramente una cosa emozionante.
1: E se andate sul sito CNA Roma e proprio dove vi potete prenotare per appunto la festa di sabato, c'è proprio l'immagine, la foto, la prima foto in bianco, esatto, e nero appunto di quel momento, sì, in cui venne fondata.
0: Tra l'altro appunto in un momento come questo, in cui secondo me il valore degli artigiani, no, il saper fare umano è ancora più importante, che al centro di CNA ci sono gli artigiani, che valore ha oggi l'artigianato per voi?
2: Ma allora, il valore è ancora molto grande, anche perché diciamo che per sgombrare un po' il campo da una visione generale, anche se poi è importante anche quello, molti vedono magari l'artigianato artistico principalmente, che è quello che vediamo nei mercatini, che ha la sua grande importanza perché dà molta vivacità all'azione sul territorio e poi esprime una creatività artistica notevole.
1: E ce ne sono molti tra gli ascoltatori di Radio Rock,
2: assolutamente, ma infatti io mi proprio quando passo in mezzo a queste situazioni, cioè resto lì ad osservare, se posso acquisto, però è già il fatto di vedere questa creazione è una cosa. Però poi c'è l'altro aspetto dell'artigiano. L'artigiano è anche quello che si è formato da solo, che ha fatto l'idraulico, che ha fatto il fabbro, che ha fatto il trasportatore, cioè è lui che si mette in gioco direttamente sul lavoro e quindi ogni giorno dà la sua capacità, chiamiamola artigianale, anche su altri mestieri. E se pensiamo che adesso noi uno dei nostri obiettivi principali per esempio è la formazione anche verso le nuove generazioni, poi insomma ne parleremo dopo, ma se pensiamo che questa gente ha dovuto all'inizio affrontare tante difficoltà e quindi capire come affrontare il mondo del lavoro dal punto di vista artigianale, pensiamo a quanta forza avevano queste persone e quanta continuano ad averla, perché poi fare impresa non è facile, anche perché se tu sali sul camion o vai a fare una riparazione, poi dietro hai tutto un problema di gestione dell'impresa che non è da poco, e qui c'è la CNA che fa il suo dovere,
1: che dà una mano a chi è imprenditore individuale, ma non è solo, perché comunque si può appoggiare a qualcosa e qualcuno soprattutto. Ne parliamo tra pochissimo, prima la novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Steve Wilson, Requiem for a Village, la novità che potete votare sul sito radiorock.it, come tutte le novità che passano qui a Radio Rock.
1: Allora, continuiamo a parlare di CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Volevo chiedere a Valerio Galeotti, dello sviluppo strategico CNA Roma, dato che siamo arrivati, anzi guarda, dal forum ti dico, mancano 2 giorni, 21 ore, 12 minuti e 2 secondi in questo esatto istante alla festa di sabato 10 ottobre, 9:30, gli 80 anni di CNA al Teatro dell'Opera di Roma. Come vanno i preparativi? Vogliamo ripetere anche il programma, insomma, perché l'abbiamo raccontato in maniera frammentaria, però facciamo un ultimo ripassino.
2: Certamente, intanto grazie a voi per averci ospitato queste settimane, è stato davvero bello. Allora, noi ci vediamo sabato, finalmente è arrivato il momento e sarà prima di tutto una grande festa, quindi diciamo a tutti coloro che parteciperanno, e si può ancora prenotare il posto sul nostro sito www.cnaroma.it. Speriamo davvero che sia una bella mattinata. Sarà condotta dalla bravissima Monica Giandotti, che è una conduttrice televisiva del TG2 Poste in questo momento, che renderà dinamica questa mattina, e avremo modo di raccontare il nostro mondo, il mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa in questa grande città, e lo faremo attraverso video, attraverso momenti anche di condivisione. Ci sarà il sindaco di Roma, la vicepresidente della Regione Lazio, il presidente della Camera di Commercio, che verranno a salutarci. Dopodiché ci saranno anche momenti di spettacolo, ci sarà Luca Barbarossa che ci farà sentire le sue belle canzoni, ci sarà la possibilità di premiare anche i futuri artigiani, di premiare altre figure per noi molto significative. Poi ci sarà il nostro presidente Roberto Orlandi con il presidente di CNA Lazio Michelangelo Melchionno, e poi ci sarà un bellissimo spettacolo di danza classica che rappresenterà i mestieri artigiani, quindi
1: all'interno del tempio della danza, come il Teatro dell'Opera,
2: che poi tra l'altro sono ragazze di 13, 14, 15 anni, quindi come dire stanno nel pieno dell'acquisizione di competenze, e quindi anche lì la trasmissione dei saperi, proprio perché ci saranno anche i ragazzi delle scuole professionali. E poi andremo a finire con il nostro presidente nazionale Dario Costantini e il finale vero e proprio con Nuglie da Retta Roma, cantato dal trio Roberto Magnasciutti, Fabio Magnasciutti e Luca Forte.
1: Bene, quindi un appuntamento. Per però chiudere, anche perché abbiamo parlato di questi 80 anni, di cos'è CNA, ci siamo mossi dal turismo alla burocrazia, agli artigiani, alle imprese, adesso però insomma si fanno gli 80 anni, poi inizia il futuro, cioè iniziano i successivi 80 anni di CNA prima della festa dei 160. Ebbene, che cosa, quali sono sinteticamente le principali sfide che ci sono? Si parlava prima appunto dei ragazzi che si stanno formando.
3: Esatto, allora chiaramente parlare di futuro in questo periodo storico particolare non è sempre semplice, però noi che stiamo sui territori, quindi vicini alle imprese, alla piccola e media impresa e gli artigiani, capiamo che vanno affrontati i problemi di tutti i giorni. Uno dei problemi è chiaramente la continuità dell'artigianato e della piccola e media impresa. Sappiamo che stiamo vivendo una crisi demografica molto pesante, però noi dobbiamo lavorare molto sulla formazione dei giovani. Non a caso abbiamo fatto anche degli accordi importanti con Roma Città Metropolitana, con i centri di formazione di Roma Città Metropolitana. Andiamo nelle scuole medie e andiamo nei centri, tipo siamo stati di recente anche al Centro Salesiano che si trova a Don Bosco, posto stupendo dove i ragazzi apprendono veramente alcune attività che citavo anche prima, tecnologia, è molto serio, molto fatto, molto sul pezzo. Quindi noi dobbiamo pensare che questi giovani devono affrontare un futuro e devono avere qualcuno che gli dia la forza di farlo, di affrontarlo, e poi dobbiamo molto ascoltarli, secondo me, come dicevo, anche per i territori e per le imprese che vanno ascoltate e vanno recepiti i problemi. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo ascolto e di intervenire su quelle che sono le problematiche più immediate.
1: In un mondo in cui tutti vogliono parlare, l'idea di qualcuno che ascolti, secondo me, è proprio il messaggio con cui chiudere questo appuntamento. Ringrazio Valerio Galeotti, che insomma, ci ha tenuto compagnia.
2: Grazie a voi.
1: Responsabile sviluppo strategico CNA Roma. Volevo lasciare però in chiusura la possibilità di lanciare un brano a Roberto Orlandi, presidente di CNA Roma, che tra l'altro insomma è entrato prima nella sala archivio di Radio Rock. Stava per avere un mancamento, grande appassionato
3: esatto, ancora,
1: di rock.
3: Ancora sono in fase di mancamento. Allora, io propongo Carry On di Crosby, Stills & Young, proprio perché diciamo il titolo stesso lo dice: andiamo avanti. Quindi questo pezzo mi è rimasto nel cuore.
1: Vi ricordo, grazie mille, sabato 10 ottobre 9:30 Teatro dell'Opera di Roma, gli 80 anni di CNA. Potete prenotarvi dal portale di CNA Roma.

0: E vi lasciamo naturalmente con Giuliano Leone e con Soul Driver, che vi terrà compagnia fino alle 15.
1: Tra l'altro, all'interno di Soul Driver di oggi Giuliano Leone svelerà il terzo segreto di Fatima, lo ha detto a un certo punto.
0: Secondo
1: non sappiamo
0: me quel
1: quando.
0: Sacro Graal delle Zeppelin con cui abbiamo aperto la trasmissione ce l'ha proprio lui.
1: Ciao!
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Soul Driver. Soul Driver. Now Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
11: Buon pomeriggio, buon mercoledì 7 ottobre. Siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver. Con voi dalle 13 alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi ci sono i tesori nascosti, la rubrica Hidden Treasure. Tesori che potete richiedere o proporre al 3899-106-600. Prima di tutto il più grande tesoro della musica, Ozzy Osbourne.

novità per i Cage the Elephant, questo Beaches in Tennessee, novità che ovviamente vi invito a votare sul nostro sito radiorock.it. Mercoledì 7 ottobre, Giuliano con voi per Soul Driver del mercoledì, dove ci sono le Hits and Treasure che potete richiedere, lo state già facendo al 3899 106 600. Intanto un po' di saluti. Sor Giuliano, buongiorno, mi scrive il puntualissimo Christian, e poi Luigi, puntuale anche lui con la sua villania, scrive: c'è un'ombra antica che striscia tra le frequenze stasera, un eco che fa tremare i vetri e gelare il sangue nelle vene. Quando la musica diventa l'ultimo rifugio prima del buio totale, c'è solo una voce a cui potersi affidare. Innamorati dell'oscurità, date il benvenuto al vostro re della notte, lo speaker supremo, il Sire. Buon pomeriggio. Allora, è bellissima, è bellissima. Tu sei un disturbato mentale, ovviamente. Grazie, grazie. Ma l'orario non è notturno. Cioè, non ho una transizione. A meno che tu, come i vecchi, vada già a dormire a quest'ora, che è presumibile. Va bene, allora, prima di addentrarci nelle Hidden Treasure, vi devo ricordare una cosa molto importante. Ce la faccio, sì. Ossia che il 17 di ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parola si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvulan Sungani, con l'Etoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

0: grande Rod Stewart con Love Touch qui a Radio Rock, dove c'è chi scrive al 3899 106 600. Luigi dice: data la giornata uggiosa sembra sera. Buonanotte allora, buon riposo, buon pomeriggio, bellerimissimissimo sire, bellerimissimissimo e stra figherimissimo sono io, esattamente, sì, buon pomeriggio a te cara Nadia. Poi c'è chi scrive: buongiorno Giuliano, come stai? Oggi in occasione del 75esimo compleanno di John Mellencamp, tanti auguri, grande John Cougar, vorrei riascoltare Rodeo Clown, una canzone di denuncia nei confronti della presidenza di George W. Bush e della politica estera degli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre, come dire che poco nel frattempo è cambiato, se non in peggio. Un saluto Davide da Genova, mi piace moltissimo la tua richiesta e sicuramente ti accontenterò. Proviamo a sentire anche messaggi audio, vai, chi c'è?
1: Giuliano, buongiorno. Oh, buongiorno. Ciao, allora, Massimo. Cominciamo, sì. Benissimo. Cominciamo benissimo.
0: Oh, lo vedi, vedi, bravo.
1: Bene, sì. Benissimo.
0: Siamo caldi.
1: Grande Giuliano.
0: Lo so, sono grande, è vero. Grazie, grazie Massimo. Poi continua.
1: Sì, mi tocca mettere a cannone, che devo da fare? Mi tocca mettere a cannone, che si può fare?
0: Niente, mettere a cannone, che devi da fare? Poi allora, sentiamo, vai, chi è?
2: Ciao Giuliano, ciao, caro. Sempre bello sentirti, veramente. Un abbraccio grande. Ciao,
0: un abbraccione a te, caro Adriano. E poi aggiunge: allora Lollo mi ha proprio bocciato una proposta, ma io vorrei provare a chiedere a te. Gli chiesi di passare una traccia e hai a tema Norreno, molto dark. Norreno è secondo me molto figa. Credo comunque che ci sia della direzione artistica umana dietro, ma il contenuto viene comunque visualizzato come AI. Se non mi bocci ti dico il titolo della traccia, se la puoi passare. Intanto vorrei preascoltarla, perché non è che vorrei anche dare un minimo di giudizio. Io non sono un amante dell'intelligenza artificiale, anzi mi spaventa per certi versi, perché secondo me c'è una deriva un po' sbagliata che sta prendendo. Però mandamela, io me l'ascolto e poi te la passo volendo. John Mellencamp a Radio Rock.

0: E allora tanti tanti auguri a John Mellencamp, detto anche Cougar, John Cougar Mellencamp, 75 anni oggi, grande, grande, grande. Una proposta per questa Rodeo Clown da parte di Paolo o Davide, batterico, sia Paolo che Davide, allora, no, non lo so, chi era? Davide, Davide da Genova, grazie, 3899106600. C'è anche, credo, Gianfranco, sì, Gianfranco, che scrive buondì HMS Julian One, His Majesty Julian One, buon mercoledì a te. Se vuoi, Mercury Rev, bellissima, a tua scelta, You Are My Queen, Endlessly Holes, grazie sempre comunque a prescindere. Sì, i Mercury Rev li passo sovente quando si tratta di Hidden Treasure, quindi mi piace assolutamente, grazie, grazie davvero, vediamo di accontentarti. Poi ancora sentiamo 3899106600.
1: Questa canzone di Ozzy mi fa pensare, okay, io sono molto antico,
0: sì,
1: ai vecchi flaconi dello shampoo Johnson, dove c'era scritto No More Tears.
0: Vero, è vero. E invece puntualmente si piangeva come piccoli vitellini. Crosby, Stills, Nash & Young con la loro classicissima Wooden Ships, che però non viene passata tanto spesso in radio, quindi la consideriamo tutti insieme, tutti in coro, tutti in un unico abbraccio fraterno qui a Soul Driver come Hidden Treasure. Voi continuate però a richiedermene altri al 3899 106 600. Questo è un pezzo al quale io sono particolarmente affezionato, è veramente un pezzo di cuore e ve la dedico. Wooden Ships, Crosby, Stills, Nash & Young.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia Gora,
2: di risparmio, di qualità. Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
9: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
10: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io,
11: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Stai ascoltando
19: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
20: seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 7 di ottobre, che si apre con i Sound 41 di Still Waiting.

0: Sun 41 a Radio Rock con Still Waiting, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Where the Goat Goes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Queens of the Stone Age a Radio Rock con Where to Go to Girl Z, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.42 di mercoledì 7 ottobre, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, tempo di Hidden Treasure, e ci sono un bel po' di proposte, di richieste giunte al 3899 106 600. Intanto l'amico che mi aveva proposto, Adriano, mi aveva proposto una roba fatta con l'intelligenza artificiale, e poi mi dici se la trovi su Spotify questa qui, Fenir dei Hallfrime. Ci provo, se la trovo la ascoltiamo insieme, poi se è una monnezza la giudichiamo per quello che è, cioè non precludiamo nulla, non abbiamo pregiudizi su nulla, anche se ripeto, a me l'intelligenza artificiale non mi piace per niente, per certi versi mi spaventa anche. Vabbè, comunque proviamo anche questa. Ciao maestro dei maestri, tu forse non essenzialmente tu, Rino Gaetano, un brano da brividi, sono assolutamente d'accordo, bellissima. Poi ancora vai, chi c'è? 3899 106 600.
1: Maestro, buon
0: tanto
1: pomeriggio.
0: Lo so, chiami anche Lollo maestro, ma
1: nella rubrica precedente, sì, facevano riferimento al fatto che tu conosci il terzo segreto di Fatima.
0: Sì,
1: ma te lo dico io, il terzo segreto, ma
0: dai,
1: Roma tricolore, e lì te voglio vedere.
0: Roma tricolore, certo.
1: Un abbraccio e sempre Forza Roma.
0: No, quello no, però Roma tricolore sì.
1: Non mi dimentico mai, sparisco per giorni,
0: no,
1: ma poi torno.
0: Oh, e questo è l'importante.
1: Grazie.
0: Comunque maestro, ho sentito che ci chiami anche il grande Lollo, che è tutto, ma il maestro sono io. No, anche Lollo. Però, cioè, maestri, allora siamo tutti maestri, qua chi studia, chi... Vabbè. Poi ancora, dai, proviamo a sentire chi c'è.
2: Ciao Sire, come stai?
0: Oh,
2: tutto
0: bello,
2: bene?
0: Ciao Donny.
2: Camminavo tutto tranquillo, finalmente piove un pochino.
0: Oh, era ora.
2: Niente. Io ti auguro una buona giornata, un bel lavoro.
0: Grazie.
2: Vabbè, tanto lo siamo uno zozzone, me lo sai già.
0: Quello lo so già, figurati.
2: Buon lavoro. Zazzone,
0: vabbè, ci sta.
2: Se dovessi dirti una perla nascosta, direi assolutamente Slug dei Ramones.
0: Bella,
2: che
0: bella.
2: Non la conosce praticamente nessuno, è una delle più belle canzoni che ha scritto.
0: Ti do ragione.
2: Bello.

0: grandissimi Grant Lee Buffalo con Sing Along, scelti ovviamente dal sottoscritto, visto che li amo pazzamente, soprattutto i primi due album. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600, uno alla volta, senza spingere, senza litigare, c'è posto e spazio per tutti.
1: Signor maestro, sono Luciano io. Gelone, la conosco pure io e gliel'appoggio, grande.
0: Aspetta, devo risentire, forse ho capito bene.
1: Signor maestro Luciano Gelone, bellissimo, la conosco pure bellissimo. Io e gliel'appoggio, grande.
0: Luciano Gelone. Hanno chiamato anche Gaetano Limone una volta, quindi va bene. Attenzione spoiler, mi manda qualcuno, allora ve l'ascolto con calma, non vorrei rovinare qualcosa, quindi grazie, ve l'ascolto con calma. Voi continuate al 3899 106 600, io continuo però a fare di testa via. Pink Mountain Tops, visti anni fa a Roma, ma solo perché la cantante, una delle cantanti, e le altre due coriste e la tastierista erano a piedi nudi, mi misi sotto palco.

0: Axis, Thrones of Love, loro sarebbero i Pink Mountain Tops, uno degli Hidden Treasure che il vostro Osire vi ha proposto. E poi non dite che no, che non passo musica decente. Ma cos'è sta roba? Ma che? È arrivata la cosa. Cioè, io sono gli Bud Spencer, secondo te? Sì, come stazza ci siamo. Ma una cavolata assurda, è bella, no? Gli occhiali sono sbagliati. Praticamente mi è arrivata sta foto da parte di quel cafonazzo di Luigi, dove ci sono io in conduzione. Sembro Bud Spencer, praticamente, con il sigaro in bocca. Sì, ogni tanto mi capita di fumare il sigaro. I capelli sono sbagliati perché non sono molto rasati. Però è bellissimo. Bannatissimo. Cigarettes After Sex Apocalypse, l'ho passata 59 miliardi di volte. Proprio Apocalypse, sei pazza, cara Nadia. Cioè, una cosa un po' più ricercata. Bella, per carità. Poi mi ricorda tanto una mia amica, però no. Vediamo se ci riesco. Buondì, santità per Hidden Treasure, mi scrive Gianni. Volevo proporre un brano tratto da un disco grandioso scritto con Font 72, per me forse il migliore di Robert Plant, e che consiglio di ascoltare per intero. Questa è una frase mia, però mi piace. Mighty Rearranger del 2005, insieme alla sua band Strange Sensation. Il brano è Timpan Valley. Bello, sì, me lo ricordo, è molto bello. Bravo, bravo, assolutamente. Augusto, il tuo messaggio lo ascolto in separata sede e poi lo mando in onda, te lo prometto. Poi ancora, sentiamo chi c'è. Il ritorno dell'amico Gattone. Vai, chi è? Vai. Che è? Ah no, aspetta, scusa. Sono fesso io, sono stupido io, sono un imbecille alle volte, vai.
1: Buongiorno Giuliano, sì. Leone, sì. Lennon.
0: Vabbè.
1: Un saluto a te. Spesso,
0: sì.
1: Di Gattone,
0: ciao Gattone.
1: Forza, sì. Juve.
0: Sempre.
1: Buon weekend.
0: Weekend di mercoledì.
1: Ascolto anche la nostra amica.
0: Chi?
1: Che vive nel Guatemala, Doris. Ah, okay.
0: Ciao Doris.
1: Ciao, insomma, siamo già una mangiata di abitanti in Radio Rock.
0: Bello, grande, diffondi il verbo anche in Guatemala, ma soprattutto bello l'entusiasmo. Non ho capito una cosa, vabbè, dopo me lo riascolto. Ciao Gattone, ciao Doris, ciao a tutti, forza Juve, bravo, ce la diamo in pausa.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da Unieuro.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io,
13: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Rock News, edizione del pomeriggio.
16: Apriamo oggi con i Guns N' Roses, perché è disponibile da venerdì scorso Flying Blind, title track del nuovo lavoro di Slash in uscita il 26 febbraio 2027. Realizzato assieme a Miles Kennedy alla voce e ai The Conspirators come band di supporto, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del chitarrista in scena in Italia a giugno per due concerti in programma il 12 e il 13 dello stesso mese, rispettivamente a Milano e a Roma. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson all'emittente Radioattiva, nel corso della quale il cantante ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Abbiamo qualche sorpresa in serbo, di cui però non posso ancora dire nulla, ha rivelato. Tuttavia, come ovvio, l'anno che verrà sarò in tour per promuovere il mio disco, ma diremo tutto molto presto. Infine Motorhead, con l'ufficialità delle cause del decesso dell'ex Phil Campbell, è scomparso lo scorso 13 marzo a 64 anni. A rendere note è stato il Mirror, che riporta come il musicista sia infatti deceduto a casa a causa di un'insufficienza a multiorgano dopo un primo trapianto di fegato non andato a buon fine, un secondo invece riuscito e un terzo intervento chirurgico all'intestino. Stando ai rilievi del coroner, le condizioni di Campbell erano a quel punto talmente gravi da non permettere ulteriori interventi.
0: Le ricorrenze.
17: Oggi, 7 ottobre 1953, nasce Chico Torres, batterista statunitense, membro dei Bon Jovi. 1986, gli Slayer pubblicano il loro terzo album in studio, Rain in Blood, pietra miliare del genere thrash metal.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: We are back.
19: Soul Driver, a spasso con Leone.
20: We are Radio Rock.
14: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 7 di ottobre, che si apre con i Biffy Clyro e Hunger in Your Hands.
20: Radio Rock, back in time.

0: Ify Clyro, Hunger in Your Heart, che lasciano spazio alla novità per i Fontaine's DC. Tongue.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.

0: chiama Tonga, secondo estratto dopo Marianne, per quello che sarà il nuovo album in uscita tra 9 giorni, il 16 di ottobre. Per i Fontaine's DC si chiamerà Dopamine Chamber. Non vedo l'ora. 14:11 di mercoledì 7 ottobre, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, ci sono gli Hidden Treasure. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Intanto Anto mi scrive: grazie mille, Giuliano del mio cuore. Ti sto ascoltando sul letto, davvero questa canzone è meravigliosa, come te. Questo è parlare, tesoro. Grazie Anto, grazie. Ti voglio bene davvero, è reciproco, lo sai. Però sì, assolutamente incredibile la canzone di Rino Gaetano, Tu, forse non essenzialmente tu, molto molto bella, grazie per averla richiesta. Poi sentiamo
1: Giuliano
0: ancora.
1: Scusa, sì, tu che puoi aiutarci su tutte le cose musicali, tutto. Ma il brano di musica che è Molnezza doveva buttato nell'indifferenziato, nell'umido oppure plastica
0: nel
1: o
0: cesso,
1: quell'altro materiale?
0: Direttamente nel cesso. Se si tratta di Muse, Queen o Battisti o Mannarino o Touché Amoureux, tutti nel cesso, senza fare distinzioni, vai, tira lo sciacquone e via così. Guatemala, Maremma Maiala, vabbè. Come direbbero i grandissimi Squalor, davvero gruppo enorme. Ora poi c'è Liz che scrive: ah, buenos días, Dios les bendiga, soy Doris desde Guatemala, saludos a Gatone. Vabbè, allora ragazzi, Soul Driver sta diventando una cosa incredibile. Ciao cara Doris, spero di aver letto bene, perché io non solo non conosco lo spagnolo ma neanche il guatemalteco, sto facendo una figura misera. Chiamo la musica in mio soccorso.

0: Pogues a Radio Rock. Allora, come dicevo, io non conosco lo spagnolo, tra l'altro neanche mi piace come lingua. Si sono aperte le iscrizioni per C'è Posta per Te, e qua facciamo gli spiritosoni al 3899 106 600. Poi ancora Augusto che aveva scritto, attenzione spoiler, proviamo a sentirlo se di cosa parla.
1: Semmai sì. Re, speriamo invece sì. Che succeda come il film, cosa? Quello là di Will Smith, Io Robot, che poi alla fine praticamente l'intelligenza artificiale prende il controllo, no?
0: Per
1: il controllo totale.
0: Lo so, ti pare una cosa bella.
1: E praticamente dice, giustamente, l'intelligenza artificiale non fa una piega al suo ragionamento. Dice, io non sto infrangendo nessuna delle tre regole.
0: Ok.
1: Sto solamente cercando di salvaguardarvi da voi stessi.
0: Ecco,
1: ma che glielo dice? Purtroppo dopo l'intelligenza artificiale viene battuta da Will Smith, che poi lo disinnesca.
0: Ah, ok, quindi vabbè, lo spoiler di un film vecchissimo, Witch Mage The Ghost, vale? Tuona Nicola? Ah, Nico, sì, non è molto passata in ra-

0: Costa Radio Rock con Witchy Mage, richiesta al 3899 106 600, pensate un po', da Nicola in persona. Vediamo poi chi c'è, c'è chi fa anche chiamate vocali, ma che avete provato a chiamarmi? Però ma siete impazziti.
1: Oh, che Giulia, sta che? Campana, hai sentito che il maestro Ngula? Vedi un po'.
0: Che cosa dovrei fare? Va bene, comunque qua stronzate a ruota libera, vabbè, è un po' la trasmissione che volevo. Quando Emilio mi ha detto, ma che tipo di trasmissione vorresti fare? Stronzate, solo stronzate, tranne la bella musica come Mercury Rev.

0: You're My Queen, loro sono in Mercury Rev, tratto da All His Dream, disco meraviglioso, grazie a chi l'ha richiesto al 3899 106 600. Vatti a ricordare, ah sì, Gianfranco che dice grazie sempre HMS, ossia His Majesty, grazie a te. Quando mi chiedete Mercury Rev io sono sempre molto molto molto felice. Poi ancora sentiamo chi c'è sempre al 3899 106 600, con calma, mi raccomando. No, vabbè, ho sbagliato io, ma lo ammetto. Vai, chi è?
1: Ah, Giulia, questi ci stanno a chiamare sul cellulare privato tu. Oh, senti, visto, si c'è niente da fare, fa butta dentro di petto d'amore, che dici?
0: Bello,
1: che dici?
0: Massimo, caro.
1: Epic.
0: Ma te l'ho già passato due giorni fa, Epic. Cioè, comunque i Fedroporti li passo sempre. Soprattutto il mio numero di telefono e tutti gli bagni degli autogrilli in Italia, quindi non è un mistero, lo trovate ovunque, non vi preoccupate, potete chiamarmi. Infatti c'è chi no
2: è partita,
0: ecco, siamo calmi.
2: Ma guarda che è così che si vince il microfono d'oro.
0: Ah, sì?
2: Quelle stronzate.
0: Bravo, questo è parlare. Allora, ecco perché al The Rock Show ne hanno vinti ben tre. Comunque li batto quando voglio. Poi sentiamo ancora, vai, veloce. Franci, ciao.
3: Ciao Giuliano, come stai? Sono.
0: Bene, benissimo.
3: Senti, stavo pensando a una canzone di Depeche Mode.
0: Bella, quale?
3: Clean.
0: Bello.
3: Che ne dici?
0: Ma qua tu puoi chiedere qualsiasi cosa, lo sai. Poi ancora, Matteo.
4: Giulia, però se volevi fare un programma di cazzate e buona musica, hai sbagliato programma, dovevi fare Antipop, quello che c'è dopo te. Potreste fare un unico programmone di 5 ore.
0: No,
4: dai, che spettacolo.
0: Allora, amico mio, grazie, ma io non sono all'altezza degli Antipop perché sono tre grandi professionisti e soprattutto tre grandissimi stand-up comedian, cioè a me fanno veramente ridere, cioè sono veramente bravi, sono divertentissimi e io non potrei mai in qualche modo collaborare con loro perché sarebbe veramente troppo. Però grazie, non dare idea a nessuno, 5 ore di strozzate, poi vabbè. Però non sono all'altezza, però vi ringrazio. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Ce ne andiamo in pausa.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: The best exclusive radio station bringing you the best mix of the best music. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver a Spasso con Leone on Radio Rock.
12: L'ultima mezz'ora di Soul Driver di questo mercoledì 7 di ottobre si apre con i Good Charlotte, The Anthem.
11: Radio

0: Shabbat a Radio Rock con The Anthem, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta degli Architects con Machine.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Architects, vabbè, mi stavo ingoiando un molare mentre pronunciavo il loro nome con Machine. In alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock potete continuare a votare gli Architects. Ok, mi è venuta bene. Meno di 20 minuti alla mia dipartita radiofonica, all'arrivo di Antipop. Vediamo chi c'è per gli ultimi 20 minuti per quel che riguarda gli Den Treasure. Intanto Lea mi manda 4 foto mie tratte dal Radio Rock TV. Io sono veramente un cesso, ragazzi. Cioè, sto vedendo queste foto, sono orribile. E poi si vestire un omaggio, mamma mia, sarò tanto bravo. Ma ho bisogno veramente di un restyling totale, totale. Grazie comunque, Lea. Mamma mia, vabbè. Chi è?
1: Giuliano, cioè, lo sanno tutti che è la colpa di Alessandro Tirocchi, che l'ha scelto il numero scritto nei bagni degli autogrill.
0: Ma fa bene. Ma
1: sì, lui si diverte bene. Con poco, quello zozzone.
0: Ma è zozzone, ma fa bene. Io, per me è un vanto poi essere contattato da chiunque. Mi frega niente, io, cioè il mio numero. Non ho filtri, non mi frega niente. Ecco, bastava quello. Va bene, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste. Nel frattempo vi regalo pure qualcosa, perché no, ma chi se ne frua, tanto mica pago io.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi ricordo, domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock al solito vi regala un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Jen al 3899-106-600, potete vincere appunto un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 di ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

ricordarvi il loro concerto di domenica 18 ottobre. Ormai ci siamo, manca pochissimo, 11 giorni, e ci troviamo tutti là al Wishlist. E c'è chi scrive al 3899 106 600, ma alla fine la metti, non l'ho trovata, mi sono dimenticato di dirlo, non l'ho proprio trovata su Spotify, è l'unico device che posso utilizzare, quindi questo Fenrir degli Ulfrime, che è poi un gruppo creato con l'intelligenza artificiale, purtroppo non l'ho trovata. Dammi altre, un aiuto valido per poterti accontentare, ma al momento va così. Però l'avrei passata, non sono prevenuto, per carità. Va bene, c'è Robert Plant, Radio Rock.

Anche questa è una gran bella richiesta giunta al 3899-106-600 da parte di Gianni, per Robert Plant con Timpani Valley. C'è Adriano che mi suggerisce altri titoli, mi manda cuori, mi manda high five, ma forse non riesco a fare in tempo a passarti, però ti prometto mercoledì prossimo analizziamo sia così, ho anche il tempo, no, di ascoltare e giudicare poi mi arrivano anche altre, ma quanto son brutto, grazie Leo, grazie, aiuto, sono veramente brutto, ma che schifo, bella però la corona e il microfono d'oro, azzeccatissimo, grazie mille, grande.

0: ringrazio e vi saluto. Vi do appuntamento a domani, domani giovedì, però vi lascio in ottime mani, vi lascio con chi merita realmente di essere definito speaker radiofonico. Ovviamente sto parlando di Antipop con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giulido, con voi dalle 15 alle 18, e noi appunto domani giovedì 8 di ottobre parleremo di musica live come ogni giovedì. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Worldwide. Radio Rock. Rock Spot. San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ora su Radio Rock. Antipop. La trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Mercoledì 7 ottobre 2026, questa Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, dal pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio Valerio Cesari, buon pomeriggio Giampiero Giuli, oggi non è il maestro perché ormai sono tutti maestri, sì. basta.
3: Ma è un titolo di cui ci sono pieni altri.
2: Come posso chiamarti?
3: Giampiero.
2: Il califfo. Il califfo.
3: No.
2: Il
3: califfo ci chiami tu zio.
2: Mio zio è il califfo, guarda, lo metto subito nel regalo.
1: Maestro subito, Oggi no, parte proprio il boom boom.
2: Non è il maestro.
1: Il maestro, scusa, il sor Giampiero
3: mi piace. Ma buon pomeriggio Valerio, buon pomeriggio Emanuele, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, punto. Basta anche a fare un po' i fenomeni dell'etere.
1: Basta. Noi siamo tre persone che occupano queste tre ore perché così gli è stato detto di fare e cerchiamo più o meno con le mani alle 10:10 di arrivare alle 18.
2: A differenza di altri, ma questo è un altro discorso. Dai.
1: Che le mani non le mettono in testa laddove dovrebbero invece. Vabbè, saremo con voi appunto da qui forse alle prossime tre ore perché, perdonateci, ma è ancora solo mercoledì. Iniziando però questo sì con gli Evanescence di Everybody's Fool.
0: Radio Rock, back in time.

0: This Madness, la nuova degli Europe, la canzone che dà il titolo al loro ultimo album.
1: Quindi il tema di oggi è trovare un titolo per Giambiero?
0: Ma in che senso?
2: Ciao Giambiero!
3: Allora, no, può essere anche questo.

0: docente.
1: Ma io non informo però.
0: Docente, professore, precettore, che secondo me non è male, educatore e istruttore.
1: Ma precettore mi sa troppo.
0: Educatore?
1: Di...
0: No.
1: Ma no, io non voglio educare nessuno.
0: Guida e ispirazione, questa è bella secondo me. Guida, mentore, guru, caposcuola. Caposcuola
1: mi piace. Il guru è una marca. Guru, no. E quell'altro. Vabbè, è vero però.
0: Si è capito.
2: Lui è.
0: 20 anni fa forse, no. No,
2: però comunque nulla di quello che dici mento. Ha senso. Se non lo fai con questa base.
0: Giusto. Il mentore Giambiero, no.
1: No.
0: No, vabbè. Allora, competenza e abilità, qua secondo me come aggettivo
1: vuol dire competenza, abilità?
0: Cioè... maestro, maestro di maestro Giampiero. Usa l'abitudine. Giampiero è competenza e abilità.
1: C'è la musica, c'è la grande musica di Radio Rock,
0: Esperto, abile, competente, campione.
2: Campione è bello essere. Però
1: ma non mi piace, non no. Mi piace a me.
0: Ti piace
1: un
0: cazzo
1: poi,
0: però
1: no,
0: mamma
1: non mi piace
0: mia.
2: Allora dovete niente. Trovarlo voi ragazzi.
1: Non mi piace niente perché mi sembra tutto molto forzato.
2: No, perché il maestro poi, soffre anche un po' sto furto che sta rapina a mano armata che
1: vero,
2: è stata fatta, insomma, da parte
1: male,
2: di un'altra trasmissione.
1: Ma non è, ma tu non stai andiamo soffrendo avanti. Quanto sto soffrendo io, E poi vai dall'altro quando anche tu.
0: Ma te ci ho chiamato verrai. Io maestro, certo che soffro.
1: Fammi parlare. Quando anche tu soffrirai le pene che sto soffrendo io?
0: Quante pene? Tante pene.
1: Allora là forse ti darai una regolata. Soprattutto chiedo a Valerio di
0: chiudere il microfono,
1: di fare un po' di giustizia all'interno di queste frequenze.
2: Chiudere il microfono a
1: dai su. Non mi sembra che
2: no?
1: Che siamo partiti nel migliore dei modi quest'oggi, Valerio, nuovo.

0: Original Prankster, gli Offspring.
1: Io propongo il Totem Giambiero.
2: Bello.
0: Beh, ma, vedi, il Totem non è male.
3: Vuoi venire al posto di Emanuele, che c'hai dei migliori comunque.
0: Attenzione,
4: dire. Sì, vabbè, guarda, lasciamo perdere.
0: Alfiere, no.
3: Fiere è una canzone di Alessio Di
2: Tese. Alfieri, no. Quello è.
4: Ho capito, dice le cazzate, maestro. E mo devo correggere.
3: Stai calmo,
4: no, no, ma già nervosito oggi.
0: Quest'ore.
3: Io sono arrivato un po' carico.
0: No, cioè, sì. Perché carico. È quello che gli è successo prima.
3: Ho capito. Ma...
0: E come ci arriva? Vabbè, avventore.
3: Ma chi l'ha detto? Avventore?
0: No, è la stessa persona,
4: no,
0: che
4: se lo dico io, allora.
3: Chi
4: dico,
3: l'ha detto avventore?
4: Tuzio l'ha detto, va bene?
0: L'ha detto Tuzio Danilo. Così,
3: Guarda, posso dire, non l'ha detto Emanuele, vero?
4: No, l'ha detto.
3: Allora questo... è bella avventura.
0: Però non è finita qua.
4: Ma sei sgamato!
0: Avventore, cioè, scusami, sì. Quest'ore è uno.
3: Ma quest'ore, però, ragazzi.
0: Beh, no.
3: Ma è anche proprio un ruolo che non mi sa dire.
0: Esatto. Avventore, contatore.
3: Ma che so.
0: Che però, insomma, capo scout blackout.
4: Arriva ad altre cose che hanno poco senso.
0: Sì. Sì, hanno poco senso. Sentiamo.
1: Giambiero, non me le di due volte, che arrivo.
0: Arrivo che?
3: A posto di Emanuele.
4: Ma magari,
0: però così troppo facile che lo chiami a se gli ascoltatori vannassene prima.
4: Mamma, ha chiamato lui, non l'ho chiamato io.
3: Purtroppo potresti dire no, no, io resto
0: io
3: qua,
0: rimango qua.
3: Io da qua non mi muovo.
0: Cascasse il mondo per tutte le scolopendre che
4: io
0: esistono.
4: Io da qua mi muovo invece.
0: Ah, non è che non ti muovi,
3: dove ti muovi? Dove vai?
0: Lascia perdere.

0: Everybody's got a plan, gli Anthrax. Allora, se diamo per scontato che il nostro Giampiero non sia più maestro, non possiamo neanche chiamarlo alla maniera latina magister, perché poi è la stessa cosa.
1: Anche perché è una parola che non conosco, quindi.
0: Maestro.
1: No, però magari la conosceva meglio qualcuno. La buona anima di.
2: Sì, forse sì. E beh, giustamente, perché lui parlava il latino, quindi.
0: Io ho cercato dei sinonimi.
2: Sì.
0: E mi piace, anche se non so esattamente cosa voglia dire, ma è comunque
2: suona bene.
0: Un termine che indica una figura guida, quella che sta al vertice di un gruppo, corifeo.
1: Che comunque non è male. Ecco,
2: non è male.
1: Giampiero però mi dovrei chiamare
0: Giampiero corifeo.
1: Corifeo, Giampiereo il corifeo.
2: Giampiereo il corifeo.
1: Però non mi piace.
2: No, Tuzio Danilo invece continua con armatore, trebbiatore, cantautore, posatore, masticatore, trascinatore. Allora, trascinatore mi piace, perché
0: trascinatore è bello, perché comunque un po' il leader, no?
2: Sì, esattamente.
1: Ma anche leader? È pure leader è proprio quello, sai, i libri, no? Sì, leader di te stesso.
0: Ah, sì, quelli automotivazionali.
1: Sembra che io mi devo automotivare.
3: Solo quello.
0: Metto questi cazzi.
3: Solo quello vuol dire.
1: Solo leader, solo quello.
2: Ah, semplicemente capo, cioè capo.
1: Il capo già sono il capo.
2: Appunto, quindi
0: lo vorrebbe qualcosa di nuovo.
2: Lo rendiamo anche a livello radiofonico, no? Non solo sul gruppo WhatsApp.
1: Capo, capo brutto.
0: Io mi permetto di suggerire anche, sempre insomma, per quelle che sono le possibilità
2: Corifeo
0: che ho
2: bello.
0: Cercato. Corifeo è bello, ma anche arconte. Una figura di autorità quasi istituzionale.
1: Allora, posso dire una cosa? Dobbiamo buttarci, secondo me, un po' nel mondo nerd.
2: Sì, tipo.
0: Tipo Dungeons and Dragons.
1: No, quello
0: cose
1: è troppo. Quello è troppo. Scusa,
2: paladino.
1: Sì. Che ne so. O Splinter.
2: Ah, proprio cambiamo tutto. Okay. Certo.
0: Bebop, Rocksteady.
1: Oppure che ne so. Commander, se lo
2: ricordo. Commander è bello,
1: voglio fare Commander.
0: Allora, Commander,
1: alzata di mano.
2: Sì, sì, da oggi il nostro Giampiero, il fu maestro Giampiero è Commander.
1: Commander Giampiero.
2: Perfetto.
1: Bello Commander.
2: Trovato.
0: Bello, ragazzi.

0: Die, Paul McCartney and Wings.
1: Il corifeo è il capo del coro nel teatro greco antico,
0: il capo del coro
1: in senso figurato, una persona che guida o rappresenta un gruppo, un movimento o un'idea.
0: Beh, non male però questa cosa del capo del coro, no?
2: Ah, preferivo capo ultras allora. Infatti, beh, forse uno doveva fare il capo
0: del coro. Il coro aveva comunque un'accezione sportiva, non so, dai Roma dai. Sì, quelle cose. Mai sulla mai, queste cose
3: Fabio,
0: qua.
3: Fabio, infatti, dice, com'era quella roba latina? Corioleo?
0: No,
3: me la sono già scordata, Corifeo.
2: Corifeo.
3: Perché non Zammammero? Vabbè, Zammammero.
0: Abbiamo detto che ormai è Commander.
2: Zammammero, però mi sembra sia anche un insulto.
3: O Zammammero?
2: Un insulto trevigiano, credo.
3: Ah, sì.
2: Zammammero,
3: Zammammero è un termine del dialetto di Roma e dei castelli romani che indica una persona goffa, inetta, incapace e che fa molto fracasso. Vabbè, ma a me sono un fracasso.
0: Mi dai che castelli non ho mai sentito dire comunque Zammammero.
3: Ammazza, dai, no.
2: Attenzione che i miei legali sono già
0: muovendo,
3: Ti do, se vuoi ti giro nome, cognome, indirizzo e anche il numero.
2: Non ti preoccupare perché già
3: risaliamo?
2: Là andiamo con l'odore, insomma.
3: Certo.
0: Anche quello, sì.

0: This is Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
0: Radio Rock presenta
13: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da UniEuro.
16: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Questo è
0: Antipop, la trasmissione che peggio è in
17: impossibile. On Radio
18: Rock. Alt Pop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i Blondie di Maria. Radio Rock.

Plasmi, Kyo. Radio Rock Promotion. Radio Rock e Teatro De Servi presentano fino al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo, e cosa accade se tutte dicono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Fino al 18 ottobre al Teatro De Servi c'è appunto Se ti sposo mi rovino. Per info e prenotazioni chiamate il numero 0667 95130. Biglietti sempre ridotti per voi che ascoltate Radio Rock.

0: Hunger Like the Wolf, Duran Duran. Un'altra proposta che era arrivata nel mentre per sì. il maestro era Gran Mogol.
1: Bello.
0: Beh, non è male,
1: Ma non capisco perché, però.
0: Di Mogol si dice Gran Mogol.
2: Di Mogol ce n'è uno, almeno.
0: Esatto, non un po' quello.
1: Però non viene da Nettuno.
2: Non viene da Nettuno.
0: No, esatto. Quello no.
1: E allora sti cavoli.
0: No, cioè... infatti, a questo punto.
3: Premesso che questa canzone di Kyo mi piace veramente molto, sì. cioè è figa.
1: Ci fa piacere.
3: Però molto. Per l'ennesima volta, ecco, però ormai l'ho capito dopo qualche rotazione che ho sentito. Sì. Era All Along the Watchtower l'inizio. Io mi aspetto sempre o che parta.
0: Non ci ho fatto caso.
3: Il mega capitano che parte di Vader.
0: La canzone dei Kyo.
3: All Along the Watchtower. Ah. Però facciamo finta un gioco. Canzoni che ricordano altre canzoni. Io non lo so, però mi mette come prima cosa.
0: Stiamo parlando di altro.
3: Ti sei mangiato la banana con due salsicce e un parmigiano. A volte senti male che era come di Lernia che assomigliava a un'altra canzone.
1: Ma che assomigliava? Era una cosa.
2: Sta a parlare con noi o sta a parlare da solo? Cioè, tipo un promemoria ha mandato.
0: Perché noi o il lunedì o il martedì parliamo di assonanze e dissonanze. Oggi non parliamo di nulla proprio in realtà.
4: Buon pomeriggio Antipoppi. Ciao Valerio, ciao Emanuele, ciao Giampiero. Allora, Commander fighissimo. Okay. Io vi propongo due un po' datati, però che secondo me potrebbero avere significato sicuro.
1: Sì.
4: Il Ras o il Negus, Giampiero.
1: Bello.
4: Che ne dite?
1: Allora, Negus, allora io preferisco il Ras perché c'ho sempre avuto dentro di me questo seme di violence, quindi mi piace
0: c'è anche un podcast il Ras Bar,
1: il Ras Bar, sì.
0: Tu l'era razza,
1: non l'ha sentita, se no
0: è proprio la stessa cosa. Ormai
2: c'è finta lui, di niente,
0: sa fa la schedina, sa paga le utenze, che
1: un'altra parte
2: mi si ordina la cena, mi ordina.
1: Ma va a fare la spesa, no?
2: No, la spesa l'ho fatta stamattina. No, stavo pensando alla cena, sai, su Deliveroo, queste cose così, dove mangiare.
0: Vabbè, comunque
2: non so se indeciso.
0: Ci sta a pensare adesso, è per quello che.
1: Io ho 3899.
2: Cosa ordinare?
1: Cosa dovrei consigliereste?
2: Sì, cosa mi consigliereste
1: stasera a cena, Emanuele?
2: Una cosa leggera.
0: Leggera.
1: Dai, pure leggera.
2: Sì, ho capito.
1: Però se la devi ordinare.
2: È vero.
1: Cioè,
0: fatte male almeno, no?
2: No, perché poi c'ho le prove, non vorrei andarci appesantito, capito?
1: Ma che te frega.
2: Ma non ci vado.
1: Per quello che dovete fare.
0: C'è ragione.
2: C'è ragione.

0: Silenzio, gli U2, sera antipop. Emanuele, se vuoi venire a casa mia stasera c'è team ballo di patate.
1: Buono.
0: Siamo arrivati a questo ormai, loro che buono. Cucinano per noi.
1: No, per noi,
2: a parte per parte non hanno mai portato nulla, quindi.
0: Noi serviamo la spesa io ormai.
2: Però, sembra che a noi ci arrivano, no?
1: Però Raffa giustamente propone
0: team ballo di patate.
1: E che non è male.
0: Beh, adesso comunque.
2: Ma io adesso non ce l'ho molto presente.
0: Il tempo delle cose calde, sì. Le zuppe.
1: Ma già ieri ho fatto il minestrone per disperazione. Che
0: comunque il suo perché,
1: Sì, sì, sì. Devo dire, non è male. C'era proprio, c'avevo bisogno di una roba sana, sì, capito?
2: Giusto, dopo giusto. Ma il timballo di patate mi assurge a. Gâteau di patate, no? Non è tipo quello. No.
1: Penso di
0: è la stessa cosa.
1: Timballo di patate.
2: Io chiedo.
0: Qualcuno lo chiama timballo.
2: Qualcuno il gâteau.
1: Gâteaux.
0: Esatto.
3: Manuè, ordina e magna forte, poi vai in sala prove e dici al resto dei depischelli che oggi suonate solo cover di Eleanor Rigby. Che ne pensi?
0: Cioè, non c'è la batteria. No, sì, ma solo cover come più reinterpretazioni.
1: Posso suonare anche il violoncello volendo, quindi metto là
2: quello che vuoi.
0: Allora,
1: Eleanor Rigby,
0: una delle
2: due. Che so su. Così e vai.
1: Però bisogna battere le mani a tempo, ragazzi. Questa è una cosa.
0: Puoi
1: mi
0: vedere,
1: raccomando. No, tra l'altro è vero, però si ordina su queste app solo quando ti puoi sfondare.
2: Sì. No, secondo me sì, non ha senso. Caro della fanno pagare,
1: È vero, però
0: ordina,
1: non ha senso.
0: Lì a contadolio.
1: La piadina, dai. No, me la faccio a casa.
0: Ma no, ma
1: sì, sì, è la stessa cosa, conferma. Quindi
0: timballo.
1: Come lo fai sto timballo? Facci sapere.
2: Ma secondo me ci sta l'uovo sicuro. Beh, perché sì. Sennò non è un timballo.
1: La mozzarella, il prosciutto cotto. Ognuno lo fa i piselli, ognuno lo fa in maniera diversa. Facci sapere che ci interessa.
2: È vegano.
0: Può essere, sentiamo.

0: Carpet Crawlers, Genesis, una cartocciata de supplì e non sbagli mai. Se invece vuoi rimanere leggero, un po' di pesce, tipo una cartocciata de baccalà fritto. Vabbè, solo roba fritta e cartocciate.
1: Allora, sopra la sala prove c'è proprio una pizzeria che fa i supplì, niente male.
2: Ma attenzione.
1: Però, raga, però, no.
2: Tu stai parlando di zona Cipro, no?
1: No, sto parlando di via della Giuliana.
0: No, la conosciamo. In Prati.
2: Ho detto la conosciamo.
1: La
2: bene.
1: Conosciamo, adesso finisce nel recap. Allora, patate
0: questa
1: schiacciate, mozzarella, mortadella o prosciutto cotto, uovo per legare tutto e sopra una spolverata di parmigiano
2: che
1: per
2: poi
1: fare
2: se fa la crosticina.
1: La crosticina, ecco, una roba del genere, buonissima, non la puoi ordinare. Te la devi preparare o far preparare
0: a
1: casa.
0: Sì, ieri a casa non ti arriva bene.
1: No, buonissimo.
2: Ieri la mia compagna, sta cosa boomer, mi ha fatto mangiare i rosti.
1: Buoni rosti.
0: Come no?
2: Beh, che so, praticamente è una sorta di... Le purè fritto
0: sì.
2: A forma triangolare.
1: Sì, che poi le fanno rotondo triangolare. Sì, le fanno
0: infatti,
2: all'IKEA.
0: Esatto.
1: Sì, anche diciamo Nord Italia. Si mangiano.
2: Io là, però pensa, mentre le mangiavo, vedi queste cose a volte il cibo.
0: Incredibile.
2: No? Che dicevo, vedi, forse da rosti deriva la parola patate arrosti.
0: Forse sì.
1: Che cazzo
0: forse
1: si ridono?
0: No.
1: Ma è
0: forse
1: un quesito. No. È un quesito.
0: La gente ride. Okay, perché il maestro fa simpatia comunque.
2: Mi hanno visto ridere perché ho riso.
0: Sì, dentro. Per quello.
2: Ho riso.
1: Chiedo agli ascoltatori: avete forse mai mangiato del frico? Io ho voglia di mangiarlo.
0: No.
1: Mi sembra buono. Vabbè. Ma non l'ho mai mangiato.
0: Sentiamo,
2: schifo.
0: Dai. Sentiamo
2: schifo.
0: Che dico.
1: Che è schifo.
2: È buono. Frigo.
1: No, ma frico.
2: Ah,
0: con la C.
2: Sì. Ah, sono il frigo. Dicono, la puoi mangiare il frigo.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Antipop.
15: La trasmissione che peggio è impossibile.
16: On Radio Rock.
17: Seconda ora di Antipop di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, che si apre con Danzig, Mother.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Sir Room in May Concern a Perfect Circle.
1: Il frigo è qualcosa di veramente squisito. Voi non sapete cosa vi perdete.
0: Ma io non so che
1: è. È un po' una rinfornata di patate, qualcosa del genere, però molto molto più buona.
2: Allora, il frico è il piatto.
3: Con la K.
2: No, con la C. No. Il frico è il piatto simbolo della cucina del Friuli Venezia Giulia. Una pietanza ricca e confortante. Questo è che nel senso che ti conforta.
0: Sì, sì, sì.
2: A base di formaggio, tradizionalmente montasio, e patate. Quindi, insomma, è tipo pure.
3: È una frittata, oh!
2: Ma non ci stanno le uova? No.
0: Tornato a posto il maestro.
3: Ha
2: fatto un moonwalk e è tornato indietro.
3: Perché
2: patate e formaggio,
3: bravo.
2: Capito? Invece i rosti del commander Giambiero,
0: sì, sono dei triangolini.
2: Un celebre piatto della cucina svizzera a base di patate grattugiate che vengono saltate o fritte in padella fino a formare una frittella rotonda dorata e super croccante. Poi la puoi fare come ti pare.

0: nel senso triangolare, quadrato, rotonda, come però è sempre buona, eh.
1: Frico per tutta la vita e viva il colesterolo, scrive Geo.
0: Eh sì, è così, diciamo.
1: Beh,
0: che
1: sì, non so, piatti leggeri, né questi né
0: passi
1: i
0: le
1: rosti.
0: Patate, l'olietto, poi ci metti mezzo chilo di formaggio e lì, secondo me, ping, il colesterolo si imbenda.
1: Poi delle richieste un po' così, no? Maestro Giuli,
0: no,
1: che adesso è diventato commander.
0: Commander,
1: mi potresti mandare il file audio di quando ti sgamano su Metal Gear? Questo lo vorrei mettere su WhatsApp, ragazzi.
2: Lo trovi su...
1: Ma noi chiediamo i soldi per molto meno comunque,
2: sì,
1: cioè, non
2: lo
1: è
2: trovi
1: che...
2: sul fantastico, sì, poi... mondo di internet, cioè,
1: sì,
2: non è che io,
1: sì,
2: cioè non è che sono a riprendere,
1: se siamo inventati qualcosa,
2: Metal Gear, vai su YouTube, cerchi Silent Alarm di Metal,
1: sì,
2: Gear, e te lo trovi,
1: ecco lì,
2: e te lo piazzi, okay, in dove ti pare.
0: C'è anche il disco del Block Party, uno si, sì, può, si può sbagliare,
2: cioè, io l'ho acquistato chiaramente,
1: certo, cioè, non è che l'ha rippato da YouTube
2: ma quando ma non ti permettere, te faccio le cause,
0: però poi all'improvviso portate pizzette e tramezzini alle altre trasmissioni,
1: capito, e noi vedremo da pure i suoni,
0: certo,
1: nostri, non esiste proprio.

0: Jump in the Fire, Metallica. Allora, vediamo un po'. Se il frico lo vuoi più ignorante, c'è la versione con l'aggiunta di cipolle o speck. Parti con quello e poi finisci con questo simpatico Kaiserschmarren, una sorta di crepe con più uova e una secchiata di frutti di bosco. Se proprio lo prendi su un rifugio, devi umettere per forza il gargarozzo con una bella pinta di bionda. La Radler sì. La lasciamo a Marco Muscarà, che a quanto pare, non so, gli piace.
1: Goloso di
0: parlano con cognizione di causa.
2: Io la Radler, quando, madonna mia, che schifo.
1: Cavallo goloso.
2: Che fa Radler?
0: Non piace,
1: sì, male, male.
2: No, è terribile. Io non so, poi magari se te, cioè, il problema.
0: Ma io non riesco a ricordarmela, che è dolce, che c'ha.
2: È birra e limone. È birra e limone, no?
3: Vabbè, cioè, birra limonata.
1: Sì, limonata, insomma,
0: bimbo.
1: Insomma,
0: proprio birra e limone, cioè più o meno.
1: Il concetto è quello, il concetto è quello.
0: E non è una birra, quindi, fondamentalmente.
1: No, un'altra cosa.
0: Sì.
1: Cioè, può piacere o meno,
2: ti piace l'una,
1: no.
2: Ti piace l'altra, ma tutte e due insieme,
1: sì,
2: no,
1: bravo,
2: è incredibile.
1: È come, che ne so, ketchup e maionese. Le mangi, ma quando mi fai quella salsa rosa?
2: Quelli sono gli anni 80, ma
1: è vero?
0: Sì, sì. E i gambetti, tutte le salse rosa sono gli anni 80. Salve Antipoppi, ma i Metallica, ciao, dicono Jumpy in the Fire.
3: Ciao,
1: sì, ciao, dedicata al nostro Commander, no?
2: Sì, vabbè, però sì. Dai,
1: che ragazzini.
2: Sta cosa Commander è incredibile.
1: Che bello Commander.
2: È molto bello, a me piace.
0: Bellissimo.
1: Se dà un senso.
2: Fa una finaccia purtroppo nel...
1: Chi?
2: Commander. Vabbè, all'interno del mondo dei Transformers, ah, purtroppo è quello che
0: però ce ne sono tanti di
2: poi, diventa, poi lui è l'unico robot che quando muore diventa grigio, non si capisce sta cosa. Cioè comunque non dovrebbe cambiare colore mica, mica c'ha
1: non
2: il
1: so,
2: tono
1: so
2: di
1: so
0: robot
1: che
0: speciale
1: dirà. Lei c'ha ragione,
2: io spero
1: Commander,
2: spero che prima o poi faranno dei video esplicativi,
0: esatto, questa cosa. Beh, oddio, qualcuno dovrebbe farlo. Volevo approfittare della sua affidabilità e non rischiare di scaricare del malware.
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare, tra poco te lo mando.
1: Ma
0: grazie
1: che ti
0: lo
1: mandi?
0: Stesso per
2: ma cavoli,
1: c'è ragione.
0: Ma però chieda dei soldi.
2: Ma io faccio quello che vuoi, chiede dei soldi.
0: Scusate, sì, ma prego. Si può dire frittella dorata in radio?
1: È una bella domanda.
0: Non è che
2: soldi?
0: Cioè, perché è un'allusione di qualcosa, no?
1: No, capito? È che fa cagare, effettivamente.
0: Ah, per quello.
1: Frittella dorata.
2: Chi l'ha detto frittella dorata?
1: Forse noi prima, non lo so.
2: Ah,
1: una
2: noi,
1: frittella dorata. Non lo so, sentiamo
2: quando
1: il podcast.
2: Quando uno fa l'errore, non è che dice.
0: Però, cioè, non so, so se qui no. È anche un discorso di base che forse è sbagliata. Cioè, quando si parla di frittella dorata, questa si sta bene.
1: Spinaci e frittella dorata.
2: Frittelle ti dà un po' l'idea di Doraemon.
0: Sono bravo, sì,
1: frittella Doraemon, forse abbiamo detto. Mi sono perso un messaggio
2: no.
1: Sui frichi. Eccolo qua. In marchigiano, li frichi sono i bambini.
2: Beh. Ah. Questo ci fa piacere.
1: Sento
0: che non si
1: avvicinarsi verso il London Bar. Ma non è che mangiamo
2: aspetta, che dici?
1: Delle sirene avvicinarsi verso il London Bar.
0: E che so, sarà succede qualcosa.
2: Che vuol dire?
1: No, perché cioè, forse abbiamo parlato dei bambini da mangiare. Non ho capito.
0: Ah, no.
1: Perché i frichi dice che sto
0: ma noi non lo sapevamo.
1: Ma che siamo marchigiani noi?
0: Ma no. Ma no.
1: Che ti fa male?
2: Non lo so ragazzi, purtroppo è difficile a volte
1: lui è tuzio
2: capire
0: poi noi già siamo
2: quello
0: stanchi.
2: Che volete, cioè poi noi capiamo,
0: quasi 4 e
2: cioè io personalmente capisco poco, quindi.
0: Sì, no, anch'io, quindi cioè se potessimo
2: Emanuele non si sbilancia, no, io capisco tanto ma
1: no, io non ho detto niente.
0: Ma Emanuele parte dal presupposto che lui capisce tutto e quindi
1: io,
0: sono, no?
1: Io non ho detto
2: però,
1: niente
2: però
1: non
2: meno male che tra noi tre almeno uno che capisce tutto, cioè perché
0: sì, beh, insomma,
1: quello sì, cose, è innegabile
2: dai,
1: quello
2: dai,
1: è poco ma sicuro siamo d'accordo.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, risparmio di qualità.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
6: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Welcome everybody, welcome!
21: We are back.
22: We are back.
21: Back to
22: Antipop.
21: Antipop.
23: State ascoltando
21: Antipop.
23: La trasmissione che peggio è impossibile.
24: On Radio Rock.
25: Sono le 16.35 spaccate, questo è sempre Antipop. Loro invece gli yes che arrivano con Heads Will Roll.
24: Radio Rock. Back in time.

0: Conqueror, Tom Morello, qui assieme a Nicap all'interno della nostra alta rotazione da qualche giorno, eh?
1: Le ricorrenze del commando. Ah,
2: del commenda, ho capito.
0: Bello. Del commenda, sì. Perché no? Perché tra l'altro nessuno ha proposto, quindi.
2: Vabbè, comunque, ma meno male, insomma. Senti, sì. Oggi, quindi parliamo del 7 ottobre, data importantissima nel mondo del rock, e comincerei con i compleanni. Compleanni, perché oggi è il compleanno di John Mellencamp, ma vabbè, ce lo facciamo scivolare sopra, a meno che, insomma, non siate fan degli anni 80 in qualche modo.
0: Sì, esatto.
2: Penso, insomma, che no?
0: Beh, a noi interessa il giusto pure che lo foste, insomma.
2: Io mi ricordo John Mellencamp solo perché una delle sue canzoni insomma veniva usata dalla Jalapas Band per commentare i gol o le azioni quelle sbagliate.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi quella era. Comunque, senti, sempre lo stesso giorno di John Mellencamp nasce un signorino tale Mark Storace. Voi direte, come? Un politico?
0: Come?
2: Figlio del politico?
0: Esatto.
2: No, non è.
0: E poi era Francesco Storace.
2: No, esatto, non c'entra niente. O Mark Caltagirone, potrebbe essere.
0: Anche,
2: no,
0: sì, esatto.
2: Una crasi fra questi due. Invece, parliamo del cantante Mark Storace, nato a Malta, questo oggi, però è cantante degli svizzeri Crocus, una band che metal,
0: hard rock, diciamo,
2: hard rock, no? Metal, insomma, gli anni 80, anche essa, la sua voce è Metal Rendezvous, incredibile. Ma io volevo riascoltare i Crocus con una cover che fecero insomma nei primi anni 2000, di questa versione incredibile di Born to be Wild, quindi dei Steppenwolf rifatta, però con i Crocus, che è un pochettino, non so, a me piace.
3: Ci stava bene.
2: Non lo so, Emanuele, questo lo
3: decidiamo.
2: Allora, appena rientriamo, decidiamo se ci stava bene o meno oggi. Non ti...

0: Born to be Wild, cover dei Crocus, il cui cantante Mark Storace veniva a nascere oggi. Pensate un po', voi loro sono una band, l'abbiamo detto, Hard Navy Svizzera. Sono nati a Soletta, nel canton Soletta, quindi nel distretto di Soletta, la Svizzera tedesca.
1: Guarda, lo volevo dire, però poi col fatto che lui è nato a Malta, non volevo che, insomma,
2: Malta e Soletta
0: si creasse confusione.
1: Oppure no, poi succede, ma
2: succede.
1: Non te crede,
2: ancora,
1: lo volevo dire un'altra volta, perché quest'oggi nel 1953 nasce un signor batterista che ha insegnato tanto Emanuele Forte, è stato il suo primo maestro.
0: È anche un po' la band di provenienza
1: di Emanuele Forte, perché oggi nel 1953 nasce Tico Torres, in quel di New York, batterista, membro fondatore dei Bon Jovi, suona in tutti i cavoli di album della band.
0: Lui e John Bon Jovi,
1: incredibile, dall'84, e poi gli altri, vedi, ogni tanto
0: vanno e vengono, Ricci Sambora pure non c'è più.
1: Esatto, esattamente, invece lui proprio... Però vedi che quando stai bene in un posto, perché te ne devi andare?
0: Ma tra l'altro, se sei Bon Jovi, sei stramiliardario, ma perché te ne devi andare a mangiare?
1: Ma vedi Emanuele subito, dato che era il suo maestro, subito poi c'era
2: poi hanno anche dei nomi simpatici, quelli dei Bon Jovi, Tico Torres, Ricci Sambora, ridono, no?
1: Ma quelli poi Sambora, peccato che non è andato a Roma, perché sennò comunque
0: Samboro.
1: Samboro sarebbe, esatto, sarebbe fatto molto. Sì, è molto bella questa nuova accezione delle ricorrenze, perché vi facciamo riflettere, però anche ridere,
0: e anche ricordare.
1: E ricordare, quindi
2: perché giustamente
1: tutto, perché si ricorda, vabbè. Comunque, mi viene a fagiolo questo compleanno, perché oggi nel 92 usciva il singolo Keep the Faith, sempre dei Bon Jovi, dopo 4 anni di pausa, capelli corti, basso in primo piano, e l'album omonimo in arrivo a novembre. Quindi direi che...
0: Beh, ascoltiamo la title track, no?
1: Tutti i crismi per ascoltare questa band e fare gli auguri al signor Tico Torres.

0: Santa Fate, i Bon Jovi di Tico Torres,
1: hai capito?
0: Maestro, anzi magister Emanuele Fonte.
1: Sì. Dico. Magico Tico. Pensavo ce l'avete con me, io purtroppo devo uscire da questa cosa.
0: No, lei è commander, maestro,
1: esattamente.
0: Ex maestro.
1: Senti, oggi facciamo tantissimi auguri, so che insomma sarà contento e ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: Quindi anche in inglese, happy birthday Mr. Tom York. Persona simpaticissima,
0: sì,
1: di spessore,
0: mai scontrosa,
2: sorridente.
1: Però sì, io quello che mi domando, no, ma una persona che nasce a Wellingborough, in quel del Northamptonshire,
0: sì,
1: cioè, ma può essere simpatica, ma
0: no,
1: adesso.
0: Beh, comunque non lo è Tom York,
1: non
0: ecco,
1: è difficile. La band, tra l'altro, qua io leggo,
0: sì,
1: prende forma nell'85 vicino ad Oxford, quindi neanche troppo lontano da lì. Col nome di On a Friday.
0: Beh sì, il loro primo EP, poi
1: il
0: primo
1: EP,
0: no?
1: Esattamente.
0: Uscì come On a
1: poi
0: Friday.
1: Poi arrivano Creep, ok, computer e papparapà, sì, e tutto quanto. Quello che è il fantastico mondo Radiohead. Noi potevamo passare
2: On a Friday come nome, no?
1: Ma che ci frega?
0: Carino.
2: Però... chiesto una cosa, non è che
1: ah no, no, no, per me On a Friday sarebbe stato bello se ci avevate una serata gli e te.
2: Ah, più da serata che da gruppo.
0: Posso,
2: sai,
0: sì,
2: che, sai che la serata On a Friday,
0: On a Friday, pensiamoci, eh?
2: Commander maestro,
0: lei
2: ha sempre
0: se ragione. Se ne esce mai a caso,
1: beh,
0: il maestro,
1: non lo so,
0: eh.
1: Non lo so, non lo so, non lo so.

0: Vuoi il meglio?
1: Oh, sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La... Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Come mi immagino il Black Friday?
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Denaro è tempo il...
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
19: Questo è
20: Antipop.
21: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
22: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18, laddove arrivano anche i Proclaimers di I'm Gonna Be 500 Miles.
23: Radio Rock. Back in time.

0: Previously, Editors.
1: Ancora ricorrenze.
0: Mamma mia, tantissime, pure oggi.
1: E oggi siamo pieni, siamo circondati dalle ricorrenze. Questo, caro mio Valerio,
0: sì,
1: caro mio Emanuele, è la vita. Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza. Perché, allora, dobbiamo fare prima una domanda, giusto,
0: sì,
1: Vale?
0: Giusto.
1: Allora, perché oggi, nel 2014,
0: sì,

0: singolo di Rock or Basta.
1: Sì, anch'io. Forse però perché forse... Play Ball era il singolo vero e proprio, Rock or Basta dopo.
0: Forse
1: non
0: sì, non lo so. E mentre nel 2020 usciva Shot in the Dark, incredibilmente.
1: Da Power Up,
0: esattamente. Allora,
2: cosa chiediamo?
0: Cosa chiediamo? Quale volete sentire? Se la volete sentire, perché magari ci mandate 3899 106 600, un messaggio, vabbè, ma non è le storie più belle
2: tutte così
0: degli esilisi, allora io posso dire pure vabbè, allora non ce ne sentiamo nemmeno una,
1: esatto, perché... andiamo su un'altra band,
2: quindi
1: proprio
2: noi lo chiediamo, quindi
0: no, chiediamolo, però che siamo aperti a qualsiasi intervento,
1: però tra ste due comunque cioè non è che ne dite un'altra ancora degli esilisi,
0: che so.
2: Quindi l'alternativa è o Play Ball o
1: Shot in the Dark.
2: Quale di queste due canzoni vi piacerebbe ascoltare?
0: Se vi piacerebbe, perché forse non vi piacerebbe,
2: magari,
0: e noi,
1: o magari vorreste, ma non è detto, noi le mettiamo.
2: Sì, vorrei, ma non posso in quel caso.
1: Vorrei, ma non posso. Poi abbiamo però una scomparsa importante.
0: Scomparsa importante, incredibile. Oggi nel 2002 veniva a mancare a soli 59 anni in quel di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli.
3: Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare.
1: Questa è la sua nostra canzone preferita, sì. Non a muso duro,
0: ma
1: diciamo.
0: Com'è Pure Soffia? Io non me la ricordo.
1: Eppure Soffia?
0: Pure Soffia, sì, perché mi viene segnalata come canzone. Potevamo mettere a muso duro.
1: Andiamo a sentire Pure Soffia.
0: Che a muso duro
1: la sappiamo.
0: Trasversalmente

0: falso progresso.
1: Insomma, il Pierangelo Bertoli che ci ricordavamo, ovvero una canzone più o meno allegra.
2: Sì.
1: O testo di una...
2: Molto meno e molto... poco più, devo dire. Insomma, se possiamo scegliere.
1: Vabbè, io non so se voi che siete i veri fan di Pierangelo Bertoli, se volete ricordarlo, dire qualcosa. Cioè
2: beh, no, noi sulla musa
3: sonetto. Sulla musa dura, io sto fermo là.
1: Ah, non sei un vero fan.
2: Beh, no, non
3: credo di averlo mai detto.
2: Cioè, ci piace solo quella canzone.
1: C'ha la maglietta oggi di Pierangelo Bertoli.
3: Vabbè, quella che c'entra.
2: Quella
3: che
1: lascia perdere che si fa chiamare Weekend Offender negli altri paesi.
3: Quello è un discorso, però la gente gira con la maglietta di Nirvana e non conosce tutte le canzoni di Nirvana.
2: Pure
3: a me piaceva la grafica.
1: Per esempio, c'ho la maglietta senza nomi.
3: Vedi, Tom York c'ha la maglietta.
1: No, io no.
3: E quello è Tom York.
1: No, no.
3: C'è dietro il numero 10 Tom York.
2: No, gli somiglia, ma non è.
3: Ah, non è Tom York.
1: No, è John Mellencamp.
3: È York il giocatore.
1: È John Mellencamp, proprio lui che abbiamo nominato, rinominato. Volevamo. È il primo con cui abbiamo fatto gli auguri.
2: Sì.
1: Incredibilmente.
2: A questo punto
1: sentiamoglielo, perché comunque era importante. Dall'altro, lui nell'85 è tra i fondatori di Farmide, il concerto per gli agricoltori americani, quindi
2: sì.
1: Cioè,
2: se sì, ma Neil Young
1: io dico,
2: beh,
1: ha fatto che

0: Eccoci anche questo mercoledì. Oggi volevamo farlo questa settimana un po' strano,
1: ma
0: a parlare
1: come
0: di massima che ce frega, ma tanto, ma chi ci ascolta, ma chi se lo ricorda, a parlare appunto di annunci, occasioni imperdibili o comunque utili per qualcuno di voi. Cominciamo col primo: giocare a calcetto gratis. Responsabile circolo sportivo cerca giocatori da contattare last minute per completare le partite prenotate dai nostri clienti. Se manca qualcuno ti telefoniamo e se puoi vieni a giocare. Campo pagato, zona Tiburtina. Le partite in genere si giocano alle ore 19. Interessati a rispondere all'annuncio comunicando numero di telefono, segue contatto WhatsApp.
1: Ah, serve tipo il tappabuchi, certo,
0: esatto,
1: no?
0: Però lo fai quasi di mestiere, cioè non paghi il campo perché tanto l'hanno già pagato gli altri e permetti loro di giocare col numero che serve.
2: Beh, Io volevo dire a questa persona che esistono delle app che già fanno questo lavoro.
0: Vedi?
1: Sì, però l'app è fredda, capito? Cioè invece è un gruppo WhatsApp, secondo me.
2: Non è manco un gruppo WhatsApp, è lui che, cioè, lui che ti segna su un pezzo di carta e ti chiama.
1: Tutto vagliolo.
2: Cioè non è neanche qui, cioè, non
1: ti chiama a casa proprio.
0: Su WhatsApp ce l'ha ma manda gli SMS ancora.
2: Sì, per quello.
1: Rispe sul mio poi.
0: Sì, esatto. Barbie e giocattoli Mattel. Collezione unica di Scopri il mondo con Barbie, completa di 60 Barbie, ognuna di una nazionalità diversa, vestite col costume tipico dello stato visitato, accessoriato fino ai minimi particolari.
1: Gladiatori, cioè non è che...
0: che ne so. Varie Barbie tra il 1970 e il 1980, più 5 Ken, più 7 Skipper, Skelly, Titti, Stacy, Shelly.
1: Chi è Skelly?
2: È quella del molde.
0: Esatto. Todd, cugini più inscatolati, due case ammobiliate, una villa, ristorante, bar, piscina, camper, palcoscenico con relative scatole, laser vet del 1970 di Big
2: Madonna,
0: Jim, eccetera.
2: Babbo e Big Jim, vabbè,
0: quanto... non c'è un prezzo.
1: Te credo.
0: Ad Ardea sta questo, questo roster di giocatori.
1: L'anagramma di madre.
2: L'anagramma di madre.
0: Sì, non era Ardea, comunque va bene. Infine, visto che dovevamo far contento Emanuele Forte che stava lì con quegli occhietti, no? Stava lì che pensava che lo avessimo abbandonato, invece no. Coccole tantriche con tanto di punto esclamativo.
1: A me fa ridere questa cosa perché siamo passati al massaggio alle coccole tantriche.
0: Non sono coccole, concedetevi una coccola prima di ricominciare la routine quotidiana. Quindi che ne so, Emanuele, prima di venire qui a Radio Rock, no,
1: vada a fare una coccola tantrica, cioè,
0: siamo qui
1: DJ Tantrix.
0: Perché no? Siamo qui per liberarvi dal flusso ripetitivo di ogni pensiero negativo, regalandovi un'esperienza indimenticabile di ascolto di voi stessi, dal vostro respiro, di vostro respiro sotto al tocco leggero di mani amorevoli in un'atmosfera leggera e profonda, in un ambiente elegante riservato, curato con sobrietà e igiene massima. Info, ci sono due numeri di telefono, uno mobile e uno fisso.
1: Specificare
0: Viale Vaticano, quindi posto insospettabile.
1: Specificare l'igiene massima fa sorridere, che ne so, ti aspetti tombini scoperti, che ne so,
2: Io chiedo una cosa, non per un
0: prego
2: amico. Ma tu che c'hai questo locale incredibile, ma falle là dentro.
1: Bar. Ma noi già lo facciamo, ma non lo posso pubblicizzare.
0: Vendete l'acqua,
1: dai,
0: quella col coso, no?
1: Dai, come... ma sono le basi.
2: Sei bravissimo a togliere l'entusiasmo.
1: Sono le basi, noi già facciamo questa cosa. Commander. E tu dovresti pure sapere qualcosa, ma lasciamo perdere.
2: Non è mai venuto.
1: Vabbè.
2: Io so neanche di dov'è di casa.
0: Denuncialo, scusa.
1: Ma guarda, io ho le prove, quindi mi denunzi, Commander.
2: Assolutamente.
1: Ma partita la denunzia?
2: La partita.
1: Già,
0: già arrivata pure.
2: Iniziare a farla sotto.
1: A sganciare.

0: Shot in the Dark, AC/DC, abbiamo il recap?
1: Califfo, ce chiami tu zio, i fenomeni dell'etere, mosso a tutti i maestri. Non mi piace niente, Er Totem, tu zio Danilo. Commander Giampiero, gran Mogol di Mogol, ce n'è uno e non viene da Nettuno, Negus o Ras. Timballo di patate mi assurge al gâteau. Conoschiamo Rosti, Frico e Radler, frittella dorata, ricorrenze del Commander, Mark Storace, Soletta, Tico Torres, il sorridente Tom. Siamo circondati dalle ricorrenze Porta Portese, giochiamo a calcetto, Ardea, l'anagramma di madre, Coccoletante, che è partita la denunzia.
2: Fai autoanalisi per una volta.
3: Evviva, evviva.
1: Sei più.
2: Fa piacere, dai, sei più oggi, sei più. Attenzione, sei più, però si parte da meno 4, quindi.
0: Quindi 2 più.
2: Sei più. Perché si parte meno 4 per la prima. 2.
1: Si parte da meno 4.
2: Come, perché?
0: Perché ieri.
1: Ma ieri che vuol
0: poi
1: dire?
0: Poi tu hai fatto quella cosa,
1: ma
0: no?
1: Che
0: tu
1: cosa?
2: Non sai perché.
0: Hai detto quella cosa gravissima.
1: Però avresti dovuto dirlo prima. Oggi partiamo da meno 4 e uno lo sa.
2: No, e io là ti volevo. Perché l'ho chiesto a te. Perché l'ho chiesto a te, Manuel? Perché l'ho chiesto a te?
1: Perché a lui non chiedi niente, ci mancherebbe.
0: Era facile,
1: no,
0: io lo sapevo.
2: Lui è bravo.
1: Che cosa è successo? Dai.
2: Lo sanno tutti. Lo sanno
0: che cosa? E
1: perché sono fregati i colori?
0: È il motivo per cui il maestro non si può più chiamare maestro.
1: Ah, cioè,
0: il fatto
1: è colpa
0: che partiamo
1: mia.
0: Da meno 4.
1: È colpa mia.
0: Te sei messo d'accordo
2: tu
0: con chi di dovere.
2: Vai a fare Comunella.
0: Poi questo succede.
2: Poi quando rimarremo soli qua, io e Valerio.
1: Vabbè.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Rock Spot.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Ascoltando.
1: Pop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Antipop che non gioca neanche oggi a Indovina chi te le suona, ma una cosa che potrebbe somigliare parecchio a quest'ultima. Prima però vi propone Lou Reed con Vicious.
19: Radio Rock, back in time.

0: Travessos, lui è Lou Reed.
1: Va ora in onda Transformers.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta.
4: Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
5: Mercoledì 7 ottobre è il giorno in cui giochiamo a Transformers, nell'accezione radiofonica del termine.
0: La legge elettorale, ok alla fiducia sull'articolo 3, domani step finale a scrutinio segreto, la Premier serena, lo sono sempre.
5: Noi siamo sereni sempre.
6: Ho capito, la Premier serena.
0: Infatti la Premier serena, in realtà
5: serena
0: non è
5: Meloni,
0: la Premier serena, lo sono sempre.
5: Siamo un po' la Premier serena, lo scrutinio segreto.
0: Sì, e anche le vedette, e anche i guardiani, vedette, queste cose. Cose che accadono in Parlamento.
6: Ma sembra che questa notizia sia foriera di quello che accadrà in futuro. Tipo. No, cioè chi è cosa? Serena, la Premier.
5: Ah, potrebbe essere.
0: Ah, una Premier di nome Serena.
6: Sì, Serena Brancale.
0: Chissà,
6: la nuova Premier.
0: Chissà.
5: Potrebbe essere, chissà. Se volendo.
0: Beh, con questa noi cosa tiriamo del suo paese, un po' la remigrazione.
6: Beh, assolutamente, noi stiamo tirando, insomma.
0: La volata Serena,
6: volata.
0: Brancale.
6: Stiamo tirando.
5: Commander Giambiero, volo da lei.
6: Prego.
5: Qual è il... Cioè, c'è un premio, un livello di difficoltà, un livello di difficoltà.
6: Tutto oggi vamo. Devi capire da dove vuoi partire.
5: Io vorrei partire oggi dal livello di difficoltà, se
6: è possibile. Ma è possibile. Allora, livello di difficoltà quest'oggi è Mogol, che non viene da Nettuno,
5: su
6: Bruno Conti, che invece lui sì.
5: Di Bruno ce n'è uno, questo.
6: Beh, ma vedi un po', il Mogol gli sarebbe tanto piaciuto venire da Nettuno,
0: però ma non gli è riuscito.
5: Ma il premio?
6: Però poi si è comprato casa.
0: Beh,
6: Nettuno.
0: Pure più di una.
5: Esatto, sì. Il premio qual è?
6: Oh, il premio quest'oggi è bellissimo. Abbiamo parlato prima del fantastico compleanno di John Mellencamp. Bene, quest'oggi avrete l'opportunità di vincere un pomeriggio con John Mellencamp a Roma Est. Incredibilmente.
0: Ma proprio al centro commerciale o nel quadrante Roma Est?
6: Quello decidete voi.
0: Ah,
5: un momento, fate come
6: fate. Così. Adesso io faccio.
0: Cioè, può essere pure
6: spesso
0: a lunghezza, non è che deve essere per forza Roma Est.
6: No.
5: Anche al Pigneto, volendo.
6: Però ecco, Mellencamp è una John, scusate, è una persona ambiente, quindi fatevi.
5: Fate bella figura.
6: Fatevi offrire. Fatevi offrire cose.
5: Scroccate tutto.
6: Compleanno suo.
0: Noi vediamo Mellencamp. Cioè,
6: fategli un regalo, fategli un regalo, così lui vi offre tutto.
5: Mi sembra una cosa bellissima.
6: Sì.
5: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1969. Inizialmente omonimo, fu edito negli Stati Uniti come Man of Words, Man of Music, e ristampato solo nel 1972 con l'attuale denominazione.

0: Professor Cesari, sì. Visto che neanche lei può essere chiamato maestro, no. Oggi cosa suona?
1: Oggi suona lo scrutinio segreto. Giusto. Di domani poi, perché oggi non c'era.
0: Vabbè, certo, quindi... certo. E prima in purezza al sole, certo.
1: E poi all'interno del disco, sì. Di oggi, sentiamo. Questo è in...
0: certo.
2: F-Sete, dice.
0: Sì, sì. F-4.
1: Lei lo fa... F-Sete. Lei lo fa come...
2: F7, perché è un
0: F7 forse voleva dire.
2: No, F7. È un negozio di tailleur. Ah, vedi. Anche quel di Modena.
0: È un brand.
1: Dalle parti di zucchero, più o meno.
0: È un brand.
2: È un brand, no, è più vicino a casa di Pavarotti.
1: Ah, vabbè, che comunque era amico di zucchero.
2: Non c'è da ridere, è vero.
1: No, infatti, è così, infatti, che per ridete. Sentiamo com'è che suona lo scrutinio segreto di domani all'interno del disco di oggi. Beh, ragazzi, non credo che si possa sbagliare.
0: Hai
1: oggi.
0: Detto edito, quindi editor, se no, ragazzi.
1: Allora, ragazzi, io, se vogliamo fare dell'ironia facile,
0: è la coglionella.
2: Questa è la domanda, vedi che mannaggia, me la sono dimenticata. Preferite gli editor o John Mellencamp?
0: Certo, questa potrebbe essere la domanda.
2: Deve essere la domanda, no. Di oggi, certo, invece, certo. No. Vabbè.
1: Perché no? 3899 106 e 600, di quale album, di quale band o artista, secondo voi, stiamo parlando?
3: Brand new music, right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Down, Greta Van Fleet.
1: Per Antipoppi. Ciao. Scusate, ma purtroppo sono capitato su Gigolò Advisor. Ma è vostro questo annuncio, no? Perché, mi ricorda qualcuno di voi. Poi lo leggo, Allora, vero Toro, forte e super dotato, riceve in appartamento sensuale e pulito. Sopra il London Bar. Ditemi voi se non siete voi.
2: Ecco, potrebbe essere
0: potrebbe essere uno.
2: Qualcuno di noi. Dopo ci misuriamo un attimo e vediamo chi è il super dotato.
3: Gianni
2: Gigolò.
0: Mi pare ovvio che urga un recap a questo punto.
2: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1969. Inizialmente omonimo, fu edito negli Stati Uniti come Man of Words, Man of Music, e ristampato solo nel 1972 con l'attuale denominazione. E basta.
0: Gli ultimi due indizi, la cassettiera e poi il reverse. Attenzione,
4: la copertina ritrae la band o l'artista fotografato da vicino, con i capelli lunghi e ricci, lo sguardo rivolto verso l'obiettivo e una posa leggermente di tre quarti.
0: Lo ha detto una volta di più. Oggi siamo molto generosi con gli indizi e sentiamo se pure il reverse va in quella direzione.

0: vedo il maestro fare dei gesti tipo
1: il comando.
2: Ma non capito, eppure qua si parla comunque di un cioè se la prende con qualcuno, cantante questi, però non ho capito che vuol dire, cioè, la serie zitta sei una kebabra, forse cioè sei una kebabra,
0: non so che insulto sia, esista, è tipo come... zammammero prima, non...
1: non credo esista kebabra.
2: Allora posso dire una cosa, allora fallo te,
1: ma no, ma
2: no, senti le te,
1: non
2: le
1: si deve offendere, ma
2: le
1: kebabra...
2: parole, cioè dai,
1: no, non esiste kebabra,
0: e lo spegni il microfono,
2: no, però è vero, perché in, mi ricordo in Irlanda c'era questo fast food, si chiama Abra Kebab,
0: quindi allora
2: è una parola che comunque esiste,
0: esiste.
2: Non è che non esiste,
0: esiste, abbiamo pure sentito
2: sarà irlandese sto cantante,
0: cambia poco, cambia poco, cambia poco.

0: Pizza Dance, le Gen che saranno dal vivo qui a Roma, evento Radio Rock al Wishes Club per la prima volta nella capitale, non questa domenica ma la prossima, domenica 18 ottobre, con in apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, mi raccomando arrivate con il biglietto già acquistato in tasca o comunque sul telefono. Vabbè, allora, cari Emanuele e Giampiero, o Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai. Sì.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi.
2: David Bowie, spazio, trattino spazio, Space Odyssey.
0: No, Odyssey. Poi lui scrive, sì, ho sbagliato e vabbè, però...
3: No, è sbagliato.
0: È sbagliato e basta. Senti,
2: come... David Bowie, sì? Space Odyssey.
0: Oh, vedi.
1: Tra l'altro, ce l'abbiamo, il nostro Valerio dice: non vi smentite mai, fate voi, sei in positivo o in negativo.
0: Ma non lo so, guarda,
1: questo possiamo...
0: ti posso dire, alle 17:56 no. Ce ne frega,
1: ma che cazzo ce ne frega?
0: Esatto.
1: Chiedo scusa.
0: Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giulio.
4: Ciao.
1: Grazie a lei, Commander Giampiero Giulio.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, a domani, evviva.
0: Ti lasciamo con Marrumore, Paolo e Alessandro con voi fino alle 21. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, nel quartiere Esquilino, torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Rock News, edizione della sera.
13: Apriamo oggi con i Guns N' Roses, perché è disponibile da venerdì scorso Flying Blind, title track del nuovo lavoro di Slash in uscita il 26 febbraio 2027. Realizzato assieme a Miles Kennedy alla voce e ai The Conspirators come band di supporto, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del chitarrista in scena in Italia a giugno per due concerti in programma il 12 e il 13 dello stesso mese, rispettivamente a Milano e a Roma. Proseguiamo con gli Iron Maiden e l'intervista rilasciata da Bruce Dickinson all'emittente Radioattiva, nel corso della quale il cantante ha così parlato dei piani futuri del gruppo. Abbiamo qualche sorpresa in serbo di cui però non posso ancora dire nulla, ha rivelato. Tuttavia, come ovvio, l'anno che verrà sarò in tour per promuovere il mio disco, ma diremo tutto molto presto. Infine Motorhead, con l'ufficialità delle cause del decesso dell'ex Phil Campbell, è scomparso lo scorso 13 marzo a 64 anni. A rendere note è stato il Mirror, che riporta come il musicista sia infatti deceduto a casa a causa di un'insufficienza a multiorgano dopo un primo trapianto di fegato non andato a buon fine, un secondo invece riuscito e un terzo intervento chirurgico all'intestino. Stando ai rilievi del coroner, le condizioni di Campbell erano a quel punto talmente gravi da non permettere ulteriori interventi.
14: Le ricorrenze.
15: Oggi, 7 ottobre 1953,
16: nasce Chico Torres, batterista statunitense, membro dei Bon Jovi.
15: 1986,
16: gli Slayer pubblicano il loro terzo album in studio, Rain in Blood, pietra miliare del genere thrash metal.
14: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
17: Radio Rock. 3 secondi alle 18 e 8 minuti. Eccole, sono arrivate. Neanche il tempo di iniziare a lamentarci, perché questo è Malrumore, che inizia adesso, arriva fino alle 21, e di lamentele tendenzialmente siamo pieni. Ma siamo anche molto contenti di essere di nuovo qui con voi in questo mercoledì 7 ottobre, dopo il pomeriggio di Radio Rock riempito da Antipop. Ringraziamo Valerio, Emanuele e Giampiero, che ritroveremo domani, e iniziamo io, Polonia Zoom, come chiaramente Sandro Canori. Come andiamo? Come va? Come è stato questo pomeriggio fino adesso? Se vi siete persi qualcosa, andate, volate sul sito radiorock.it e recuperate la playlist e la musica che avete ascoltato insieme ad Antipop, ma anche tutti i podcast delle puntate, delle interviste, degli ospiti speciali e molto molto altro. Se siete d'accordo, iniziamo anche noi con la musica, anche se a leggere il titolo di questa canzone penso al finale di Malrumore di ieri, il miglior finale mai creato. Peccato che non si potrà recuperare in nessun modo, cioè almeno non si potrà rifare. Famous last words, ultime parole famose, My Chemical Romance.

Interpol, Wings on Fire, subito dopo My Chemical Romance, che ormai sono veramente degli abitué qui a Marumore, Marumore che inizia adesso a tutti gli effetti.

ingiustamente, volevo dire indubbiamente, ma credo ingiustamente sia la parola data, gioia e giubilio in questo mercoledì 7 ottobre, che come sapete bene essere il giorno più difficile della settimana. Ma io sono contenta perché non solo c'è il mio cervello a scegliere con quali canzoncine iniziare questo programma davvero maledetto, ci siete voi che ci pensate durante le vostre giornate, mi mandate dei messaggi e mi dite: ma per la rubrica sigle che servono a introdurre Sandro Canori, che Sandro Canori non vuole, come ti vedi questa qua? Proviamo.

0: Anche tu, Sandro Canori, che non balli mai. Voulez-vous danser avec moi?
1: Buonasera a tutti, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 600. Voulez-vous danser?
0: Voulez-vous danser?
1: Come va in questo mercoledì? Siamo a giro di boda la settimana. Ne usciremo vivi, sì, dai.
0: Una canzone veramente sbagliata, eh? Voulez-vous danser, che vuol dire mi piaci, che male c'è. Già è brutto Omelette du Formage. Però guardate voi, non solo ascoltatori, ma guardatori di Radio Rock. Sandro, che non riballare veramente per un attimo, eh?
1: Sì, un attimo, solo un attimo.
0: Cosa ti ha preso? Non sei più lo stesso, pure tu.
1: Non so più rock, non so più metal.
0: Perché il mercoledì è così difficile?
1: Non lo so, perché già abbiamo fatto un lunedì e un martedì. Perché comunque stai a metà, quindi se guardi di qua l'inizio è lontano, se vedi di là la fine non è così vicina, e penso sia quello, cioè la consapevolezza di avere davanti altri due giorni belli pienotti, eh?
0: Come altre cose che abbiamo piene, Sandro, ieri quando abbiamo finito questa trasmissione nell'ultima parte tu non c'eri, ci siamo divertiti tantissimo. Donald Trump a un certo punto, a forza di dir stupidaggini, ha iniziato a denunciare le nostre canzoni del cuore, dagli Slipknot passando per i Tool, anzi abbiamo proprio cominciato con i Tool, e finendo con Adriano Celentano, gli Scars on Broadway, insomma i Queens of the Stone Age, enunciati da Donald Trump.
1: Bellissimo.
0: Una cosa veramente, recuperate il podcast di domani, perché se aspettate che mi metto io a prendere i pezzettini e farci un reel di domani, ho detto.
1: Sì, hai detto di domani.
0: Capite? Questa è la...
1: Siamo nel futuro, ragazzi, recuperate il podcast di domani.
0: Sto guardando l'ultima stagione di Futurama e quindi questo mi crea dei problemi psicotici vari ed eventuali. Ho indubbiamente preso anche troppi caffè. C'è una puntata in cui Zoidberg vuole fare lo stand-up comedian, Sandro.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: E quindi, insomma, tutto torna alla perfezione. E c'è una puntata in cui tutto si mescola, come sempre, su delle linee temporali molto sbagliate. Avanti nel futuro, indietro nel futuro. Ed ecco, recuperate il podcast di domani. Questo ho da dirvi, invece
1: non sapete quello di dopodomani,
0: mamma
1: quanto
0: mia,
1: è bello.
0: Ma perché quello del 1492? Lasciamo perdere. Quello che però possiamo fare sicuramente rispetto a ieri è recuperare i fatti appresi. Vediamo se ce la faccio, non quelli di domani ma quelli di ieri.
2: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Iniziare alle 18:08 è meglio, massimo è lo zio di Sandro, ma non è quello di Sanremo che poi si chiama Paolo, antipop si devo dire solo, tutti bassi, un ippopopopotamo non è altro che un cavallo di mare, Malagò fa cose con Malagò, in Malagò per Malagò, metti il papa, leva il papa, metti il papa, leva il papa, tu che paghi il pezzotto, sei il male dello sport, ma non siamo contro il rugby, i derita non esistono, Trump non è buono, manca arrosto, dovuta tuta day, hey, quello che abbiamo appreso è quello che apprenderemo domani avvolto nel caos, questo è Marmorita!
0: Ecco, un sacco di cavalli, Sandro, ieri. Perché un sacco di cavalli ieri ci potevo arrivare da sola?
1: Perché?
0: Perché finalmente loro che hanno portato i cavalli a Marumore, gli Slomosa, questa sera suoneranno qui a Roma al Traffic.
1: Oh, che bellezza!
0: Per celebrare l'evento, per una volta non ascolteremo assolutamente Horses Basta. Sono tre anni che ve le faccio a Pipinella, come si dice?
1: Quindi stasera va al concerto degli Slomosa.
0: Cioè andiamo tutti quanti, tutti. In frote. Siamo, credo sia sold out, non si trovano neanche più biglietti. Insomma, pensa che figo arrivare a Roma per la prima volta con una sala concerti piena di persone che ti vogliono vedere a tutti i costi, quando comunque sei una band che ha pubblicato solo due album. È un po' la stessa storia dei Porcupine Tree. Con i Porcupine Tree e Radio Rock è stata pietra miliare del loro successo. È stato proprio il momento in cui loro, salendo sul palco romano, hanno fatto: ma questi ci conoscono, cantano le nostre canzoni. Magari potrebbe essere la stessa cosa questa sera per gli Slomosa. Io me lo auguro. There is nothing new under the sun. Quanto mi piace questa, che non siano i cavalli per

0: nothing fucking new under the sun, nulla di nuovo sotto il sole, Sandro Canori, ma noi lo cantiamo felici con delle chitarrone sporche sotto, e questo rende il tutto quasi perfetto, nonostante il mondo esterno, no? Insomma, sappiamo, non dobbiamo essere di certo noi a spiegarvi che cosa sia e quanto sia. Un po' così, soprattutto quando guardi il calendario e dici: ah, vedi, 7 ottobre, incredibile. Però insomma sarà un lungo pomeriggio. Ti dico già che ci sono storie di uccelli vivi nascosti in delle mutande.
1: Bene.
0: Perché se non sono cavalli, qui a Marrumore sono uccelli. 3899-106-600, ci siete anche voi? Così una girata al volo prima di andare al break.
2: Sandro, dove sei, Sandro?
1: eccomi, sono qui.
0: Che cosa è successo? Non fate così. In tema di musichette, dice Simon, questo intro mi fa pensare, non quello degli Slomosa, spero, ma quello dei Ricchi e Poveri. Ah, ti voglio bene, Denver. Forse mi serve qualche specialista. Guarda, facciamo così: tu vai in terapia, io vado da un logopedista, perché ho perso veramente, non le parole, perché sennò sarei quello lì. Ho perso un po' dei suoni, sicuramente ho perso della capacità di emettere parole di senso compiuto. Ma che cosa vuoi che sia? È tutto sempre lo stesso.
1: Cosa vuoi che sia? Pure questo, doppia citazione hai fatto, eh?
0: Sempre Ligabue? Mi avete attaccato un virus? Eh? Che cos'è questa maledizione? Mi ci mancava. Vabbè, rimaniamo più o meno di queste sonorità coi Fu Manchu fino al break.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it loud.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
12: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
13: Oh papà, sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
20: Le piastrelle?
19: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
25: Rock. Prosegue questo Malrumore appena iniziato in questo mercoledì 7 ottobre, sono le 18:37 minuti, mancavano da un po', mi stavo preoccupando, tornano tra noi i Ghost.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: La música nueva su

0: Questo è Requiem for a Village, Steven Wilson, ancora tra le nostre novità. Sono molto contenta di sapere che vi stia piacendo e che la state votando al sito radiorock.it. Torniamo in diretta, ma rumore, Polonia Zumo, Sandro Canori ancora con noi, nonostante ricchi e poveri, nonostante le canzoncine, nonostante il caos. Un programma che pesa sulla testa di tutti, soprattutto sulla sua, ma ce ne faremo una ragione. Sandro, 3899 106 600,
1: sì.
0: I nostri ascoltatori sono sempre un po' da tutte le parti, tipo
2: raga, sicuramente lo saprete già e qualcuno ve l'avrà già chiesto, ma come vi fa sentire che in provincia di Latina 106 600 diventa Radio Maria?
0: Beh, abbiamo avuto il ritorno dei Ghost nella nostra playlist con Mary on a Cross, e quindi a proposito di Mary, tutto quanto ritorna. Ma poi certo c'è l'FM, ogni tanto si perde per strada, ma c'è Dub Plus, c'è l'app per i vostri smartphone,
1: certo.
0: C'è lo streaming, c'è la televisione, c'è quello a cui Sandro è tanto affezionato, il digitale terrestre. Quindi insomma, i modi per ascoltare Radio Rock sono tantissimi. In più Latina, che dobbiamo dire, è una palude, chi se ne frega che
1: era.
0: Cosa gli no è pur...
1: Poi qualcuno ha fatto anche cose buone.
0: Non basta metterci una colata di cemento per levare l'intrinseco potere paludoso da quelle zone che sono un buco nero da cui vogliamo stare lontani. Invece voi siete vicini così.
3: Ma che rumore fa il buon umore, a mal rumore.
0: Assolutamente sì, solo amore per i Ghost, ci scrive Erika. E insomma sono più loro che amano noi, ma non va bene così, va
1: sì,
0: bene.
1: Sì, assolutamente.
0: Grazie. E poi c'è chi ci chiede, Andrew, a quando ricchi e poveri fit Ghost in Mamma Maria? Ma possiamo uscire dalla Maria, per favore, dal concetto di Maria, e rimaniamo sul concetto di teste, Sandro.
1: Sì.
0: Perché una notizia di qualche giorno fa, ma purtroppo ci è sfuggita dalle mani, la recuperiamo oggi. Ha un gonfiore sotto l'occhio, in ospedale scoprono che ha un dente nella palpebra.
1: Che schifo sta cosa, non ne voglio parlare.
0: È bellissimo.
1: Mi fa schifo proprio.
0: Mi sembra di avere dei problemi.
1: Mi fa vomitare.
0: Ma vi sembra di avere dei problemi? Pensate a il povero sedicenne protagonista di questa storia, che si è trovato un intero canino formato nella palpebra, fondamentalmente.
1: Madonna, che schifo.
0: Proprio così, lui è arrivato si è presentato al Aravind Eye Hospital, e la vicenda racconta, addirittura viene ripresa dalla rivista Ophthalmology. E cosa dicono gli esperti, Sandro, rispetto a questo dente?
1: Che dicono?
0: Siamo rimasti sorpresi.
1: Wow.
0: Non lo so, guarda caso, c'è un canino dentro.
1: Hanno studiato queste persone.
0: Veramente degli esperti incredibili. Insomma, questo ragazzo ha avuto un gonfiore sotto l'occhio,
1: sì,
0: per diverso tempo. Poi a un certo punto, dai, ed è tacco, dai, ed è punto. I genitori lo hanno accompagnato in ospedale. I medici hanno fatto questa incredibile scoperta. Aveva un dente nella palpebra. Quindi arriva dall'India questo caso di un sedicenne talmente raro, appunto, da essere stato raccontato dalla rivista specializzata Ophthalmology. G-Scoop, ragazzi, shock, incredibile. Per mesi aveva notato questo gonfiore e non aveva particolari fastidi. Insomma, un occhio gonfio è un po' quello che è. Poi a un certo punto ha peggiorato la situazione, perché c'erano due piccoli rilievi biancastri sotto al sopracciglio.
1: Non ne posso parlare,
0: nella parte alta.
1: Schifo.
0: Quindi si è recato all'Aravind Eye Hospital, dove i medici hanno immediatamente scoperto la presenza di un canino completamente formato, cresciuto in una posizione mai documentata prima. Ovviamente hanno fatto tutto quanto, no? Quindi l'attack, tutti gli accertamenti del caso per capire quale fosse quella struttura che si nascondeva dietro la regione orbitale, e poi hanno proceduto anche alla rimozione chirurgica del dente, e analisi successive hanno confermato che si trattava proprio di un dente ectopico. Che cosa vuol dire? Un canino maturo che si è sviluppato in una sede diversa dal solito. Succede, Sandro, è una condizione rara, ma succede. Ci sono già stati casi osservati in diverse regioni del mondo. Del mondo e del volto, e nella letteratura medica troviamo molto spesso dei denti cresciuti all'interno del seno mascellare o della cavità nasale. Però c'è da dire che è la prima volta che un dente etopico viene trovato sotto l'occhio.
1: Non ti sto più ascoltando,
0: e quindi a confermare la dichiarazione, siamo sorpresi, siamo indubbiamente sorpresi,
1: siamo fatti così,
0: sempre
1: non proprio, non proprio fatti così. Questa cosa mi fa veramente molto senso. E forse magari aveva un gemello che non si è formato, ma che è rimasto vivo in lui, no? Quelle cose lì.
0: Eh sì, no, questo è proprio uno sviluppo che il corpo tuo sa che deve far crescere dei denti.
1: Negli occhi, non funziona bene sto corpo.
0: Ma il cranio,
1: cazzo,
0: Sandro.
1: Dove si lavava? Cioè, dove che ha fatto? Cioè, delle scorie radioattive?
0: No,
1: che è successo?
0: Ogni tanto il DNA si sbaglia, ecco, gli è andata anche
1: schifo.
0: Bene.
1: Sì, oddio, cioè, bene.
0: Gli è cresciuto in un posto dove gliel'hanno tolto all'allero.
1: Sì, ho capito, poteva pure prendere dei superpoteri, no? Cioè, qualcosa di utile, no? Dei denti dentro. Non ci posso pensare.
4: E vabbè, occhio per occhio, dente per dente.
0: A tutti gli effetti, a tutti gli effetti.
5: Oh, comunque queste cose, queste storie di deformi più assurde, tutto in India.
0: Guarda, ora non volevo andare lì.
1: Non
0: eh,
1: voglio dire cose.
0: Non
1: però...
0: è vero, no, non è vero, dai.
1: Vabbè, però spesso sì.
0: Mamma mia.
6: Io sono appena uscito dal lavoro e vorrei ascoltare belle notizie. Insomma, questa storia del dente è veramente. Cioè, la gente esce. Torna a casa che ha lavorato, insomma, non potete raccontare queste cose.
1: Già il fatto che non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare per diciamo ricordare questo 7 ottobre, direi che già stiamo facendo qualcosa per tenervi lontani dalla tristezza e dalla mestizia.
0: No? Capito,
1: ecco, quindi
0: cosa
1: prendere
0: sarà?
1: I denti dentro gli occhi, esatto. Che fanno schifo anche a me. Però,
0: Fabrizio dice, solo io adesso mi sto toccando il seno oculare. Fabrizio, non si fanno queste cose e se si fanno, si fanno nella privacy della propria cameretta. Senza dirlo in giro.
7: Mi pare che c'era un film di Alex Infascelli, H2Odio, dove una delle protagoniste praticamente aveva nel grembo materno inglobato il feto della gemella e quindi si trova pezzi di denti nel corpo.
1: Ma c'è anche quel famoso film Denti, no?
0: Ah, è vero, giusto.
1: Certo.
0: Giustamente c'è chi ti riporta subito all'ordine. Qui abbiamo un po' dei giustizieri. Daniele...
1: Se lo ricordano loro denti, ovviamente.
0: No,
1: di
0: si
1: me.
0: Ricordano come Daniele che in passato su queste frequenze tu hai parlato di cose ben più disgustose. Quindi che cavolo
1: non
0: muore.
1: Penso.
0: Invece
1: non
0: sì,
1: penso.
0: Invece sì, sentiamo, io ho paura di tutto.
8: Occhio per occhio, dente per dente, dicevano.
0: Qualcun altro vuole dire?
8: Gli indiani.
0: Gli indiani, lo dicevano gli indiani,
1: si
0: però
1: sa,
0: giusto.
1: Si sa che comunque è un popolo saggio.
0: Giusto, mi piace che aggiungete cose.
9: Riguardo quel tipo con l'occhio col dente, beh, uno sguardo mordace.
1: Ecco.
0: Ma quanto siete in forma quest'oggi? Che cosa vi sta succedendo?
10: Quando si dice mangiare con gli occhi.
0: Ecco. Anche, perfetto.
11: Oh, il dente ectopico però manca latina, eh.
0: Ma è vero, cioè latina nonostante la palude purtroppo è andata così. D'altronde anche l'occhio vuole la sua dentatura. Che
1: mi
0: vuol
1: fa schifo
0: dire?
1: Sta cosa, immaginare sta cosa mi fa schifo. Possiamo cambiare argomento?
0: Va bene, cambiamo argomento, cambiamo pagina. Ci spostiamo giusto un attimo, 3 minuti e 16 secondi all'interno del 1999. Lo facciamo con i Powerman 5000.

0: 1999, questo dice Powerman 5000 in questo brano che sta per concludersi questa prima ora, ma ci sono tanti denti, ci sono anche tanti messaggi. Salutiamo il nostro Fabrizio che dice: io in India comunque ho visto un botto di gente con sei dita su una mano. No, Fabrizio. E comunque aggiunge: tra collirio e colluttorio è un attimo, certo. Che è più o meno la stessa cosa che stava cercando di fare il nostro amico qua, ma non è andata bene.
1: Vabbè, quel dente a un certo punto lo dovrai pure lavare, quindi non lo so, usi dentifricio. Cioè, ci sono problemi di tartaro e di carie anche per i denti che escono dagli occhi.
2: Chissà, magari ci sono anche le papille gustative, cioè nel senso, se lui addentasse.
0: Ma che stiamo, ma Sandro? Ma che, secondo te tu hai attenzione, benvenuti a una nuova puntata di Marrumore.
2: Non lo so, che le papille gustative non so sui denti, però dico, visto che i denti servono di solito nella bocca per addentare e strappare il cibo, in un contenitore in cui comunque ci sono le papille gustative, se magari oltre i denti si sta ricreando proprio magari una bocca, capito?
0: No, si è creato solo un dente e tanto gliel'hanno anche rimosso, ok? Però no, ci sono i bambini all'ascolto, dobbiamo dirgli: non ci sono papille gustative nei vostri occhi, solo denti forse, fatevi controllare. Ho dovuto togliere l'audio che state facendo un po' schifino, Michela, mannaggia.
2: Sono troppo d'accordo, Michela, pensa che io sono costretto.
0: Però è quello che facciamo sempre, cercare di conquistare il mondo a suon di schifo, e quindi è andata così. Sentiamo che cosa avete da dire.
3: Osteria numero 20, se il seno oculare avesse i denti, no.
0: Questa è buonissima. Non mi riportate sulle osterie, che è grave, che è grave. Poi ancora.
4: Oh, guardami addentamente, per favore.
0: Bravo Emanuele, bravissimo. Sentiamo Andrea.
5: Ma il dente era da latte e poi gli ricresce, oppure era di quelli definiti?
0: No, era un canino da adulto completamente.
2: Ma soprattutto
0: formato.
2: Gli è uscito un occhio in bocca? Questa è la domanda.
0: Non c'è dato saperlo. No, quello sarebbe stato altro che I pry open my third eye, il terzo occhio, dove vuoi che ti si apra. Magari ti si apre in fondo alla gola.
2: In fondo al mar.
0: In fondo al mar, ci sono i camin che fumano. E noi chiudiamo così questa ricca prima ora di Marrumore con i Faith No More. Poi parleremo anche di Mike Patton, eh?

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
5: Supermercati Pim, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
6: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
16: 19,7 minuti di questo mercoledì 7 ottobre. Quanti 7 è incredibile. Prima ci siamo incagliati con la parola domani o la parola ieri, non sappiamo più dove siamo, e quindi ci si mettono di mezzo anche i Silverchair.
15: Radio Rock, back in time.

voce per noi, che sono sempre una gioia anche quando non vengono da Neon Ballroom. Radio Rock Promotion. A proposito di gioie, biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika Pins, Sarah Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Quindi consultate il programma completo e prendete i biglietti sul sito biennalemartelive.it. Anche in questo caso, media partner Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: Keller, loro sono i Placebo. Tra le nostre novità saranno in Italia il 6 novembre per un'unica data all'Unipol Arena, anzi all'Unipol Forum di Milano, ma hanno reso disponibile sulle loro principali piattaforme questa nuova canzone, che non è poi tanto nuova perché il brano risale alle sessioni studio del primo album del gruppo, quindi nel lontano 1996. Che cos'è questo gesto, Sandro?
1: Stanno a raschià,
0: mi sa che stanno a raschià, esatto. Poi non suona minimamente come un brano dal loro primo disco, quindi sono un po' confusa.
1: Vabbè, l'avranno comunque riattualizzato alle loro odierne competenze.
0: E potevano lasciarlo invece
1: okay.
0: In quello stile là. No, scherzo, per carità, votatelo sul sito radiorock.it. Sempre contenti di ritrovare i Placebo tra le nostre novità, meglio di tante altre
1: e
0: cose.
1: E anche loro saranno stati contenti di ritrovare questo hard disk in un cassetto.
0: No, guarda che cosa ci siamo persi, eh? Guarda, questo, ci facciamo almeno un anno.
1: È come quando le Marche dei patatine dicono torniamo alla vecchia ricetta, capito?
0: Quale vecchia ricetta? Va bene. Arriva Simone, meno male che oggi è lui a farlo, manda un messaggio molto importante al 3899 106 600. Sandro, la pensione de pora nonna, Sandro. Non se ne esce. Però ha scritto la pensione di deporta nonna, in realtà.
1: Vabbè,
0: però
1: vabbè. È il correttore maledetto.
0: C'eravamo capiti.
1: Ricordiamo, poi, Ingorgo su Prime Video, serie comedy molto divertente. Nel secondo episodio c'è un mio cameo, un cameo mio e di Radio Rock in
0: insieme,
1: realtà.
0: Insieme, giunti. Quindi
1: facciamo questo cameo in cui di base faccio me stesso, un po' come Stan Lee nei film della Marvel, praticamente.
0: Ci siamo lasciati con un dente nell'occhio, sì. Ci ritroviamo più o meno ancora lì perché qualche

0: messaggio da sbrogliare in tal senso ce l'abbiamo. Tu parlavi di papille gustative insieme a un dente, dicendo cose contro la scienza, e giustamente c'è chi si intanto leva la responsabilità dicendo: mio marito dice che il tizio ha le pupille gustative, non le papille gustative. Maura e Mauro,
1: ha ragione, Maura,
0: Dio
1: ha ragione.
0: Vi ha fatto e vi ha veramente accoppiato, è il caso di dirlo. Poi
2: giusto, Sandro, cioè quel dente c'ha pure una lingua, una piccola lingua, no, che esce dall'occhio tipo le vongole.
0: Che schifo però, eh? Basta. Ah, ed ricordiamo anche molto importante una cosa che abbiamo appreso in passato qui a Marrumore, che 1996 in francese si dice mille nomelette du fromage, e
1: non
0: quindi
1: penso.
0: Siamo a posto.
1: Non mi pare.
0: Va bene, allora vuoi cambiare? Vuoi cambiare notizia?
1: Sì.
0: Fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento. Proprio lì.
1: Sì.
0: Lì dove ti si rigonfiano le cose di solito. Nelle mutande aveva, serve la base giusta. Non è questa, Paolonio.
1: No,
0: ecco. Nelle mutande aveva 10 uccelli vivi. Poverini.
1: What?
0: Così, cantavano tutti insieme queste cose. Incredibile scoperta fatta dagli agenti dell'aeroporto internazionale, questa volta di Miami. Siamo negli States, stranamente non in India. Alberto Hernandez Castillo, come vuoi che si chiami, un uomo che ha 10 uccelli dentro le mutande, un uomo proveniente da Cuba, trasportava i volatili in dei contenitori di plastica nascosti in delle tasche.
1: Non poteva fare come fanno tutti
0: nella sua biancheria intima.
1: Scusa, non poteva fare come fanno tutti quelli che insomma portano delle cose da un paese a un altro, no?
0: Ma credo che già così abbiano vissuto troppa vissuto troppo
1: stati più protetti, no?
0: Ma sono dentro
1: più nascosti
0: dei contenitori. Guarda,
1: vorrebbero capito, cioè capito che voglio dire. Hai presente?
0: Sì, certo, nel culo, Sandro, nel culo. L'abbiamo capito tutti, pensa, incredibile. Anche chi non sa cos'è un trafficante. A tradirlo è stato appunto questo rigonfiamento, che non è passato inosservato durante i controlli. Pensa se lo controllavano, invece aveva semplicemente un pitone. Nel senso, non il serpente. I fatti risalgono al 4 ottobre, quando il nostro Alberto, originario di Cuba ma residente negli Stati Uniti, è atterrato all'aeroporto di Miami. Al suo arrivo nello scalo, un agente della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti lo ha selezionato per un controllo secondario e gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo, attenzione, nel paese. L'uomo ha elencato soltanto un bagaglio in mano, un marsupio, rispondendo no a tutte le altre domande del questionario, compresa quella sull'introduzione di fauna selvatica.
1: Cioè, una volta che stava sopra, come gestiva la cosa se questi pigolavano?
0: Erano dentro dei contenitori tipo, e aveva sistema, come si dice, per spimpato delle bottiglie di plastica fondamentalmente. Quindi penso fossero anche un po' isolati.
1: Isolati, va bene. Aveva delle camere insonorizzate.
0: Tossiva. Così poteva essere. Comunque, durante le verifiche.
1: Che non è meno fastidioso durante il volo uno che tossisce in continuazione.
0: Quello purtroppo succede sempre, più che qualcuno che pigola. Per
1: quello
0: sicuro.
1: Esistono le cuffiette, infatti.
0: Quindi gli agenti hanno notato questo rigonfiamento inspiegabile nella parte anteriore del bacino. Dopo un'indagine più approfondita è emerso cosa stesse nascondendo. Quindi occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente, ciascuno avvolto nel nastro adesivo e alcuni con una rete nera fissata vicino alle aperture. 10 uccelli vivi, ok, erano nascosti nelle tasche cucite della biancheria intima, e al loro interno sono stati rinvenuti 10 uccelli ancora vivi, incredibili.
1: Come highlight. I dollari nelle mutande degli immigrati negli States, no? Sai,
0: sì.
1: C'era questa storia degli italiani immigrati che si cucivano i documenti e i soldi nelle mutande.
0: Comunque, la cosa peggiore di tutto questo, lui è stato arrestato con l'accusa di contrabbando, perché tra l'altro c'erano 2 esemplari di becco grosso azzurro, una specie comune nel commercio illegale di volatili. È comparso davanti al tribunale federale di Miami ed è stato rilasciato su cauzione personale di $25,000. La prossima udienza in tribunale è prevista per il 26 ottobre. Quindi intanto qualcuno per lui ha potuto pagare $25,000 e sempre, cioè, bello che l'abbiano acchiappato, veramente brutto che con i soldi poi tralala e si vola liberi. Comunque, come abbiamo detto che si chiama la canzone dei Placebo, Helen Keller, da Helen Keller a Helter Skelter, il passo è molto breve.

0: Cosa People in qualche modo. Loro sono Rob Zombie e Marilyn Manson, la loro versione di Helter Skelter, incazzati come pochi, adatti a accompagnare le mie emozioni legate a questa notizia degli uccelli nascosti dentro le mutande di questo passeggero veramente maledetto. Se lo prendo io, altro che $25,000.
1: Ma vista la puzza, già tanto che erano vivi, già quello è un miracolo.
0: Guarda, lascia la puzza sua, forse, non degli uccelli. Lascia, guarda cosa ti trova. In campo c'è una nuova giocatrice. A proposito degli uccelli onnipresenti, qua il più importante animale totem di malrumore, forse subito dopo i procioni, non lo so, dipende dalle giornate. Procioni, cavalli, uccelli, è sempre importante rimanere aggiornati sulle nuove uscite. Non bastano quelle che entrano nelle novità di Radio Rock, perché guardate cosa ho scoperto: essere uscito nel comunque quest'anno, cinque mesi fa, e noi dove eravamo? Sentite che capolavoro.

ennesima versione che arriva quindi nel 2026 di Chirpy Chirpy Chip Chip, Lyra Fizz, che mantiene alto l'onore e la storia di questo brano così importante per questa trasmissione per motivi completamente senza senso. Che dobbiamo fare? Ci piace così? Vediamo. Mi sembra l'ultima uscita, in tal senso pensavate che a un certo punto se ne sarebbe andata la canzone dell'uccello, e invece no. È per restare, it's here to stay, baby. Anche noi restiamo, arriviamo alla metà strada di Malumore. Are you ready? Ascoltiamo i Korn con Blind fino al break.

0: migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
24: 19:38 di questo mercoledì 7 ottobre, Malrumore prosegue con volendo con le giuste proposizioni. Radio Rock, si parlava di uccelli, si parlava di volare e quindi ci si mettono anche i Rush.

0: Ma come no more? Questo programma è fatto tutto di madness. Sì, non la facciamo più venire, cari signori Europe. Dove andiamo? Dove andiamo a finire? Non lo voglio neanche sapere. Riprendiamo questo rumore alla sua metà strada. Si sono fatte già le 19:45 e noi, tanto per cambiare, siamo qui a parlare di uccelli. 3899 106 e 600. Marco, buonasera. Pau, che probabilità c'erano di nominare i cartoon due giorni di fila qui a Marrumore? Guarda Marco, è un posto bislacco, credo che ormai lo abbiate capito persino voi.
1: Mamma mia, che disagio, ma che cazzo di gente sta in giro?
0: È così, per i soldi.
1: Jacopo Morricone.
0: Jacopo Morricone.
1: Ora, poveri uccelli.
0: Jacopo Morricone non esiste e non può fare una colonna sonora sugli uccelli, purtroppo, mannaggia.
2: No, Pau! Questa novità sembra un incrocio tra Barbie Girl e Baby Shark, è fighissima.
0: Allora, non era una novità ufficiale, era semplicemente da... Noi abbiamo ascoltato pieno tutte le versioni di questa canzone che sentite anche sotto la mia voce, mai fatte, a partire dall'originale del grande Lally Stott, andando poi subito a quella dei Middle of the Road, che l'ha portata al successo. E adesso, per fortuna, è Lyra Fizz con i suoi 18.000 rotti iscritti, sceglie di farne una nuova versione perché è importante tramandare il bello.

E questo solo per rimarcare che Maromore è un posto molto bislacco, con tante cose strane. Ed effettivamente mi è capitato di vedere un video. Oggi mi sono resa conto che se io o Maromore o io dentro Maromore fossimo una persona, saremmo senza ombra di dubbio Mike Patton. Ma prima di farvi una descrizione del perché, penso sia cosa buona e giusta provare a fare questo.

gelosire, quelle notte lungo il mare venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è?

come gelosia quella notte lungo il mare venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenzioso.

0: capito bene, ma zeng, ma che meraviglia, ma che meraviglia. Insomma, chi ama Mike Patton è a conoscenza chiaramente del progetto Mondo Cane e anche di questa sua versione di Storia d'amore. Volevo parlarci sopra, ma non sono capace perché la voglio rimettere tutta, soprattutto il finale, ma altro che S&M dei Metallica, avete sentito quanta rabbia? Fatemi riprendere fiato.
1: Che scherzava con tutti.
0: Che scherzava. Un Mike Patton un po' filippino, c'è da dire.
1: Perché? Io le piacevo.
0: Intanto bellissimo ritrovare un Mike Patton felice, un Mike Patton in forma. In questo caso ci troviamo al Festival Internacional Cervantino, cioè conosciuto come El Cervantino, che in apertura quest'anno ha trovato proprio l'esibizione di Mondo Cane. Davvero, davvero, davvero molto bella. Davvero, davvero molto bella, lo devo ridire. Perché io e Mike Patton siamo la stessa persona? Beh, intanto c'è Adriano Celentano di mezzo. Cioè la passione per Satana, la passione per la musica più dura, cruda, cattiva che ci possa essere, e un artistico amore per il cazzeggio. È un profondo amore per la canzone italiana vecchia, tanto da fare un progetto come Mondo Cane, in cui includere questo brano che io da sempre dico essere incredibile. Se me lo metti così, con rispetto parlando, così incazzato, con questo mamma mia, le emozioni. Poi ci sono congiunzioni strane, varie ed eventuali, ci sono articoli che non sono adatti al soggetto della frase, insomma c'è tutta questa mescolanza, che ci sono delle treccine che effettivamente mi mancano, ma solo perché ancora siamo qui nel far ricrescere i miei capelli. C'è tutto quello che il mondo potrebbe volere, c'è tutto quello che c'è dentro Malrumore, però è Mike Patton. Ah, quanto mi sento meglio adesso, forse la riascoltiamo anche, vi avverto.

0: Always Got My Back, i Creed, che non sono niente senza ascoltare questo finale, però il finale allo stesso tempo, vediamo se... Qua siamo ancora all'inizio. Volevo riportarvi anche in altre memorie, ma c'era prima. Anche mentre qui abbiamo il cantato sul finale, qui abbiamo un cantato che non c'entra niente sull'inizio. Dai, ce la possiamo fare. Una persona cancellata dalla memoria, perché è giusto che sia così, ma allo stesso tempo in ogni suo video dobbiamo... Oh. Dai, su. Dobbiamo ricordarci che succedono cose brutte, tipo lui che tocca persone, fa cose sozze con persone, ma poi arriva Godzilla e ti rompe il... caro signor P. Questo inizio. Inizio uguale alla fine dei Creed, a me fa volare. Fa volare tantissimo. E invece no, non lo faremo, è andata così, era solo il bisogno di sentire questo mentre c'è chi dice un Mike Patton al D su Malrumore. Beh, guarda, intanto tra i vari progetti non è che siamo poi tanto lontani, e c'è una sorta di inserimento anche suo nella rubrica di ogni cosa, ogni giorno qui a Malrumore. Ma poi c'è anche chi dice, oh, il karma ha fatto in modo di vendicarsi con Celentano per Rugantino. Una pronuncia chiaramente bislacca quella di Mike, ma stiamo scherzando?
1: È tutta la guarda.
0: Ma come ti permetti, Fabrizio?
1: Sembrava d'un angelo.
0: Sembrava d'un angelo.
1: E mi stringeva sul corpo.
0: Ma poi lo devi vedere.
1: Bocca. E mi diceva sono tua. Ma di pietra io restai,
0: qua gli è venuta bene alla fine purtroppo. Ma senti qua tutto, fino alle 21 così. Tutta colpa sua.
1: E lo schiaffo d'improvviso, le mollaccio superfiso, rimandando la

Lava è bene il sogno, non è importante quello che succede nel sogno, è già un sogno vedere questa cosa e riascoltarla 7.000 volte. Cioè, capite che bellezza? Oggi mi sono ritrovata Mike Patton che fa questa canzone, che la rifà e la riprendono, si sente bene, si vede bene, la posso non solo goderne io, ma poi ho un mio programmino qui su Radio Rock, come sognavo da bambina, e posso farvela sentire tutte le volte che voglio. Se non è una bella vita questa, non lo so. È una bella vita anche quella che prevede l'ultima ora di Malrumore. Tra poco, fino alle 21, saremo insieme, poi arriverà Matteo Strano e io volerò verso il concerto degli Slow Mosa, quindi è tutto perfetto. E forse potremo anche usare quest'ultima ora per abituarci a certe sonorità. Paragone con i Caius è stato fatto tante volte, penso che gli Slow Mosa stessi si siano rotti le scatole. Tra l'altro forse avrò la possibilità di intervistarli. Vi dico solo che una delle mie domande è: ma non vi siete rotti il cazzo dei cavalli? Perché ci sono tanti cavalli nella loro breve storia. Comunque vabbè, una cosa alla volta. Tra le rubriche fisse qui a Malrumore ci sono i Caius, o meglio dovrei dire Masticaius.

0: ad ascoltare altre radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, risparmio di qualità.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Ascoltando Malrumore on Radio
10: Rock. Proprio così, l'ultima ora di Malrumore si apre adesso, e se volete un'anticipazione su come sarà, beh, ve la spiega i Motorhead.
9: Radio Rock, back in time.

0: sento di aggiungere solo questo, ma prima di buttarci di testa in questo overkill, in questi suoni duri,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi ricordo l'appuntamento di domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club. Ne stiamo parlando, le stiamo ascoltando, un quartetto post-punk anglo-maltese che arriva qui nella nostra capitale per una data imperdibile. In apertura troveremo Urtica e Dilemma. Lo sapete, ci sono biglietti in prevendita su Jice, ma Radio Rock vi regala un ingresso, come si fa? Easy peasy. E poi continuate voi la frase, un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, come l'inizio di gennaio. Ovviamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate in tempo dalla nostra redazione per domenica 18 ottobre, già in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, anche questo un evento targato.

0: bad at all. Kyo, K-E-O, that's me. Novità targata a Radio Rock di nuovissima entrata. Loro sono un quartetto alternative rock inglese, sono di base a Londra, e i Kyo hanno pubblicato lo scorso 25 settembre il loro album di debutto, Put a Smile on For Me. E mettiti un bel sorriso, fallo per me, e per favore, così non appesantiamo l'aria, ma renderemo pesante la musica in questa ultima ora di Marrumore, in cui proprio non arrivano le parole, in questo mercoledì. Mannaggia. Intanto al 3899 106 600, a proposito di Overkill, c'è chi ci manda i Compressor Head, non i Motorhead, un gruppo di robot che fa Ace of Spades, molto bello. Poi cosa c'era? C'era qualcuno qui che scriveva: chi sei tu, Gre? Mike Patton meglio di Adriano. Allora, da una parte sono contenta, perché è vero, non riesco a dire, però dobbiamo per forza scegliere a quale papà appartenere. Io li voglio tutti e due. E soprattutto, perché non mandi lo stesso tenore dei messaggi che mandi la mattina a Radio Rock? Perché il messaggio prima è di giovedì mattina e dice: non è bello ciò che è bello, ma è bello, ma che bello il mio pisello. Cioè, io quello vorrei nella vita, cose senza senso così.
1: Arriva Godzilla, si gira e fa Kiss My Ass.
0: Assolutamente sì, è proprio quello che mi direte anche voi con la prossima canzone, perché questo That's Me mi porta a That's Me in the Corner, forse lo dice anche a un certo punto, ma non sarà assolutamente la versione degli R.E.M. quella che godremo, ma quella di Leo Moracchioli. Così mi potete mandare a stendere e io vado via prima e vado al concerto degli Snowmosa. Ciao, arrivederci.

vogliono i R.E.M. o i fan di questa grandissima band, ma lo sapete, con un poco di Satana la pillola va giù molto meglio, e quindi questa rabbia nella versione del nostro Leo Moracchioli, santo patrono di Malrumore. E sono ancora qui, vedi, non me ne sono andata, pochi insulti arrivati per questa cover, pensavo peggio, ma anche perché senza di me poi come sarebbe questo Malrumore? Un macello, il caso di dirlo, no? Sarebbe vuoto, eh?

Possiamo dire che Marumore è effettivamente questa cosa tra le tante nominate da Eminem in questa Without Me. Dai, sarebbe brutto un Marumore senza Paolo Agnazzumo. C'è Sara che mi ama, ma probabilmente ama Eminem. Sono molto contenta di aver dato questa sferzata strana in questo momento di serata. E poi c'è chi dice: ma anche tu ti spari gli slomosa questa sera, Pao? Ne abbiamo parlato per 2 ore e 40 minuti. Io sono rimasto solo come un cane, ma me ne frego e vado lì lo stesso. Ma vedi un po', ragazzi, ancora sta cosa che dovete andare ai concerti con le persone. Ai concerti ci si va, ci si libera, ci si mena in alcuni casi, quando il concerto lo permette, con il consenso di tutti. E quindi sì, siamo tutti amici oggi a vedere gli slomosa, ma che ce ne frega, ci abbracceremo tra sconosciuti, conosciuti, canteremo, le nostre anime si eleveranno o forse andranno giù verso il nostro amico demonio. Intanto, scusatemi, ma ho bisogno di riascoltare questa fino al break.

0: in the future.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis.
17: Buongiorno convenienza.
18: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Denaro è tempo il?
23: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
24: Questo è Malrumore.
25: Malrumore.
24: On Radio Rock.
26: È stata una festa fino adesso, sta per finire. Altri 23 minuti di Malrumore per noi in questo mercoledì 7 ottobre qui su Radio Rock in compagnia di Paolo Agnazzumo fino all'arrivo di Matteo Strano. Guarda un po' che ricaccione.
24: Radio Rock, back in time.

0: quando sono un po' più arrabbiati e demoniaci, gli Architects, ma devo dire che piano piano, ascolto dopo ascolto, mi sta entrando sotto la pelle questa Machine. Novità targata Radio Rock, da votare sul nostro sito. Chiaramente un voto al giorno per mantenere la novità che vi piace di più qui nell'alta rotazione. Ultimi 15 minuti di malrumore, ma qualche messaggio e saluto da fare. Alessandro chiede una canzone molto adatta a queste atmosfere oscure del crepuscolo e sarà proprio una canzone con cui chiuderemo, perché diciamo che i Dream Theater non rientrano sempre tra le mie preferenze, ma il brano che hai chiesto tu mi piace e come, e soprattutto visto che non andiamo troppo d'accordo, tanto vale che mi accompagnino verso l'uscita e verso il concerto degli Slow Mose, ed è quello di cui stavamo parlando. Oh, stasera palesatevi, e soprattutto tra un pezzo e l'altro urlate viva Radio Rock, che per prima vi ha passato questa band da queste parti. Poi confusione, cose strane che succedono, sentiamo
1: pure Trump che faceva gne.
0: Esatto.
1: Non sarebbe stato male.
0: Un po' facendo il verso a quella che è stata l'ultima ora di malrumore ieri, con Trump che decantava le nostre canzoni preferite, c'è da dire che lui quel suono lì lo fa di suo. Quindi buonasera anche a Renato, buonasera a Isabella che dice che tra un po' si sentirà come Jack Rose nel Titanic. Mi sembra una buona immagine. E poi c'era, no, una grandissima ascoltatrice, Naila, che dice: Pao ha sempre ragione, punto primo, evviva. Io vado ai concerti quasi sempre da sola e mi diverto da morire. Negli anni ho conosciuto un sacco di gente. A Lisbona, per vedere Maynard, oh, cuore mio, stai fermo, ho fatto amicizia con una gang di squinternati di tutto il mondo. Ci siamo bevuti tutto il bar, tanto che il concerto del povero Nicola Caverna mi è praticamente sfuggito. Per Nicola Caverna, per gli amici, stiamo parlando chiaramente di Nick Cave. Nick, ti chiedo scusa, in ginocchio sui ceci. Potrebbe bastare? Non lo so, glielo chiederemo alla prossima primissima occasione. Torniamo al nostro trovare il sound giusto per il concerto di questa sera. Torniamo quindi nello Zozzume, nel deserto, nei riffoni, e torniamo anche dai cavalli. Non so come abbia fatto a scapparmi finora questa canzone. Loro sono il Low Rider and the Horse You Rode On.

Lowrider. Perché mi fa ridere, oltre perché ancora cavalli qui su Malrumore, è perché è una frase idiomatica americana usata solitamente alla fine di una frase scortese. Cioè fondamentalmente significa vattene a quel paese tu e il cavallo su cui sei arrivato. Mi ricorda tante cose che non approfondiremo adesso, perché adesso ancora musica del demonio. Radio 666, mi sembra perfetta, no? Loro sono Black Rainbows.

0: quasi perfetta questo Radio 666, doveva essere Radio 106.6 ed era proprio tutto a posto. Noi siamo per salutarci, ma a proposito della musica demoniaca provo ilarità e anche un po' di tenerezza, perché mi raccontate che questa mattina al Rock Show Maurizio, proprio lui, ha rosicato per la growlata nella canzone degli Architects, cioè il contrario di me. Io ascolto tutta la canzone rosicando, poi arriva il growl e sono felice, e quindi Emilio di risposta gli ha messo The Philosopher dei Death. Sono molto contenta del nostro direttore, è un gran direttore. Ultimi saluti.
1: Ti ricordano tante cose di cui parleremo un giorno, ma non è questo il giorno, giusto? Esatto. Polonia?
0: Esatto.
1: Ciao Polonia.
0: Ciao Isabella. Poi ancora, cosa volete? È finito il programma.
2: Comunque, sentire la tua musica del demonio con Radio Maria che si accavalla e parte un Ave Maria o Alleluia ogni tanto è un'esperienza che vi straconsiglio.
0: Sì,
2: io ancora devo capire perché
0: onde
2: in un punto vicino Campoleone si accavalla Radio
0: oggi,
2: Maria, Radio Rock.
0: Oggi è una tutti cosa a che parlare di quella zona
2: assurdo.
0: Che è attraversata dalla pontina che porta in quelle orribili paludi. Un giorno fatelo, registrate un po' me, la mia voce, demonio, Maria, no? Queste cose qua. Ma soprattutto, che cavolo abbiamo capito da questa puntata che sta per finire?
3: Fatti appresi in questo felice episodio di Mauro More che sembrava di un angelo. Se ti cresce un dente nell'occhio, gli esperti rimarranno sorpresi.
0: Oh là là!
3: In fondo al mar ci sono i camini che fumano.
0: Giusto.
3: Jacopo Morricone non esiste e non può fare colonne sonore su uccelli nelle mutande.
0: Troppo no.
3: Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Volevo omelette fromage avec marmore.
0: In realtà abbiamo avuto anche molte altre cose in questo marrumore che sembrava come funghi, spuntavano cose da tutte le parti, ma ci ritroviamo domani dalle 18 alle 21 se sopravvivo al concerto di questa sera, ma intanto godetevi la compagnia del buon Matteo Strano che vi porta la notte. Avete suggerito voi questo brano finale, miglior tappeto rosso forse non ci può essere. Sono i Dream Theater di As I Am. Grazie a tutte e tutti, bacini e

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Nothing but the best music. Best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
5: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità!
6: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Ora su Radio Rock la serata di Radio Rock. Bring on the
7: night on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andata la vostra giornata? Se vi va, noi saremo insieme per le nostre consuete 3 ore da passare tra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare arrivano i Beach Boys.
0: Radio Rock, back in time.

0: Vedi, la nostra Pau invocava il demonio in alcune delle sue canzoni, noi invece citiamo addirittura Dio all'inizio della nostra trasmissione. God Only Knows, ovviamente il titolo di questo classicone e di questo gioiello dei Beach Boys. Basta questo per tirare fuori il discorso del caos anche all'inizio della nostra trasmissione. Insomma, sapete bene che ogni tanto proprio il caos si impossessa delle playlist di Radio Rock. Detto questo, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, come sempre anche oggi 3 ore a nostra disposizione per tenerci compagnia, scambiare un po' di chiacchiere e di sicuro scegliere insieme un po' di musica attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Anche da lì, se vi va, potete intervenire nelle nostre dirette. Già salutata Pau, mando ovviamente un grande abbraccio anche a Sandro, che vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore. A questo punto, da qui fino a mezzanotte, spazio a noi, e come al solito, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ricordati, che è sempre un gran piacere giocare con la musica tutti insieme ogni sera. Detto di un grande, grandissimo classico che stasera ha aperto la playlist, passiamo a qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

settimana di rotazione per questa Unconquered canzone di Tom Morello. Probabilmente avrete riconosciuto anche le strofe di rap dei Kneecap, formazione irlandese che in questi ultimi anni di sicuro ha avuto un bel successo. Di sicuro a corredo di quel successo sono seguite anche un bel po' di polemiche per quanto le riguarda. E come al solito, quando esce poi un disco di Tom Morello, lavoro come sempre strapieno di ospiti. Abbiamo appena ascoltato i Kneecap, è presente anche il buon Sergi Tankian, è presente l'altro progetto firmato Bertut, e negli ultimi anni in compagnia di Tom Morello ha iniziato a suonare anche suo figlio chiamato Nero. Ma in collaborazioni del genere devo dire che a gusto personale di sicuro mi piacciono, qui un po' a cavallo fra il rap ed il rock. Se vi va magari ascoltiamo almeno un altro paio di proposte in tal senso, e come sempre se vi viene in mente qualcosa 3899 106 e 600. Qui magari ci spostiamo un po' di più verso il mondo della musica elettronica, ma se penso a cose di questo tipo, ecco, questo brano mi viene sempre in mente. Da una parte Prodigy, dall'altra Public Enemy, li ascoltiamo con Shut 'Em Up.

0: bene, qui figuriamoci, parlo a titolo esclusivamente personale, ma soprattutto la melodia che si ascolta in questa canzone dei Prodigy, dei Public Enemy, devo dire che mi mette sempre di gran buon umore, collaborazione che ovviamente usciva ormai un po' di anni fa, in compagnia di questo brano eravamo tornati al 2015. Saluto intanto attraverso Telegram il nostro Marco, sempre al 3899 106 e 600. Arrivava anche questo messaggio vocale, benvenuto anche a te.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Appena uscito dagli allenamenti posso azzardare una richiesta di Tales of the Sand dei Mirath.
0: Belli Mirath, gran bella proposta, caro il mio amico. Voi fate sempre bene ad azzardare delle proposte musicali qui su Radio Rock, che figuriamoci è sempre un piacere. A questo punto azzardo io una domanda nei confronti del nostro Osborne. Allenamenti di, se mi posso permettere di chiedertelo, te lo dico perché questa settimana io ho più o meno provato a ricominciare a muovermi, insomma un po' di allenamenti casalinghi per il momento, e confesso che non essendo proprio la persona più atletica del mondo, ecco, devo dire che in questi ultimi due giorni ho dolori un po' in ogni parte del corpo. Se ti va, insomma, soddisfa questa mia curiosità. Intanto altra collaborazione, Crystal Method in compagnia di un po' di bella gente.

Born Too Slow da parte dei Crystal Method. Non era magari facilissimo riconoscere la sua voce su una sonorità del genere. Il testo però del brano era scritto da Mr. John Garcia, il cantante dei Caius, che ovviamente poi prestava la sua voce a questa canzone per chiudere il giro di ospiti. C'era anche Wes Borland, ovviamente il chitarrista dei Limp Bizkit. Di cuore ringrazio il nostro Osborne, tanto gentile da soddisfare la mia fantasia. Lui ci raccontava di essere appena uscito dagli allenamenti, dice: normalmente scherma storica, ma ultimamente mi sto dedicando alla calistenica, a farmi un po' i vostri affari, scoprire un po' di cose nuove.

Nuove, almeno per me, è una delle mie cose preferite in queste serate che passo con voi qui su Radio Rock. Ti dico che la scherma storica la fanno anche in un posto decisamente vicino a casa mia, insomma un posto dove più o meno ci passo di fronte ogni giorno, e ammetto che mi ero incuriosito, insomma almeno un paio di volte ero lì per andare a chiedere informazioni. Poi capirete bene che con l'orario dove va in onda la trasmissione, insomma molti di questi corsi mi sono un po' preclusi, e chissà, magari riuscirò a recuperare in futuro. Deve essere particolarmente affascinante una disciplina del genere. Sono davvero di cuore grazie per il messaggio che ci rimandavi, caro il mio amico. Li abbiamo nominati, a questo punto facciamo un giro anche in compagnia dei Limp Bizkit.

che ce l'avamo, ascoltiamo anche un classico, almeno per quanto riguarda la produzione di Limp Bizkit, penso che così si possa dire, in riferimento a Nenuki. So, ci stavano bene anche loro in questa primissima parte di playlist insieme. Arriva intanto un messaggio attraverso WhatsApp che potremmo dire fa anche un bel contrasto, no? Stavamo ascoltando musica comunque relativamente carica, stavamo parlando anche di sport di un certo tipo. Mando un grande abbraccio alla nostra Anto che su WhatsApp scrive semplicemente: prima minestrina della stagione. E via così, direi molto molto bene. Stasera su Roma non fa neanche particolarmente freddo, ma figuriamoci, una minestrina ci può sempre star bene, se in tal senso valgono anche i tortellini con il brodo. Ecco, io invece ho debuttato la settimana scorsa, quindi ti ho anticipato giusto di qualche giorno, cara la mia amica. Stupidaggini a parte, è già arrivato il momento di chiudere la prima mezz'ora di musica insieme, lo facciamo con Cleopatra.

0: cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Bring on the night. La serata di Radio Rock.
1: Bring on the night on Radio Rock.
9: Iniziamo la seconda mezz'ora ascoltando davvero un gran personaggio. Questo qui era Tom Petty.
1: Radio Rock. Back in time.

Ricordate ieri sera qui in trasmissione lo avevamo nominato il grande Tom Petty. Pensavo quindi oggi di recuperare una delle sue tante bellissime canzoni. Bene fa la nostra regia ad anticiparmi questa qui, Mary Jane's Last Dance, che è sempre davvero un grande, grandissimo piacere ascoltare in vostra compagnia. Ragionavo ancora sul messaggio che ci inviava l'amico di prima a tema sport e soprattutto a tema scherma storica. Diceva lui di praticare quello sport ormai da tanti anni, nel corso di questo tempo è diventato anche un istruttore, e ragionando un po' in generale, insomma, mi sono reso conto che in questi anni qui su Radio Rock diversi di voi, insomma, ci hanno raccontato di cose del genere, di essersi appassionati ad una disciplina e poi approfondirla il più possibile. Pensavo fra me e me che, insomma, sarebbe magari anche interessante provare ad organizzare una piccola rubrica in diretta in vostra compagnia. Magari raccogliamo un po' di voi ascoltatori particolarmente ferrati, no? Insomma, sulla materia, sulla propria disciplina, e magari ci facciamo qualche chiacchiera per soddisfare un po' di curiosità, che proprio in generale, no? È sempre un piacere, secondo me, ascoltare qualcuno che è molto consapevole della propria materia. E poi gli sport sono di sicuro un mondo particolarmente bello. Quindi, non lo so, vogliamo provare a fare una specie di appello, se c'è qualcuno all'ascolto che non deve essere per forza un istruttore, ma che comunque è molto dentro alla sua disciplina, e ci va e gli va di raccontarcelo, 3899 106 e 600. Poi magari, se raccogliamo nomi a sufficienza, so, questa cosa si potrebbe davvero pensare di organizzarla. Per quanto riguarda la scherma storica, direi che siamo già a buon punto. So che diversi di voi magari praticano anche le arti marziali, e direi che non mettiamo proprio confini, so, non c'è un limite al tipo di curiosità che ci possiamo scambiare. Vediamo un po' se arriva qualche bel suggerimento, e intanto proseguiamo con la prossima novità. Brand new music right here. Brand.

Royal Blood, ascoltiamo anche la loro novità all'interno delle nostre rotazioni. Che poi, tornando al discorso a cui accennavo prima, vi confesso che questa storia di parlare di un po' di sport in radio, magari anche con degli istruttori, mi era venuta in mente fin dall'anno scorso, quando avevo iniziato a frequentare una palestra della mia zona, direi in quota arti marziali. Io lì svolgevo una pratica comunque particolarmente morbida, ma era tanto affascinante per me quel mondo che confesso che un paio di volte ho fatto tardi sull'inizio della mia lezione per parlare con il proprietario della scuola, che con santa pazienza, devo dire, si metteva a raccontarmi e a spiegarmi un po' di cose. Quindi vi confesso che è un'idea che mi gira in testa ormai da diverso tempo. Saluto di nuovo e ringrazio il nostro Osborne, che dice: se fate la rubrica io sono più che disponibile a tornare a trovarvi. Io prendo appunti, vediamo un po' se riusciamo a raccogliere abbastanza istruttori o comunque abbastanza gente decisamente esperta della sua materia. Di sicuro un buon candidato potrebbe anche essere il nostro Mauro, che su WhatsApp mi dice: ho insegnato bodybuilding, fitness, aerobox e prepugilistica per quasi 20 anni, poi la vita è cambiata per vari motivi, ma questo qui era il mio sogno quando avevo 17-18 anni ed iniziavo ad andare in palestra. Credo di capire molto bene quello che dice un po' tutti noi, no? Forse quando iniziamo a fare uno sport, magari da una parte ci teniamo anche il piccolo sogno di diventare dei professionisti, e poi magari, perché no, provare a condividere la tua passione anche con gente o più giovane o comunque persone che si stanno avvicinando a quel mondo. Se mi permettete un po' un salto logico, volendo anche con la musica, no? Proviamo a fare un po' una cosa del genere, ognuno di noi condivide con gli altri i propri dischi preferiti. Mi sono incuriosito, Mauro, ma aerobox, se capisco bene, però correggimi senza nessun problema, è un allenamento un po' a metà strada fra il mondo dell'aerobica e il mondo della box, posso immaginare in una maniera corretta? Comunque, volendo, i primi due istruttori li abbiamo già trovati. Se vi va di aggiungervi, 3899 106 600.

0: Loose.
1: I'm Loose, così si chiude questo brano dei Viagra Boys, Punk Rock Loser era il titolo della canzone. Mando un saluto anche al nostro amico Tony, e visto che stiamo parlando di sport, loro in repertorio hanno proprio una canzone intitolata in questo modo. Stasera invece ne ascoltiamo un'altra. Avevo più o meno indovinato una delle discipline che insegnava al tempo il nostro amico Mauro, appunto l'aerobox, musica con allenamento sui sacchi, quindi figure di coppia a tempo, combinazioni di pugni e calci. E visto che il nostro amico è anche un grande appassionato di musica rock, ecco, piuttosto che altri generi musicali, ai suoi allievi faceva ascoltare anche un po' di musica del genere che penso di poter dire che si sposasse molto bene, no? E con quella disciplina e con quell'allenamento, di sicuro divertente, credo anche abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico, ma uno di quegli allenamenti dal quale magari esce anche un po' stanco, ma in una maniera insomma di sicuro lecita, e torna a casa decisamente contento. Fra l'altro poi stasera è anche serata di grandi concerti a Roma, ma non solo, insomma nel corso della nostra trasmissione accenneremo anche a quel discorso. E mi verrebbe da dire che sono ancora aperte le iscrizioni, se appunto c'è qualche maestro proprio di qualsiasi disciplina sportiva all'ascolto, 3899 106 600, che vediamo se davvero riusciamo ad organizzare questa nostra piccola rubrichetta. O che ne so, alle brutte ci si vede a Villa Panfili, in un altro dei parchi della nostra città, e magari ci si allena tutti a tempo, ovviamente, di musica rock.

classicone dei Foo Fighters. Saluto intanto la nostra amica Amy che dice: tienici al corrente quando inizia la rubrica. La mia esperienza personale è che dopo i 40 anni sollevare i pesi è una gran cosa, soprattutto per noi donne. Ti ringrazio per il messaggio. Guarda, come detto, stiamo provando ad organizzare proprio tutto in diretta, poi magari inizierò a disturbare anche le alte sfere di Radio Rock. E però sarebbe divertente, secondo me, chiacchierare di una cosa del genere. Ci venite a trovare in radio, così per una mezz'oretta, per un'oretta, scegliete anche un po' di musica. E però poi mi raccomando, pronti a soddisfare anche le eventuali curiosità dei nostri amici. Io per primo, quando inizio a chiacchierare di queste cose, ammetto di essere tipo una macchinetta e mi viene in mente una domanda dopo l'altra. Vedi, c'è anche qualcuno di voi, la nostra Isa, che dice: anch'io praticavo uno sport del genere, si chiamava una cosa tipo powerbox, ero la regina dei jab e dei diretti addirittura. Quindi insomma, complimenti a te. Adesso magari dico una cosa un po' stupida, ma quando uno si va ad informare sulle palestre che non mettono a disposizione solo la sala pesi, no? Organizzano anche un po' di corsi, ecco, almeno per me, che sono di sicuro abbastanza ignorante in materia, diventa un po' un casino andare a decifrare proprio tutti questi nomi, queste diciture. Quindi powerbox, powerlifting, aereo yoga e cose del genere. Alcuni nomi sono un po' autointuitivi, altri devo dire che non saprei davvero risolverli. E quindi, no, magari anche a questo potrebbe servire la nostra eventuale rubrichetta. Con il prossimo brano intanto, che affidiamo agli Avenged Sevenfold, arriviamo alla prossima pausa.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Questo è Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
7: Gran brano stasera per iniziare la seconda ora insieme. Questi qui Stone Temple Pilots.
2: Radio Rock. Back in time.

0: quanto mi piace questo brano degli Stone Temple Pilots che usciva ormai un po' di anni fa, ma che devo dire ancora oggi suona davvero particolarmente bene. Un po' di sport, un po' di musica dal vivo nella nostra prima ora stasera. Di sicuro di sport torneremo a chiacchierare fra qualche minuto, ma anche cose invece particolarmente casalinghe. Qualcuno di voi mi raccontava che stasera si è concessa la prima minestrina della stagione. Vedevo arrivare su WhatsApp anche un po' di fotografie con il canonico appendiabiti, no? Con il canonico stendino dentro casa in quei giorni dove minaccia me pioggia. Guarda Isa, ti dico che mi becchi in pieno con una foto del genere quando sono uscito per venire in radio. Casa mia era proprio esattamente nelle stesse condizioni. Siamo stati previdenti perché in realtà oggi doveva piovere qui su Roma. Nel corso della giornata, almeno nella mia zona, il tempo è stato più che decente. Adesso, mentre suonavano gli Stone Temple Pilots qui su Portonaccio, è iniziato a piovere in maniera particolarmente forte e quindi vedi, siamo stati premiati dalla nostra scelta, magari non particolarmente rock and roll, magari non particolarmente punk, ma di sicuro previdente. Insomma, domani un po' di vestiti puliti li dovremmo comunque trovare asciugati. Stupidaggini a parte, questa qui è la nuova degli Editors, che diversi di voi ci dicono assomigliare ad un vecchio brano addirittura dei Luna Pop.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

po' sullo stendino dentro casa, volendo anche un po' sul mondo degli sport, mi scrivete prevenire meglio che curare, che è una dicitura che sta davvero bene un po' su tutto. Saluto intanto il nostro Renato, parlando più o meno di sport. Saluto anche Luke che dice: ma mangiatore di carbonara o amatriciana può interessare per la nostra rubrica? Direi assolutamente di sì, che in questo periodo storico, alla fine, gira che ti rigira, ci sono più cuochi, soprattutto in TV, che mangiatori di cose buone, e quindi no, un po' di buone forchette di sicuro ci fanno molto molto comodo. Dicevamo prima che orientarsi, magari almeno per me che sono un assoluto ignorante in materia, nel mondo delle palestre non è semplicissimo, soprattutto visto anche queste strane diciture che chissà a cosa corrispondono. C'è il nostro Mauro che nelle palestre ci ha lavorato, che dice: molte cose sono alla fine le stesse, cambia un po' il nome anche per fare un po' di marketing. Quindi la Fitbox, la Aerobox, la Powerbox, la Box Music, alla fine sono un po' sempre la stessa cosa. Io adesso vi racconto una cosa molto stupida e faccio l'ennesima figuraccia di questa serata. L'anno scorso una palestra vicino alla mia zona, insomma vicino casa mia, aveva fatto una buona offerta, e quindi insomma mi ero andato ad informare, un po' a curiosare, e sono tornato a casa con il canonico foglietto, perché

cosa potevano significare queste per me assolutamente incomprensibili parole, perché finché leggo ginnastica funzionale, insomma, ginnastica posturale, insomma, credo di riuscire ad interpretare il concetto. Ci sono un paio di cose sulle quali devo dire che neanche l'intelligenza artificiale è riuscita a darmi una mano, come per esempio il metabolic training. Che sarà mai questa cosa? Un allenamento per velocizzare magari il proprio metabolismo, l'active balance, quindi una cosa per migliorare un po' il tuo equilibrio, ma in che modo? Perché c'è quella dicitura che dice anche active. So, se qualcuno di voi è più esperto, 3899 106 600, che magari riesco ad interpretare questi geroglifici, almeno per me.

che va bene gli sport, la palestra, ma insomma facciamoci anche un brindisi, che comunque siamo fra amici, però no, come dicevano gli Yard Act, formazione secondo me fra le più interessanti che si è affacciata dall'Inghilterra di questi ultimi anni, formazione secondo me davvero da non lasciarsi né sfuggire. Mi fa piacere vedere che insomma, non sono l'unico, magari un pallergico alle palestre, c'è Anto che dice il massimo che sono riuscita a combinare in una palestra è stata fare un po' di step, le macchine non le ho neppure né guardate. Capisco bene quello che dici, però volendo le macchine sono abbastanza intuitive, no? Insomma, se hai manubri di fronte a te spingerai in avanti, se hai dei manubri sopra di te insomma, vedrai di spingere in alto. Su tutte queste strane discipline, insomma, almeno per quanto mi riguarda, diventa difficile proprio iniziare, no? Cioè decidere, ok, io mi iscrivo, ci sono tipo 15 corsi, però che cosa frequento, quale potrebbe essere la disciplina che sta meglio su quelli che sono i miei obiettivi. Ecco, come detto, almeno per quanto mi riguarda, neanche l'intelligenza artificiale è riuscita a darmi una mano. Arriva un messaggio con scritto addirittura la migliore palestra è

quella della strada, cioè nel senso scappare se succede qualcosa di non troppo bello, litigare con nessuno, figuriamoci mai nella vita. Però no, questa si dice l'università della strada, no? Soprattutto qualche anno fa girava spesso una dicitura del genere. Per strada, insomma, ti metti lì a passeggiare, magari ti ascolti anche un po' di buona musica e comunque passi in buon modo un'oretta. Torniamo a questo punto un po' indietro nel tempo, questi qui in excess.

Disappear, questi qui in excess e scomparire, no? Come qualcuno di voi mi racconta, ha fatto ultimamente da una palestra un paio di mesi di abbonamento e poi via, si virava su altre cose. Questo io credo che sia una di quelle storie che potrebbe raccontare, che potrebbero raccontare molti di noi, no? Inizi magari a settembre, magari a gennaio, in quei periodi un po' di passaggio fra una stagione e l'altra con le migliori intenzioni. Paghi l'iscrizione, paghi i primi mesi e poi magari ti rendi conto che ti annoia anche un po'. Io qui vedo che qualcuno di voi ha proprio appiccicato in camera un programma che appunto ha seguito per non tantissimo tempo. Ti dico che comunque è un programma molto più chiaro, molto più intelligibile di quello che avevano dato a me in palestra. Qui vedo delle cose spiegate in una maniera un po' più chiara. Per esempio c'è quella roba che sul mio foglietto è chiamata GAG, G-A-G, che insomma, si può arrivare a tradurre come glutei, addome e gambe. Sono contento che nella tua palestra invece la dicitura è scritta per intero, così non c'è proprio modo di potersi né sbagliare. Mi incuriosisce però questo full body Tabata, dico bene? Esiste il Tabata nelle palestre? Insomma, qualche tempo fa girava il Tagatà in un parco divertimenti di Roma, chissà se è più o meno una roba del genere. Saluto intanto con grande piacere anche il nostro Diego, ti dico, e lo sai che non ti prendo in giro, che ci siamo più o meno letti in testa a vicenda negli ultimi secondi, caro il mio amico. E quindi quello che è diventato un po' il nostro inno, I Fought the Law.

Allora, vi vedo preparatissimi sull'argomento Tabata, che per me era una di quelle parole che avevo già sentito, non ero mai andato a controllare e rimaneva completamente misteriosa. Mi dite una specie di circuito cronometrato, tipo fai più squat possibili in 20 secondi, poi passi ai piegamenti e via discorrendo. Vedi, anche il nostro Mauro dice Tabata è una variante del functional del CrossFit, ottimi allenamenti, un po' pesante però, bisogna già essere belli allenati. Con questa tua descrizione, caro il mio Mauro, ma cari tutti voi, mi sa che allora ho capito che cos'è che combina mio padre in palestra, che insomma, ovviamente è un signore che ormai ha un po' di anni sulle spalle, ancora abbastanza in forma, devo dire che papà ci tiene e che si mantiene decisamente bene. Mi racconta però di questi allenamenti a cui probabilmente anche lui non era proprio riuscito a dare un nome preciso. Mi faceva molto ridere la sua descrizione di questa allenatrice, insomma, di questa istruttrice, che è una ragazza russa, immagino anche lei decisamente in forma, che lo sfonda. Cioè, ogni volta che papà va in palestra e quello incontro, devo dire che lo vedo comunque un po' affaticato. Avete presente la scena di Rocky, no? Quando si va ad allenare in Russia? Ecco, più o meno una cosa del genere.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
1: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
1: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questo è
7: Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
8: Questi qui sono gli Skid Row. Ascoltiamo un grande classico come 18 and Alive.

0: anno fa li avevamo ascoltati con un brano decisamente più ritmato, particolarmente bravi gli Skid Row anche quando invece rallentavano il ritmo. Questo qui è un classico assoluto come 18 and Life, in tanto se abbasso la base e soprattutto sto zitto per qualche secondo, forse riuscite a sentire, no? Il rumore della pioggia, che nella zona dove si trova Radio Rock qui a Roma in questo momento è particolarmente importante. Mi ricordo che ormai un bel po' di tempo fa avevamo giocato un po' con quelle canzoni che ci fanno ascoltare per davvero il rumore della pioggia, o al loro inizio o magari anche sulla loro coda. Per quanto mi riguarda, se vi viene in mente qualche canzone del genere, potrebbe essere particolarmente comodo, così sfumo direttamente dalla pioggia che sta cadendo qui su Radio Rock alla pioggia che questo o quell'altro artista ha inserito nelle sue canzoni. Se vi va, attraverso Telegram e WhatsApp al 3899 106 e 600. Questi qui invece sono i Greta Van Fleet. In questo periodo ascoltiamo il terzo singolo estratto da quello che sarà il loro nuovo disco.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: questa nuova di Greta Van Fleet mi piace, le prime due anche non erano male, forse un po' troppo di maniera, ma almeno figuriamoci per come la posso vedere io. Qui forse siamo anche un pochino saliti di livello, ma insomma, ci aggiorneremo quando uscirà tutto il loro disco. Banalmente, visto che qui su Radio Rock è iniziato letteralmente a diluviare, non so se si riesce a sentire ancora il rientro della pioggia sul microfono, stiamo cercando quelle canzoni non solo a tema pioggia, ma che al loro interno ci facciano proprio ascoltare quel tipo di effetti, e ci sono stati degli artisti che proprio mentre registravano, insomma, fuori dallo studio di registrazione stava piovendo, e quindi magari montando qualche microfono nella maniera giusta sono riusciti letteralmente a registrare quel suono. Vediamo un po' che ci dice il nostro amico Andrea.
1: Benissimo, buonasera.
0: Ciao, bello.
1: Allora, la cosa sicuramente più scontata che mi viene in mente è Dirty Black Summer di Danzig.
0: No,
1: però mi sembra che in quell'album o in quello precedente, mi sembra che in Am I Evil ci sta un intro non proprio con la pioggia, ma mi sembra con il vento, se non ricordo male. Però comunque, insomma, vedi tu.
0: Grazie.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, bello, grazie mille per la chiamata. Danzig, fra l'altro, è uno di quelli che mando in onda sempre volentieri, quindi ci aggiorniamo giusto fra qualche minuto. Fra l'altro, mi sa che anche dal tuo vocale, no? Si sentiva picchiettare la pioggia, chissà, magari in macchina. Che ci dice il maestro? Come stai?
2: Ah, caro il mio doc, quando uscì Eighteen and Alive...
0: Ah, ascoltata prima,
2: sì, era Skidrow, veramente il top dei singers,
0: cavolo, grande band. Comunque.
2: Tu mi dici canzoni con la pioggia, eh? What is this? Hey. That's that before me.
0: Insomma, questa qui la dovrei indovinare, mi hai dato due indizi particolarmente chiari, e quindi dalla pioggia che si sente dal microfono di Radio Rock alla pioggia che apriva una delle carriere più importanti, direi, di tutta la storia della musica.

che insomma sono in ritardo di più di 50 anni, quindi non è che sto per dire nulla di particolarmente originale o di intelligente, però ti rendi conto che la carriera di una delle band fondamentali proprio per l'evoluzione del suono anche degli strumenti all'interno di una band di rock si apre non con il suono degli strumenti, ma con questo rumore di pioggia. Black Sabbath, dei Black Sabbath, è la canzone che apre, come di sicuro saprete, il loro primo album. È un effetto che di sicuro serve un po' a settare nell'atmosfera, però no, si poteva iniziare con la chitarra di Tony Iommi, si poteva magari far partire immediatamente Ozzy, invece ci vuole qualche secondo prima di iniziare ad ascoltare per davvero i ragazzi. Mi state dando, come al solito, ottimi suggerimenti. C'è per esempio Damiano che dice pioggia, allora gli Who con Love Rain Over Me, che è un capolavoro assoluto, così come chi ci propone anche Riders on the Storm, ovviamente da parte dei Doors. Ci sono poi tutta una serie di canzoni dove la pioggia non è semplicemente un effetto magari aggiunto a posteriori, ma dove è un vero suono, è stato letteralmente registrato un temporale e poi inserito all'interno del brano. Se mi sbrigo riusciamo ad ascoltare un paio di esempi prima della fine di questa mezz'ora, partendo dai Misfits. Più o meno li avevamo già nominati. Insomma, come poteva iniziare se non così? Un brano che si intitola The Devils

che a questo punto anche io non so più se queste piogge e questi tuoni che ascoltiamo sono all'interno della canzone o sono dei suoni che rientrano qui nello studio di Radio Rock. Direi segnalazione perfetta questa The Devil's Rain da parte dei Misfits, come detto pioggia registrata per davvero nell'estate del 2010 in Colorado, e quindi proprio un vero temporale. Mentre questo, se lo avete sentito, è un vero tuono che è sceso qui su Radio Rock, e quindi una cosa comunque voluta, pensata e, se vogliamo dire, costruita. Un altro esempio un po' simile, ma forse ancora più affascinante, è quello del prossimo brano, che è intitolato Could This Be Magic, da parte dei Van Halen. Loro in realtà non avevano intenzione di aggiungere un suono di pioggia a questa canzone. Sta di fatto che mentre erano a Los Angeles a registrare il brano, proprio in quel momento inizia a piovere, e non è proprio la cosa più comune del mondo che in quella città, insomma, mandi giù un bel diluvio. E allora l'ingegnere del suono di quella sessione mette proprio due microfoni fuori dallo studio, sulle finestre dello studio, e si ascolta questo suono all'inizio della canzone. Vedi, anch'io mi stavo per sbagliare, lo stavo per chiamare un effetto. Qui forse si racconta che appunto è proprio la vera pioggia di quella giornata a Los Angeles, che dà di sicuro una bella atmosfera, sembra di essere letteralmente in studio con questa grande band.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma. You're listening
0: to Ring on the Night. La serata di Radio Rock. Ring on the Night on
6: Radio Rock. Tra un tuono, un fulmine ed una canzone iniziamo anche l'ultima ora insieme. Questi qui erano i Temper Trap.

di una canzone del genere, no? Così intensa e così romantica, non dovrebbe tornare in voce ridacchiando un po'. Il fatto è che siete davvero dei grandi. Saluto davvero di cuore il nostro Joe, che dice: ma questa canzone ad un certo punto dice il traffico di Roma? L'hai sentita anche te questa cosa? Non lo so, sarà che noi romani abbiamo il traffico neanche talmente tanto dentro la nostra testa, proprio ormai all'interno della nostra povera anima, che è una dicitura del genere, probabilmente la sentiamo qui e là. Adesso che mi hai fatto notare questa cosa, caro il mio Joe, da oggi in avanti, da qui in avanti, Temper Trap, The Sweet Disposition finiscono di essere chiamati in questo modo, iniziano ad essere chiamati il traffico di Roma, che è proprio una di quelle cose che ci mette in una sweet disposition, no? In una indole particolarmente dolce e romantica. Noi intanto apriamo in questo modo l'ultima ora insieme, fra 50 minuti, 53 minuti per la precisione, sarete in compagnia degli Scolopendri Notturni, e saluto anche il nostro Anthony che ci chiedeva di ascoltare qualcosa degli Slomosa, gran bella band che proprio stasera suonava qui a Roma. Devo dire che mi aspetto magari proprio negli ultimi minuti della nostra trasmissione un po' di messaggi di persone uscite da quel concerto, e quindi anche noi stasera, insomma, nelle nostre ultime battute di sicuro li ascolteremo insieme. Stavamo intanto cercando quelle canzoni che al loro interno ci fanno proprio ascoltare il rumore della pioggia. Abbiamo già ascoltato degli ottimi esempi qualche minuto fa, per esempio l'omonimo brano dei Black Sabbath, ma anche di Devil's Reign, The Misfits, e poi anche una canzone dei Van Halen. Non soltanto canzoni a tema pioggia, ma si ascoltava proprio quel rumore al loro interno. E se vi viene in mente qualcos'altro, 3899 106 600. Brand new music right here. Brand new.

Perché insomma, giustamente parliamo di piogge, allora la nostra regia ci porta in un luogo dove sono decisamente esperti dell'argomento. I Kingfisher vengono dall'Irlanda e devo dire che banalmente una canzone del genere, un tipo di musica del genere in serate di questo tipo, insomma, davvero riesce a scaldarti un po'. Saluto intanto su WhatsApp il nostro Luca che dice: buonasera dottore, io ti direi di andare con Rain in the Blood degli Slayer, che di sicuro prima o poi vedremo di inserire all'interno della nostra playlist, così come arrivavano più o meno contemporaneamente due messaggi che nominavano anche Riders on the Storm. Ricordano di sicuro bene sia Tony che Mauro a tirare fuori un capolavoro del genere, tant'è vero che mentre suonava i Kingfisher io pensavo un po' alle prossime canzoni da ascoltare con voi. E pensavo, visto anche il sound abbastanza morbido di questa che è appena andata in onda, di giocarmi proprio questi due capolavori nel corso magari di questa mezz'ora. Poi se riusciamo ad intervallare, non è che sia obbligatorio, figuriamoci, con qualcosa di un po' più moderno, magari anche di meno conosciuto, tanto meglio. Ma direi che si potrebbe iniziare da qui, che è un capolavoro proprio in ogni stagione dell'anno, in qualsiasi tempo atmosferico tutti possa godere. Se ascolti Love Rain o Hear Me da parte degli Who, ecco, di sicuro le cose riescono un po' a migliorare.

0: incredibile, onestamente è ogni volta incredibile ascoltare un brano del genere. La cosa, vi confesso, se mi permettete una stupidaggine dopo un capolavoro di questo livello, così per raccontarvi una cosa al volo, cioè io ce l'ho scritta proprio bene in testa, bella chiara in testa questa cosa, che Love Rain Over Me da parte degli Who è una delle mie canzoni preferite in assoluto, quindi quando parte il brano dovrei comunque essere più o meno preparato a quello che sto per ascoltare, invece non c'è niente da fare, ogni volta ci rimango come un cretino di fronte ad una bravura ed una bellezza del genere. Ringrazio Damiano che ci faceva questa giustissima segnalazione degli Who, ci parla anche il nostro amico Marco, tripletta di messaggi per lui, 1, 2, 3, via!
1: Grazie, questo brano mi ci voleva, un capolavoro assoluto, un disco meraviglioso.
0: E qui rimasterizzato, non ho niente da aggiungere.
2: Naturalmente intendo gli Who, che è una band che secondo me,
0: secondo te?
2: Non ha avuto, cioè la gente non gli dà il successo, cioè secondo me gli Who e le Zeppelin sono allo stesso livello, sono due mostri di band clamorose.
0: Hai degli argomenti, cioè,
2: secondo
0: tua
2: me sono fra le migliori band, fra le migliori 10 band in assoluto mai esistite.
0: Guarda, questo è un altro di quei giochini che se vi va prima o poi potremmo fare, chi lo sa, magari anche venerdì, chi lo sa, magari anche in compagnia del nostro Simone, se volessimo fare una top 10 nella storia della musica, insomma gli Who hanno di sicuro una seria candidatura dalla loro per poter entrare in una classifica del genere. Mi ha fatto ricordare di una vecchissima chiacchierata che avevo fatto al tempo dell'università con un po' di amici, dicevamo, ma se uno dovesse dire una band rock, proprio rock, punto, fine, senza aggiungere questa o quell'altra questione, quale band ti potrebbe venire in mente? Io mi ricordo che appunto dopo un po' di pensieri avevo detto proprio negli Who, perché se poi uno vuole fare il precisetti, no, potresti dire che c'è tanto blues sia negli Stones che nei Led Zeppelin, c'è ovviamente tanta psichedelia, progressive, nei Pink Floyd e cose di questo tipo, e quindi gli Who, insomma, anche con le loro ispirazioni, erano il nome che mi è venuto in mente. Poi ci aggiorniamo su questa storia della top 10, così per chiacchierare fra amici è di sicuro una cosa divertente. Questi qui intanto altri bei signori della musica inglese, ascoltiamo anche Kings.

Detto che mi trovavo di sicuro d'accordo con il messaggio di prima, quello del nostro Marco, eccoli dei signori che forse ad oggi andrebbero un po' riscoperti, insomma non è che siano di sicuro passati inosservati i Kings nella loro carriera, però forse oggi di loro se ne parla un po' meno, almeno dalle nostre parti, insomma credo di poter dire che in Inghilterra siano ancora una band ben presente negli ascolti di quella nazione, però loro secondo me sono stati davvero una grande, grandissima formazione, ogni tanto dal punto di vista musicale e direi anche quasi sempre dal punto di vista dei testi, una penna sempre molto intelligente quella dei Kings. Saluto intanto il nostro Simone che dice: ciao Matteone, che ne pensi di Decadence Dance, visto che inizia con suoni di pioggia o simile pioggia, quello lì era un brano degli Extreme. Un grande abbraccio a te caro il mio amico, ammetto che questa non so se mi sarebbe venuta in mente, è un'altra proposta che apprezzo davvero parecchio. Sta di fatto che in questa mezz'ora abbiamo già ascoltato un capolavoro degli Who, tanti di voi mi avevate segnalato un altro capolavoro che stavolta ci riporta negli Stati Uniti. Arriviamo alla prossima pausa in compagnia dei Doors.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up. This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot. Radio Rock presenta Jen,
2: domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
0: Questo è Bring on the Night. Bring on the Night. La serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: Insomma, direi che continuiamo a trattarci particolarmente bene. Arriva un altro grandissimo personaggio come Prince.
0: Radio Rock. Back in time.

0: direi brava la nostra regia che decide di evitare di fare un gol a porta vuota facendoci ascoltare in una serata del genere Purple Rain. Peschiamo comunque dall'incredibile cilindro di Prince un altro grande brano come Sign o The Times. Saluto intanto su WhatsApp il nostro amico Fabio, ascoltavo anche il messaggio vocale che ci inviava invece Tommaso.
1: Beh, Riders on the Storm è fuori che piove, sto in macchina con i lampi. Sua. Momento rock totale.
0: Ah, grande Tommaso, grazie mille per aver trovato il tempo di inviare questo messaggio. Stavamo giocando con le canzoni non proprio da pioggia o magari ispirate alla pioggia, ma brani che al loro interno ci facessero ascoltare proprio quel suono. Ne abbiamo ascoltato diversi esempi, magari degli effetti aggiunti a ne posteriori, invece anche qualche musicista che proprio puntava il microfono verso una finestra, verso un temporale e registrava per davvero quel suono. Non abbiamo ormai moltissimo tempo a nostra disposizione, ma qualche altro esempio proveremo ad ascoltarlo in questi ultimi minuti per il nostro amico che è in giro in macchina. Qualcun altro invece la pensava così.
2: Oh, fortunato che sta a casa, che può godersi questa tua splendida scaletta.
0: Ehi, figuriamoci.
2: E magari ha una vasca, riempie la vasca con acqua calda, si apre una bella bottiglia di vino rosso, poi prende qualcosa dal cassetto che di cillone, perché c'è roba strana, si arrotola qualcosa, se
0: cosa?
2: La fuma. E io stare lì tutta la notte a sentire la pioggia. Fantastico.
0: Questa cosa mancava completamente. Che cos'è il cassetto del cillone, quello dove tiene le primizie, dove tiene le delizie? Non lo so, vedrò di andarmi ad informare con il nostro grandissimo Cillario. Saluto anche Edoardo, che a breve saranno in vostra compagnia nei racconti della scolopendra, la loro versione notturna. Brand new music right here. Brand new.

0: cosa c'è nel cassetto del Cillone, ci chiedevamo noi, cosa c'è, dove sono finite invece le ragazze gotiche, si chiedono i Queens of the Stone Age nel titolo di questo nuovo brano, che titolo bislacco, mi verrebbe da dire che hanno scelto i ragazzi per questa proposta, poi insomma magari ci aggiorneremo quando uscirà il disco nella sua completezza. Intanto, prima di andare via,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vediamo di andar via nella giusta maniera e quindi anche provando a regalarvi un po' di biglietti. Lo saprete ormai bene, domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Le Gen in concerto alla Wishlist, il quartetto post-punk anglo-maltese che debuttava 3 anni fa con il primo disco e in questo momento invece è in giro per l'Europa e per fortuna, grazie a Radio Rock, vengono a trovarci anche qui a Roma per quella che sarà davvero una gran serata di musica aperta da due band di casa nostra come gli Urtica e le Dilemma. In generale i biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma visto che è un nostro evento abbiamo il piacere di invitarvi nella giusta maniera e quindi 3899 106 600 attraverso su WhatsApp il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione in attesa di vederci al Wishlist nella zona di San Lorenzo della nostra città domenica 18 di ottobre per il concerto di questa band.

about it. They just

non questa domenica, ma la prossima domenica 18 di ottobre, queste ragazze, le Gen, saranno in concerto a Roma. Continueremo a regalarvi un po' di biglietti e poi banalmente la prossima settimana, mi raccomando, occhio ai vostri telefoni, che magari vi facciamo uno squillo, vi mandiamo un messaggio per dirvi che te, proprio te, sei stato il fortunato vincitore del biglietto. Un po' a proposito, c'è Simone che dice: ma questi concerti organizzati da Radio Rock, ma avete mai pensato di darli live in streaming? Così magari anche chi non riesce a venire se lo può ne godere. Lo sai che è una bella idea? Oh, dovrei parlarne con chi di dovere di una cosa del genere. Ci sono forse un po' di questioni da sistemare, ma chissà, ci ha dato di sicuro un bello spunto, caro il mio amico. Ammetto di parlare anche ad un livello biecamente personale, insomma, molte di queste date io magari me le perdo perché sono con gran piacere comunque qui in radio in vostra compagnia, quindi magari noi ci facciamo la trasmissione, mi metto il telefono così da una parte e vedo anch'io che cosa succede ai concerti di Radio Rock. Molto molto bene, caro il mio amico. Fra l'altro, proprio con te parlavamo anche di questa canzone degli Extreme, credo sia l'ultimo giro che facciamo insieme stasera, tema pioggia. Come detto, però, l'idea era quella di prendere dei brani che al loro interno ci facessero ascoltare proprio un suono del genere, e questi qui, come detto, gli Extreme con Decadence. Dance.

0: La danza della decadenza che apriva questo gran disco degli Extreme. Eravamo nel 1990. Pensavo che insomma anche ai giorni nostri una danza del genere, so, purtroppo potrebbe star particolarmente bene visto il suo azzeccatissimo titolo. Noi stasera più o meno ci salutiamo così. Dopo pochi secondi di sigla ci sarà comunque spazio per un altro brano, in attesa poi di sentirci domani sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. Di sicuro un grande ringraziamento a tutti voi e un grande abbraccio anche a Matteo ed Edoardo, pronti a tenervi compagnia almeno, ma proprio almeno, fino a luna di notte con la scolopendra By Night.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. Con lo pendroidi.

0: minuto, Dodone sta per iniziare l'ennesimo vergognoso, insostenibile appuntamento con la Scolopendra by Night. Pronti lì con le ditarone che fra poco iniziamo. Classicone.
1: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: dedicata al mondo della manutenzione bisonti, quindi insomma, se avete bisogno siamo qua, siamo a disposizione fino almeno a luna.
1: È veramente pieno di associazioni di amici dei bisonti che ascoltano questa trasmissione da mezzanotte a luna. Mezzanotte, la notte è un po' il momento dei bisonti, no? Lo sapete, insomma, avete sicuramente imparato negli anni più importanti della scuola. Dodone, mezzanotte 5 minuti, effettivamente un po' di fulmini, un po' di tuoni si vedono per una volta sopra i tetti della scolopendra, e fra poco si chiede il sostegno delle dita Roma.
2: I am the god of hellfire and I bring you fire.

0: il signorino Arthur Brown su Radio Rock, mezzanotte 8 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Ci scrive il signore Big Red, che salutiamo e abbracciamo come se fosse nostro figlio. Ma è nostro figlio, ma è nostro figlio.
0: Bella di noi.
1: Bella scolopendra, ho appena visto una scena assurda, via Veneto sotto la pioggia. Non era mai successo prima, non è questo, ma non è questo.
0: Non
1: uno
0: si qui.
1: Stava camminando sotto la pioggia in pantaloncini, uno, canotta, due, con un ventilatore in mano.
0: Oh Cristo.
1: Insomma, un'ispirazione del momento. Quanti di noi, no? Hanno avuto l'impulso.
0: Certo,
1: viene. Meno un'altra nella vita di uscire canotta, pantaloncini e ventilatore in mano.
0: Soprattutto il ventilatore è fondamentale in quelle occasioni. E caro Cillone, è fondamentale per me che ci sia un uomo forte in questo paese. È un personaggio buono per tutte le stagioni.
1: Mi piace proprio.
0: Rassicurante, come Giovanni Malagò. E caro Cillone, il decano del CONI.
1: Sì.
0: Presidente per decenni e poi finito
1: immortale
0: presidente del CONI, è finito poi alla Federcalcio.
1: Proprio così, Dodone, cosa è successo in questi giorni? Come dicevi, era stato eletto presidente della FIGC a giugno 2026 in seguito alle dimissioni del nostro cuore, insomma, è il signor Gravina.
0: No, Gravina!
1: Insomma, mi dispiace tantissimo ricordare
0: questo. Sconfitte, Gravina.
1: Toglia, Dodone, è emerso, devo dirtelo.
0: Guardami negli occhi.
1: Vizio burocratico.
0: Oh, cazzo.
1: Un vizio burocratico.
0: Malagò.
1: Legato al mancato tesseramento nei ranghi della Federcalcio. Beh, non era neanche tesserato, faceva il presidente della Federcalcio. Allora, due giorni fa, la Giunta Nazionale e il Consiglio Nazionale del CONI hanno approvato all'unanimità il commissariamento della FIGC, nominando come commissario straordinario lo stesso Giovanni Malagò.
0: Non ci posso credere.
1: È proprio così.
0: Un tornado di emozioni. E questo sì. Malagò. E quindi la federazione viene in qualche modo commissariata.
1: Sì.
0: E spunta il nome dello stesso Malagò che rientra dalla finestra. È un paese bellissimo.
1: È meraviglioso.
0: Stupendo,
1: è meraviglioso. E voi vorreste sostituirlo con altri?
0: No,
1: e
0: no,
1: voi
0: mai,
1: vorreste
0: mai,
1: sostituirlo
0: mai,
1: con altri?
0: Mai, ti prego, mai.
1: Maledizione. Teniamocelo stretto.
0: Quindi al 3899-106-600. Cosa si chiede questa notte, caro Cillone?
1: La volta in cui siete stati commissariati.
0: Esatto, quella volta in cui avevate un compito ben preciso, chiaro. Semplice, e ve l'hanno tolto.
1: L'hanno tolto.
0: Quindi 3899-106-600. E 600,

Loro sono i Camon Tigre qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra Ododone, mezzanotte 16 minuti. Oggi siamo partiti dall'ispirazione che ci fornisce una delle tante storie che riguardano il

0: sotto questo.
1: Grande Arthur Brown, questa poi la ripizzicarono pure i prodigi. Bello, bello, bello, bello, bello.
2: Pizzicano. Pizzicano,
3: pizzicavano, è vero.
2: Pizzicano.
3: Una vita
2: brutta
3: a pizzicare.
2: Brutta, eh?
3: Caro Cellone, e vi stiamo chiedendo della volta in cui siete stati commissariati proprio voi, vi hanno affidato un compito, anche semplice, ma ve l'hanno poi tolto, caro Cellone, con disonore. Allora ci scrive nel cuore della notte il signore Mauro.
2: Mauro!
3: Io ricordo molte volte in cui sono stato coglionato.
2: Cioè, coglionato, non commissariato.
3: Possibilità.
2: Ma possibilità. Coglionato. Invece nella storia di Giovanni Maragò mi sembra che i coglionati... I coglionati siamo noi, almeno ci sentiamo tali per questo autocommissariamento. Commissario Giovanni Malagò in Giovanni Malagò.
3: È tutto bellissimo, Cillone. Poi tutto vero, scrivono su Telegram. Mi era stato detto di prendere da bere per una festa. Il nuovo arrivato della compagnia mi toglie questo compito.
2: Ma questo è gravissimo.
3: Ha fame.
2: Ma com'è possibile?
3: Dicendomi, prendi solo gin, birra, vino e grappa. Lui si è presentato con una cassa di birra analcolica e delle rosse. Ora non fa più parte della compagnia.
2: Ha vinto Big Red alla fine. La vittoria, come sempre, è stata semplice. Il nostro gigantesco Big Red. Continuate a raccontarci della volta in cui siete stati commissariati. Avevate un solo semplice compito e vi è stato portato via. Ah.

0: Signori Arctic Monkeys, questa era 505 su Radio Rock, mezzanotte 22 minuti, ancora qui vi stiamo parlando della favola di Giovanni Malagò, commissariato dalla FIGC e commissario allo stesso tempo della FIGC, quindi una favola a lieto fine, Matteo, una storia bellissima.
1: Certo.
0: Di come posso dire, di successi, di possibilità che si schiudono come per tutti noi, dopo tutto.
1: Assolutamente, è una storia che riguarda ognuno di noi e che ispira ognuno di noi e ci porta a diventare un giorno commissari di noi stessi.
0: Assolutamente.
1: Perché se hai due Giovanni Malagò devi accontentarti di un solo Giovanni Malagò. È una stupidaggine.
0: Sarebbe una stupidata.
1: È una scemata.
0: E possiamo avere tutti i Malagò che vogliamo. Può essere anche clonato, insomma, quindi veramente non
1: stiamo facendo ora
0: alla fantasia, al potere. E salutiamo, caro Scillone, signora Polpetti, ci scrive: buonanotte, ragazzi. E ormai ogni volta che ascolto i System of a Down penso a Padre Daniele. Padre Daniele, il confessore della Scolopendra. Abbiamo avuto anche un sepoltore.
1: Sì,
0: abbiamo avuto l'onore di avere
1: un
0: sepoltore.
1: Giusto.
0: All'interno degli ascoltatori della Scolopendra. Adesso abbiamo anche un padre, vero e proprio padre.
1: Sono veramente contento che anche la Polpetti signora sia rimasta colpita dall'intervento di questo uomo di chiesa. Adesso noi non siamo sicuri che sia, ma noi lo speriamo. Noi speriamo che possa diventare il parroco della Scolopendra. Se sei in ascolto, Padre Daniele, fatti vivo, illuminaci con la tua luce. Ce n'è neanche a dirlo. Divina, un uomo che ci ha parlato di cori di chiesa. Di cori di chiesa, insomma, veramente tutto quello di cui una persona ha bisogno per sopravvivere. Giovedì 8 di ottobre 2026, ma non solo, Dottone, ma non solo. Commissariato fu Valerio, che dice: anni fa mi era stato affidato il compito di riordinare lo sgabuzzino. Al primo gesto arriva mia madre e mi dice: spostati, e mi ha rispedito sul divano. Fino e anche il primo gesto di Valerio era sbagliato nel riordinare questo signore sgabuzzino, dottore.
0: Sentiamo poi la vostra viva voce.
2: Scolopendri, buonanotte, ragazzi.
0: Attenzione,
2: questa nottata fortemente convulsa.
0: Adesso,
2: sì, ma per questo termine non so che vuol dire, però cioè so che vuol dire, ma non so se è adeguato.
0: Ma
1: io penso di sì.
2: Prima di tutto, come state? Che è la cosa più importante, perché
0: grazie,
2: la salute è la prima cosa.
1: Questo è vero,
0: siamo vivi.
2: Secondo
0: siamo
2: voi,
0: vivi,
2: ma ragazzi, c'è che si lamenta mo perché piove? Domanda, fino a ieri andavano al mare, piove. E a proposito di pioggia,
0: attenzione.
2: Sotto la pioggia di Venditti, come inizio, ma come avete? Così, improvvisando.
0: Due piedi è un po'.
2: Dai,
0: ringraziamo per.
2: E va scorto finché i miei occhi non si chiudono.
1: Ma vabbè, ma io mi innamoro. Cioè, queste immagini.
0: Fermi tutto, basta.
1: Ehi lì. Questa immagine di Tino che ci ascolta con questi lampi nel cielo scuro della città fino a quando i suoi occhi non si chiudono, Dottone, veramente.
0: Bellissimo.
1: Mai stati amati così, mai.
0: La volta in cui siete stati commissariati, 3899 106 e

0: Grand Daddy su Radio Rock, quando sono le 00:29, Dodone, che scoccano proprio in questo istante. Dunque, siamo partiti dal commissariamento della FIGC, che viene dalla nomina del commissario straordinario dello stesso Giovanni Malagò, presidente attuale della FIGC.
1: Mi piace commissario straordinario, assolutamente cucito su Malagò, è come il magnifico rettore, sono quelle cose, insomma.
0: Sì, sono sempre belle.
1: Sempre belle.
0: In ogni caso, vabbè, Giovanni Malagò sarebbe straordinario in qualsiasi veste, Dodone. Quindi vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 di rivelarci, di parlarci della volta in cui siete stati commissariati.
1: Sentiamo nel cuore della notte la vostra viva voce. Almeno ci proviamo,
0: sì,
1: è sempre
0: un
1: problema.
0: Oh, sì,
1: un problema del cazzo.
0: Nel frattempo, Fabrizio Guerri mi insulta in privato, però vedi, in privato ha paura di farlo pubblicamente.
1: Ah, ecco, ma giustamente, certo. Forse non sa come utilizziamo i coltelli.
0: Mamma mia, cioè, non li vedi. Cioè, quando noi utilizziamo i coltelli, non li vedi. Come quando si muove il cattivo di Dragon Ball Freezer. Stessa cosa i nostri coltelli.
1: Allora, attenzione, vediamo se ce la facciamo. Forse sì.
0: Vediamo un po'.
2: Quindi, ma la cosa sarebbe una zenigata al cubo.
0: Un ispettore.
2: Commissario al cubo.
0: Commissario.
1: Mega commissario.
2: Però vabbè, c'è quello che vuole distruggere San Diego.
0: Ah sì, quel signore, sì, hai ragione.
2: Cioè, lo vuole, spera che venga distrutto.
0: Sì, non si è capito bene.
2: Meteorite, come dice Tatiana, meteorite colpisci.
0: Che poi quello stesso signore,
1: così riferisce Tatiana.
2: Qui la pioggia va bene, questa è pioggia. Questa è una vendetta della pioggia contro il sole. E tanto paghiamo solo noi.
1: Cos'è? Rapito dagli alieni oggi, ma...
0: Poi lo stesso signore a cui si riferiva prima il numero 71, sì, di ogni marco, Dodone, oltre a citare la distruzione di San Diego e Los Angeles, non si è capito appunto se augurandoselo o meno, vabbè, è anche dato il via libera alla fucilazione di un detenuto qualche giorno fa, rispolverando così il plotone di esecuzione che negli Stati Uniti non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Si vede forse ancora l'impiccagione.
0: Vedi, è un appassionato di storia.
1: Salutiamo Fabio il non buono.
0: No,
1: Fabio il non buono.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la scolopendra by night.
1: On Radio Rock.
2: Approvato all'unanimità, oh mio Dodone, il commissariamento della FIGC, nominando come commissario straordinario, peraltro straordinario, financo straordinario, lo stesso Giovanni Malagò. Giovanni Malagò, presidente della FIGC.
3: Oh, tutto bene, quel che finisce bene.
2: È una bellissima storia, vi chiediamo dunque di rivelarci, di parlarci, di utilizzare il 3899 106 e 600 per raccontarci appunto della volta in cui siete stati commissariati, avevate un compito, magari uno solo, magari anche molto semplice, ma vi è stato portato via. Classicone, si va avanti.
1: Radio Rock. Back in time.

0: 28 minuti, Scolopendra sotto attacco, caro Cillone, sotto durissimo attacco delle bombarde di mal rumore.
1: Mamma mia, ancora una volta, sentiamo, dai, sentiamo qua, roba. Togliamo se sto pensiero.
2: Questo argomento è già stato trattato da mal rumore.
1: Ma mal rumore è quella con le baleniere?
0: Quella con le baleniere.
1: È quella con le baleniere.
0: Il programma quello con gli arpioni.
1: Quello con gli arpioni, quello con gli arpioni, insomma.
0: Piccoli balena.
1: Piccoli di balena.
0: Presente queste baleniere giapponesi, no?
1: Sì, sì, sì, ho perfettamente preso.
0: Così funziona, mal rumore.
1: Cioè, quindi è una come, aspetta, perché sennò non capisco. Cioè, è come una normale baleniera, solo che va solo sui piccoli.
0: Praticamente sì, Matteo. Se non dire questo.
1: Per scelta anche, no? Lo vogliamo dire, per scelta, non per necessità. No. Dici, sai, ho una piccola baleniera, posso prendere solo i cuccioli
0: per
1: di baleniera.
0: Per puro gioco.
1: Per puro gioco, va bene. Allora adesso ho capito, Ho capito tutto. Noi ritrattiamo gli stessi temi di malrumore per tutti gli amanti dei piccoli di balena che non ascoltano. Noi facciamo sempre questa cosa.
0: Che sono obiettori nei confronti di malrumore, non possono chiaramente seguire.
1: Certo.
0: E quella trasmissione, caro Cillone, vi stiamo chiedendo appunto della volta in cui siete stati commissariati. E come il signore Malagò, sentiamo la vostra viva voce.
1: Sentiamola!
3: Buonanotte, ragazzi. Allora, una volta che sono stata commissariata, una delle mie prime esperienze lavorative, se non la prima, praticamente dopo l'università ho fatto un master e per fare il tirocinio sono andata in un'associazione per gli stranieri, diciamo, che dovevo dare assistenza burocratica, amministrativa agli stranieri sotto
1: molto
3: un
1: bene.
3: Sindacato.
1: Molto bene.
3: Ci ho lavorato tipo, cioè mi avevano assunto proprio dopo questo tirocinio.
1: Sì.
3: E per un anno sono stata lì a lavorare da sola, cioè tenevo proprio io tutto l'ufficio. A un certo punto mi affiancano una ragazza un po' più giovane di me, con zero esperienza. E scopro che è la figlia di uno di un pezzo grosso di questo sindacato. E mi dicono di istruirla, quindi insegnargli tutto. Io tranquilla, anzi sono anche parecchio paziente come persona, quindi
1: sì,
3: mi piace pure, no, insegnare alle persone nuove.
0: Certo, molto bello.
3: Quindi con un grande entusiasmo insegno tutto, diventa capace. E a quel punto mi mandano a casa.
1: Bellissimo, quel genere.
3: Questo è stato
1: il sindacato,
3: lo
0: spirito del sindacato.
3: Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di catastrofi.
1: Signori del sindacato, Signori del sindacato. Poi uno ogni tanto si fa qualche domanda sulla fiducia, diciamo, non ai massimi storici nei confronti dei signori del sindacato.
0: Ci hanno lasciati un attimo da soli.
1: No.
0: Sono sempre stati con noi, insomma.
1: Mi sento sempre in loro compagnia e nella loro protezione.
0: 3899-106-600, la volta in cui siete stati commissariati. Scolopendra qui fino alla una.

0: That's me. La novità.
1: Veramente?
0: Ti giuro, Dottore, guarda, abbiamo verificato, posso dirti?
2: Questo è.
0: Abbiamo verificato.
2: Solo questo.
0: Per il cartello Teddy.
2: No, vabbè. Se c'è il cartello, io non posso conquistare un cartello. Sarei solo io contro un cartello. Certo, sembrerei solo un pazzo. Certo, un povero pazzo contro un cartello.
0: Siamo costretti a metterci tutti dalla parte del cartello. È un cartello, c'è scritto.
2: C'è sta il cartello.
0: Maledizione. Però sai che questo è un periodo in cui a quello bisogna fidarsi: cartelli, certo, videoclip.
2: Assolutamente.
0: Clip video.
2: Ragazzi, se c'è il video è vero.
0: Beh,
2: questo dico soprattutto ai più anziani. Fidatevi.
0: Maledizione.
2: Ragazzi, quel cagnolino che porta un fiore al bambino è un video vero.
0: È un video vero. Cioè, non facciamo il. Cioè. Hai visto, poi parlano, no? Il bambino e il cagnolino. Cioè, allora, non facciamo le cose per cui adesso.
2: Parlano del rapimento Moro, però parlano.
0: Cioè, non facciamo le assurdità. Non facciamo le scemate. Non facciamo le scemate di non fidarci dei video. Sennò di che ci fidiamo? Dai, basta.
2: Belle parole, Matteo. Grazie, insomma.
0: Basta, non è possibile.
2: A nome di tutti gli anziani, veramente, l'ascolto. 3899-106-600, non anziano, il dottore Malagò. Matteo, che purtroppo è stato commissariato.
0: No.
2: Ma è stato commissariato, guarda, un po' da Malagò. Da se stesso, questa è la fortuna. E chiediamo a voi questa notte della volta in cui siete stati commissariati. 3899-106-600.
0: E
2: sentiamo la vostra viva voce.
0: Sì, ti prego.
2: Senti qui, Aria.
3: Ma sì, buonasera, prego. Buonasera,
2: Aria.
3: Cari. Volevo dire che oggi è il mio compleanno. Festeggio a mezzanotte e voglio festeggiarlo con voi.
0: Ma è meraviglioso.
3: Ci può stare?
0: Ma allora, non abbiamo capretti da sgozzare, che sono il tipico festeggiamento del compleanno di Aria. Però è una cosa. Adesso ci troviamo, ragazzi.
2: Ma
0: che ci vuole, dai.
2: Aria fa gli anni solo un giorno dopo Vladimir Putin. Adesso c'è da dire, ieri era il compleanno di Vladimir.
0: Sai che non lo sapevo? È il compleanno di Vladimir?
2: Sì, il 7 ottobre.
0: Ah, vedi, bellissimo, vedi.
2: E poi, caro Scillone, ci scrive il dottore Marco. Ciao, Scolopendri. Siamo stati al concerto dei Baby Shambles. A Ciampino.
0: A Ciampino.
2: Potresti mettere il loro brano?
0: Vabbè, ovviamente no, naturalmente. Però, insomma. Però siete bellissimi. Cioè, non so come dire. Siete meravigliosa questa cosa.
2: Alla
0: il concerto, bellissimo.
2: Al fine del messaggio, Marco bestemmia con vigore. Matteo.
0: Ah, è vero. Nicola Porro con vigore.
2: Una delle ragioni per cui mettere questo brano.
0: Non possiamo dire di no, allora.

0: Sherry Baby Shane Bowles, fuck forever, motherfucker. Aggiungo io, Dottore.
1: Fatto bene a dirlo.
0: Sono 8 e 52 minuti. Ci siamo accorti che all'interno di questa canzone era contenuta più volte la parola fuck. E vogliamo chiedere scusa a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Sono scuse doverose. E queste, caro Cillone, insomma, ci sarà gente che sta male, probabilmente.
0: Sai chi non sopporta sentire la parola fuck? Giovanni Malagò.
1: Proprio lui, il dottore commissariato da se stesso, caro Cillone, proprio nelle ultime ore, storia bellissima, storia italiana. C'è qualcuno però, a qualcuno non va bene, Matteo, che ci sia la città piena a quest'ora. Sentiamo,
0: come
1: sentiamo la via.
0: Scusami, come fa?
2: Ma io dico, no, grande riflessione, ma c'è,
0: una grande riflessione.
2: Sento che assannate in giro, abbiamo tutti a Battistini, a mezzanotte e mezzo. Ma che cazzo, mandannate, ma andate, vado a dormire.
1: Attenzione, Valentino contro il mondo.
2: Io la gente non la capisco, regà. O so io che vado a rovescio il mondo e va al contrario. Io
0: quindi,
2: non ho mai capito.
0: Venitino sarà a casa adesso.
2: Ma
0: nascerà
2: a dormire, no?
0: Sta attuando da casa. Giusto.
2: Vabbè, io devo cercare parcheggio.
1: No, ma anche lui.
2: Chiudere i miei uffici. Dai, regà.
1: Dai, Valentino.
2: Ma voi e a tutti gli ascoltatori. Dai,
1: Valentino, sempre al top.
0: È una cosa meravigliosa. Però anche lui sta infestando Battistini.
1: In questo momento sembrerebbe di sì.
0: Però sta andando
1: il
0: a
1: paradosso
0: casa.
1: Paradosso Valentino.
0: E sta cercando paradosso. Il parcheggio. Grande paradosso Valentino, che noi ovviamente apprezziamo, visto che è made in Valentino.
1: E ci scrive Marco: auguri, buon compleanno ad Aria.
0: Questo è meraviglioso.
1: Aria, che si dichiara all'uscita di un concerto di Slow Mosa. Chissà se è vero, chissà se è vero, magari chiuderemo loro.
0: Allora, di solito è tutto vero, quello dice Aria, tranne le cose riguardanti i concerti degli Slow Mosa. Quindi, valutiamo.

0: I Fiori d'Ors su Radio Rock, 1:01, caro Cilone, la fine totale per la Scolopendra.
1: Fine totale, quindi insomma anche un po' in ritardo, quindi purtroppo sentiremo un recappone in una versione...
0: In forma ridotta
1: fra poco, Dodon, almeno non potrà uscire tutto l'odio per tutte le minoranze.
2: Tu guesso recappone, end of episode, finisce la trasmissione, Zoro da Barbero... Barzoro,
1: ecco perché
2: è un recappone.
1: Dai,
2: così.
1: Cosa ha detto?
2: Tu che suo recappone è offerto da Il Mondo della Manutenzione Bisonti. Se avete bisogno, siamo qua. Ci ascoltano tutte le associazioni dei bisonti. D'altronde, la notte è un po' il momento dei bisonti. Non dormono i bisonti. Lo avete certamente appreso anche a scuola.
1: Ma sì, dai.
2: La volta in cui siete stati commissariati,
1: appena
2: visto una scena assurda a Via Veneto sotto la pioggia, ma non è questo. Uno stava camminando sotto la pioggia in pantaloncini. 1 canotta, 2 con un ventilatore in mano.
1: Ma,
2: grande Arthur Brown, questa poi la pizzicavano pure i prodigi. Bello, bello, bello.
1: Lasciatela in pace.
2: Io ricordo prodigi, molte volte in cui sono stato coglionato da Mauro. Comunque mi aspettavo di più, cioè, non lo so, che scendeva in dettagli, che aveva accarezzato la faccia. Uno di questi, non lo so.
0: È un altro Mauro.
2: Tutto vero. Mi era stato detto di prendere da bere una festa. Il nuovo arrivato alla compagnia mi toglie questo compito dicendomi: prendi solo gin, birra, vino e grappa. Lui si è presentato con una cassa di birra analcolica e del rosé. Ora
0: tutto.
2: Non fa più parte della compagnia.
1: Vabbè, adesso poi
2: ormai ogni volta che ascolto i System of a Down penso a padre Daniele.
0: Torna
2: Daniele.
1: Ti prego.
2: Così scopriamo pure.
1: Ciao,
2: Stefano da L'Aquila. Non vi invio come messaggi perché sono timido, ma vi copio le playlist insieme a Marina.
1: Dopo
2: vi spiego. Mi era stato affidato il compito di riordinare lo sgabuzzino. Al primo gesto arriva mia madre e mi dice: spostati! E mi ha rispedito sul divano.
1: Tutto vero, eh?
2: Questa notte è convulsa. Come state? La gente si lamenta. No, perché mo perché piove, ma sotto la pioggia di venditti, come la vedete? Così,
1: aspetta.
2: Improvvisato. Vi ascolto fino a quando i miei occhi non si chiudono. Ma poi l'avete passata quella venditti?
1: È stato vero.
2: Ma è quello che ha fatto l'inno della,
1: non ho capito,
2: della
1: match.
2: Quando va il recappone, Matteo Cillario armeggia col telefono, videogioca con delle palline gialle, Instagram, fa ricerche su Google su chi sia il vero padre di Trump, cioè il dio. Niente di tutto questo. Sta creando delle procaci, ragazze nude con l'IA, ragazze nude con l'intelligenza artificiale, con la faccia di Giusy Meloni e le tette di Chiara Francini.
1: Prendi l'avvocato, quello
2: intimo di letto,
1: quello alto, quello più grosso.
2: È tutto vero, è inutile che ti quindi Mago sarebbe una zenigata al cubo che vuole distruggere San Diego. Meteorite colpisce, lo dice pure Tatiana. Pioggia va bene, vendetta contro il sole, tanto paghiamo solo noi. Fabio il non buono.
1: Ma
2: questo argomento è già stato affrontato da Marrumore. Questa è Polonia. Che sta tornando dal concerto di Sfumosa, sicuro. Dopo università, master, tirocinio, associazione, assistenza burocratica per stranieri. Poi mi hanno assunto per un anno da sola. Mi affiancano una ragazza, zero esperienza, e scopro che è la figlia del sindacato. È una cosa che mi piace fare, quindi non c'è problema. Così lei diventa capace e a quel punto mi mandano a casa. Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di catastrofi. Oggi è il mio compleanno. Anno. Lo festeggio a mezzanotte e lo vorrei festeggiare con voi.
1: Ma
2: si può fare? Siamo stati al concerto
1: costa
2: dei Baby Shambles a Ciampino. Devo aggiungere veloci stronzi?
1: No,
2: tanto se non ne passate una, io bestemmio con vigore. Ma io dico, ma la gente non ce l'ha una casa.
1: Do
2: cazzo andare a mezzanotte e mezza. Ma do annate. Io la gente non la capisco. Non l'ho mai capita sta cosa. Io devo cercare parcheggio. Buon compleanno ad Aria, pure lei. Agli Slow Mosa. Tu che sono capone torna forse domani
1: questo.
2: Ma prima hashtag ne facesse. Oggi al primo posto dei gusti quelli che ho cercato. L'autunno esiste e nei gusti di quanti intelligenza artificiale ci ucciderà. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto
1: buona
2: ascoltatrici
1: tristezza.
2: Della Radio e Rock. Il momento in cui intelligenza artificiale ci ucciderà è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Vuole questo. Va bene.
1: Il film The Irishman dura pochi minuti più di questo recappone.
0: È vero insomma.
1: Ok, bellissima, è una cosa bellissima. È belli entrambi i prodotti.
0: Allora la Scolopendra ritorna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Bellissimo podcast sul sito radiorock.it. Dodone,
0: dovesse avanzarvi del tempo.
1: Ma non fate gli stronzi.
0: Mai più.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.